0: una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: There comes a time in every girl's life when she's really gotta ask herself sometimes, just ask herself.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 6 in punto e noi in punto ritorniamo. Buongiorno, benvenuti. Questo è Rock Morning Daily, la Fra e Tobia. Siete su Radio Freccia, siamo quelli originali, non c'è intelligenza artificiale, siamo in carne ed ossa, veri.
2: Certo, perché se l'intelligenza artificiale.
1: Ah, sì, riguarda noi, che di intelligenza è quello che dicevi.
2: Ma parla per te!
1: Pensavo volevo estendere.
2: No, nel senso che l'intelligenza artificiale di solito crea prototipi perfetti, no?
1: Noi l'abbiamo fatta apposta un po' di perfezioni, un po' di occhiaie,
2: un po' di spaccature. Un po' di occhiaie parliamo. Tra poco l'appuntamento sarà con il Nihon Zitan, il Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. 366-663-4466. Intanto, Pantera.

0: Alle 6.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso 3 volte nelle ultime 24 ore, perquisiti gli studi e la casa dell'uomo che al momento non è indagato.
1: Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che ne sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni sulla scia di Eni e IP. Anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio.
0: Hanno annunciato ricorso in appello ai legali degli agenti egiziani condannati per il sequestro di Giulio Regeni. Intanto è polemica sulle parole del vice premier Tajani, che ha sottolineato come siano stati condannati 3 cittadini di egiziani e non tutto l'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo, invece ha affermato la presidente il Consiglio Meloni.
1: Alta tensione Mosca-NATO, la Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto.
0: Tragedia a Bolzano, dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone vicino alla stazione ferroviaria davanti a un centro commerciale. Soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale, deceduta poco dopo.
1: La difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione della condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Dopo la nuova chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i legali puntano sulle analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi. Nel 2007 era stato attribuito a Chiara un profilo genetico che però le nuove analisi avrebbero smentito.
0: E infine, con una nota ufficiale, la Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega dalle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di mercoledì ancora sul nostro territorio, salvo per delle nubi su Alpi e Prealpi occidentali. Sul nord-ovest le temperature massime saranno in calo di qualche grado, altrove stabili e con valori ancora una volta praticamente estivi. Minime invece piuttosto frizzantine al centro-nord. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
4: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

Nancy Placebo che torneranno in Italia il prossimo 6 ottobre, la data al Forum d'Assago. Insomma, siamo pronti per andare a vedere Brian Molko e Sochi. Intanto

0: Della cravatta porta documenti.
1: Sai,
0: in Giappone comunque sono belli precisi, la cravatta è tuttora un gran sinonimo di eleganza, sì. Mentre qui negli uffici oramai insomma si va un po' più casual, invece lì assolutamente, a parte i colori sgargianti che hanno in Giappone che sono veramente orridi, però comunque la cravatta va sempre indossata. Però le tasche, per evitare che abbiano rigonfiamenti vari, eccetera, con il portadocumenti, con sì. i vari portafogli, hanno deciso di utilizzare la cravatta. Esattamente dietro la cravatta ci sono tante
1: taschini,
0: proprio come se fosse tanto lo spazio del portafoglio.
1: Abbiamo tutte card, per cui...
0: Esatto. Quindi comunque a scendere, perché le cravatte ovviamente si allargano, a seconda delle...
1: Sul collo 6 kg di plastica.
0: Sì. Sì. Ecco, l'unica cosa sarà, le tasche sono vuote, sarà che non ci sono rigonfiamenti, ma sei un pochino, perché comunque la cravatta...
1: Ci va anche quella del supermercato.
0: Ci vanno tutte okay. quelle che vuoi. E poi, siccome oramai si paga sempre, come dire, a contatto, sì. allora adesso si avvicina la cravatta.
1: Ah, bello!
0: Esatto, il loro modo è quello di avvicinare la cravatta e bippa tutto. Oh, c'è una certa comodità. Sì. Certo, non è proprio leggerissima la cravatta, allora hanno inventato anche, non soltanto un tessuto molto leggero, un po' più pesante per acconsentire.
1: È arrivato il momento della verifica, rileggi tu?
0: Rileggo io. Shoru Yoki Kimosuki Foruda.
1: E se riprova la signorina?
0: Che è meglio magari, sentiamo.
2: Shoru Yoki Kimosuki Foruda.
1: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.

0: Radio Freccia.
1: Mi piace tanto questo silenzio, il nuovo singolo degli U2, degli U2.
2: Certo, giustamente gli U2. Si può sentire gli U2 comunque.
1: Però si può sentire anche U2.
2: In effetti, dovremmo trovare un compromesso. Gran singolo, devo dire, sono tornati bei suoni. Mi piacciono,
1: Bentornati dal punto di vista sonoro, ecco, perché ci erano un po' mancati da questo punto di vista qua. È arrivato il momento, contro cose, contro chi lottate stamattina?
2: E dai, 366-663-4466 per raccontarci le vostre disavventure. Magari vi riusciamo a trovare una soluzione? Non lo sappiamo. Intanto.
1: A pagamento,
2: arriviamo a quel punto lì. In effetti, dopo io devo andare a fare benzina, quindi 2 lire mi fanno comodo.
1: Certo. Simple Minds.

0: Per i nostalgici della dance anni 90, Open Your Mind.
1: Open Your Mind. Grandissimo, grandissimo successo che poi ha riportato in auge questo, questo vecchio album dei Simple Minds. Quest'anno, proprio a settembre, 44 anni ha compiuto.
0: In fila per tre, col resto di due.
1: Mannaggia la miseria, perché noi gli anni li contiamo così, in base agli album.

0: quando hai 44 anni, certo. Beh, insomma, complimenti. Grande disco di Simple Minds, non si discute. E poi anche dei erano Usura. Quelli che avevano oidatura.
1: Sai, insieme adesso c'è stato un momento in cui i due progetti hanno collaborato. Adesso alle 6:22 onestamente del 30 settembre mi sfugge. Ok,
0: vabbè, niente, quando uno non studia non studia, non c'è niente da fare. Contro chi e contro cosa combattete?
2: Hello. Fra, buongiorno Tobia. Questa mattina si combatte con la voglia di andare a funghi,
0: ma non si va,
2: ma tocca andare a lavorare, mentre dalla parte opposta sta salendo un fiume umano verso i boschi. Mannaggia la pupazza.
1: Ti fottono tutti i porcini.
2: Buona giornata a tutti, stressati. Andrà a Valtrebbia.
0: Non ce n'è uno, scendono con i sacchi, quelli dell'immondizia, quelli neri pieni.
1: Con le ceste, quelle enormi sulle spalle, sì. E non ti lasciano nemmeno un champignon, niente.
0: Devi soffrire.
1: Metti un chiodino, niente ti lascia.
0: Chiodino, ma figurati, sono anche i più ricercati.
3: Buongiorno stressati, buongiorno Fra, buongiorno Tobia.
1: Buongiorno.
3: Sono sempre Alessandro da Vigevano, sì. Quello che cerca sempre di fare qualcosa, a mettere quella staccavolo di benzina alla macchina. Ma adesso sta diventando una questione di principio, perché comunque ce l'ho l'autonomia. Però ma perché io non devo pagare di più? Vada via il ciappo. E quindi niente, ho provato in tutte le maniere, ma per adesso non c'è. A Vigevano ovviamente c'è un risucchio di gente che vuole fare i pieni, perché anche se dura 30 giorni questa
0: promozione,
3: questa cosa, e invece niente. Vabbè, buona giornata.
1: Vai alla città accanto. Vai al comune accanto.
0: Paesino a fianco.
1: No, paesino adesso, Vigevano è una grande città. Però vai alla città accanto e ti fai il pieno.
0: Non accorge nessuno.
1: Non accorge nessuno, scusa. Puoi espatriare da questo punto di vista. Vuoi andare fuori
0: territorio. È permesso, sì.
1: Anche perché io abito in un comune nell'Interland, faccio benzina in un altro, capisci che si può fare, non c'è la dogana. I can fire, signs of life.

0: 6:29 Arcade Fire, Signs of Life, ritrovati su Freccia.
1: Dovevo aver sbagliato ieri, che avevano fatto solo la canzone da 4 minuti.
0: Non hai ragione, bene, di solito hanno tempi un po' più dilatati.
1: Di solito un bel 7 minuti sì, non glieli leva nessuno.
2: Buongiorno ragazzi, sempre da Gianni.
0: Ciao Gianni.
2: Val d'Orcia. Io combatto anche stamattina con gli idraulici e notoriamente con le partite IVA.
1: Perché?
2: Perché ti dicono, non ti preoccupare, entro settembre il lavoro lo facciamo. Settembre è finito, questo me l'aveva risposto i primi di settembre. Di quale anno non si sa.
1: Vabbè.
2: Buona giornata a tutti.
0: Se l'idraulico non ha tempo, vuol dire che è bravo e che lavora molto. E quindi, insomma, la partita IVA no, di solito spinge per lavorare, perché se sta a casa la partita IVA non mangia.
1: Cioè funziona così su per giù.
0: Quindi se l'idraulico non ha ancora avuto tempo, è perché è di impiegato dall'altra parte a lavorare. Quando si libera, verrà anche.
1: Arriverà, poi c'è il tempo tutto oggi, fa parte settembre ancora, l'ultimo giorno di settembre, ma magari recupera. Noi siamo un po' abituati ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che di solito portano il loro nome, ma tante volte mettono insomma dei soprannomi anche molto simpatici.
3: Buona giornata a tutti, Sputazzella da Gales.
0: Ha detto Sputazzella.
1: C'è il suo soprannome Sputazzella. Deve essere carino. Allora, uno che probabilmente deve avere qualche difficoltà e quindi quando parla annaffia, ecco, mettiamola così.
0: La gente davanti c'ha l'ombrellino.
1: Lo salutano da lontano. Se devi dire qualcosa, sono dall'altra parte del marciapiede.
0: Molto bene.
1: Care, no, ma dico io, puoi trovare un soprannome un po' più elegante, ecco, mettiamola così.
0: Però c'è chi ne ha di peggiori, perdere la gioia.
1: Non lo so, ma è proprio l'immagine che uno si fa del signor Sputazzella, ecco.
0: Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466, intanto gli Stones, Jealous Lover, Rock Money.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:34 ci state raccontando contro chi e contro cosa state combattendo adesso.
2: Buongiorno Frecciani.
3: Buongiorno.
2: Ciao Dani. Niente, io oggi lotto con gli scaldamenti del camion perché più di tanto non vanno, quindi dovrò passare in officina e fargli dare la controllata.
1: Certo.
2: Stanotte stavamo io, il pinguino e l'orso polare.
3: Diciamo che
1: peschino,
3: diciamo che di notte comincia a far freschino e sì, gradisce, sì, ecco, quel filino di riscaldamento.
1: Sì, mi spiace la mattina uscire e trovare un ciambotto di freschino, non mi piace.
3: Sai, io esco da casa, entro in macchina, però capisco che se devi fare un po' di chilometri. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466, intanto già partiti Porcupine Tree, questa è Trains.

0: tra le mie canzoni preferite proprio di sempre, questa dei Porcupine Tree. Trains su Freccia alle 6.41, mercoledì 30 settembre 2026. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Alessio d'Anguilla Sabazia, buongiorno. Io per l'ennesima volta lotto contro una zanzara che è rimasta intrappolata da ieri pomeriggio in macchina. Stamattina mi ha accolto il suo ronzio ed è tipo una roulette russa. Io lo so che prima o poi parte il colpo e giù su poi il parto il calendario gregoriano, tutto quanto. Per ora è andata bene, ma non si sa. Comunque, come sempre, mai na gioia.
0: Io ne ho fatta fuori una in ascensore l'altro ieri e si era posato sullo specchio dell'ascensore. Il problema è che adesso c'è, sono le mie dita, l'alone delle mie dita.
2: Arrivano i RIS per capire chi è, sta, chi è il condomino.
0: Chiedo scusa, sono stata io, ma insomma non volevo, sai che quando è nell'ascensore è come quando è in macchina, sai che ti becca.
2: Lo spazio è quello.
0: Lo spazio è quello, capito? Sì, sì. E quindi insomma vabbè dai.
2: Volevi evitare il peggio, certo.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Andrea.
0: Ciao.
3: Io in questi giorni, quei pochi l'anno che ci sono a disposizione, combatto con i pensionati che ti entrano nel bosco a fare i funghi alle 7 di mattina e quando arrivi te ti devi accontentare di quello che si scordano. E non si scordano niente, guardano tutto.
2: Niente.
3: Maledetti!
2: Non ti lasciano niente.

0: te.
1: Capito, però adesso spezziamo una lancia.
0: Sì.
1: Non possono andare a fare la spesa e se vanno a fare l'analisi presto tolgono il posto a chi deve andare a lavorare e non possono neanche a fare i fuochi. Cosa devono fare questi poveri pensionati?
0: Non lo so.
1: Adesso,
0: pensionati!
1: Adesso stare a casa a fare l'uncinetto. Non lo so.
0: Non lo so. Infatti attendiamo insomma anche il vocale del nostro amico che è amico dei pensionati, magari lui ha la soluzione sotto mano, ecco.
2: Sì. Buongiorno sfrecciati, dopo una vita di fratture, rotture, sport estremi, tendiniti, strappi muscolari, morte, devastazione, fastidio, ho iniziato a correre.
1: Come va?
2: E ora sto lottando veramente con una quantità di dolori innumerevole, cammino veramente, sembra un personaggio, una comparsa di The Walking Dead.
0: Vabbè.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata a te soprattutto.
1: Attenzione, piano.
0: Non correre.
1: Oissa.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:50 è il momento in cui noi vi diciamo grazie per aver collaborato a questo secondo nostro appuntamento, quello del Rock Morning Daily, ossia contro chi e contro cosa state combattendo. Carino entrare nelle vostre vite, a noi piace sempre molto, soprattutto ascoltare le origini dei vostri soprannomi. Ecco,
2: va bene, c'è stata tutta quanta la spiegazione.
1: Noi teniamo la nostra perché ci piace di più.
2: Sì, proprio i soprannomi, io mi ricordo i primi tempi di Radio Freccia, ognuno di noi, no?
1: Sì,
2: proprio, ok, i nostri sono abbastanza lui, Tobia, veramente, io... La Fra,
1: cioè, la Fra in quanto Francesca,
2: una volta qualcuno mi chiese la Fra sta per
1: no chi è questo qui, possiamo contattarlo,
2: parliamo di una roba, la Fra
1: sta per ma
2: Elisabetta.
1: È un classico,
2: cosa volete che vi dica. Appuntamento con il contro cosa e contro chi torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Sono le 8 del mattino.
2: Allora, bimbi, sveglia!
1: No, non lo so. Siamo a pecora.
2: Dov'è che siamo?
1: A pecora.
2: Ah, dov'è questa ridente e lanosa località?
1: Lanosa. Non è male. Siamo nella... siamo nella Repubblica di Komi, in Russia. Siamo in Russia.
2: Cosa pensavi?
1: No, nulla, non pensavo
2: alle 7 del mattino.
1: Appunto perché sono le 7 del mattino. Ecco,
2: sì.
1: Esatto. No, siamo in questa...
2: Allora!
1: Ma no, siamo. Allora, se dico che siamo alle 8, siamo a Pecora. È una città che è nata nel 42, è diventata città nel 49. Si affaccia su un fiume che si chiama Pecora. È un po' tutta così, insomma. Chini sul lavoro.

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La svolta del giallo di Pietra Catella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso 3 volte nelle ultime 24 ore. Perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che al momento non è indagato.
1: Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio.
0: Hanno annunciato ricorso in appello i legali degli agenti egiziani condannati per il sequestro di Giulio Regeni. Intanto è polemica sulle parole del vice premier Tajani, che ha sottolineato come siano stati condannati 3 cittadini egiziani e non tutto l'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo, ha invece affermato la presidente del Consiglio Meloni.
1: Alta tensione tra Mosca e la NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronto a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto, denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca.
0: E intanto quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti sull'Ucraina. Missili e droni sono stati lanciati su Kiev, dove in alcune zone si sono registrati blackout, colpiti edifici residenziali. Un bambino ha perso la vita.
1: Tragedia a Bolzano, dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone vicino alla stazione ferroviaria davanti a un centro commerciale. Soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo.
0: Infine il caso Garlasco. La difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione della condanna per l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i legali puntano sulle analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di mercoledì ancora sul nostro territorio, salvo per delle nubi su Alpi e Prealpi occidentali. Sul nord-ovest le temperature massime saranno in calo di qualche grado, altrove stabili e con valori ancora una volta praticamente estivi. Minime invece piuttosto frizzantine al centro-nord. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Emptiness Machine, Linkin Park su Radio Freccia alle 7.10 di questo mercoledì 30 settembre 2026. Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Siamo la Frettobia con voi fino alle 10, terzo appuntamento daily della settimana, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky. Ci sono tutti i nostri socials come sempre a vostra disposizione, e poi c'è la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play che vi serve intanto per ascoltarci ovunque, per rivedere le puntate, rivedere le interviste, ma anche per vincere premi rock and roll cliccando sul banner Special Encounters.
1: Come lo pronunci bene?
0: Special Encounters. E poi anche per fare un salto sul nostro store e acquistare un sacco di merchandising con il logo di Radio Freccia, così che avete la possibilità di portarvelo nel tempo libero, nel lavoro, a scuola. Insomma, vi seguiamo veramente ovunque. Tutti i giorni a quest'ora bisogna fare gli auguri a delle persone.
1: Sì, intanto, solo se ci invitano.
0: Intanto non si dovrebbe dire l'età, però li porta veramente benissimo. Monica Bellucci quest'anno compie 62 anni ed
1: che
0: è
1: cosa
0: stupenda,
1: le vuoi dire? Nulla.
0: Veramente stupenda. C'è una particolarità, perché oggi compiono gli anni due persone che uno dall'altro si portano 10 anni. E uno è diventato famoso per imitare l'altro e quindi quest'anno sono 66 anni per Giorgio Panariello e sono 76 anni invece per il grandissimo Renato Zero.
1: Proviamo a ricordarlo anche musicalmente.
0: Non facciamo in tempo.
1: Però c'è grande confusione tra Panariello e Zero. Ogni tanto dici chi?
0: No, una volta lo racconta Renato Zero. Sentendo la voce di Panariello alla radio pensava fosse lui stesso e dice: ma io non l'ho detta sta roba qua. 2007, numero uno della UK album chart, Echoes, Silence, Patience and Grace. Parliamo dei Foo Fighters, questa è The Pretender.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Radio Freccia.
9: Le 7:18 minuti, ancora benvenuti, siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily, la Fra e Tobia, come di consueto arriviamo al momento.

0: dedicato all'attualità, parliamo di salute, parliamo dell'obesità che costa quasi 14 miliardi all'anno, ma si punta ovviamente ad abbassare questo tetto molto alto rimborsando i farmaci ai pazienti a rischio. Questa ovviamente è l'idea da parte della sanità, soprattutto per non, come dire, pesare sulle casse dello Stato.
1: Parliamo di salute, quindi parliamo di obesità e parliamo anche della situazione degli obesi in Italia in questo 2026. Intanto ci sono i Bush.

0: Abbiamo accennato all'argomento di attualità di oggi, l'obesità, quindi ovviamente parliamo di salute e l'impatto che l'obesità ha sul Servizio Sanitario Nazionale, non solo, quasi 12 miliardi, e questo perché l'obesità comporta delle complicanze fisiche, cardiovascolari, metaboliche, oncologiche, eccetera, ma anche un impatto sul mondo del lavoro, perché ci sono i costi legati alle giornate lavorative perse o all'invalidità temporanea e permanente se lo stato di salute è veramente complicato. Infatti oggi l'Italia investe quasi 150 milioni di euro l'anno per la chirurgia dedicata, diciamo, all'obesità, e poi ovviamente i costi legati al mondo del lavoro che allontanano chi soffre di obesità dalla socialità.
1: Ci sono dei dati Istat secondo cui in Italia l'eccesso di peso riguarda il 46% della popolazione adulta, quindi la metà,
0: sì.
1: Il 46% siamo praticamente uno su due con problemi di peso, con tasso di obesità specifico che si attesta intorno al 7-10%. La percentuale è bassa rispetto alla media europea, ma questo non deve essere una giustificazione, perché comunque essere in sovrappeso, non parliamo del chilo o due, parliamo di 15 kg, 20 kg, 30 kg, comporta dei problemi dal punto di vista della salute davvero importanti.
0: E si sta cercando quindi di garantire la copertura terapeutica per i pazienti affinché il Servizio Sanitario Nazionale si accolli determinate spese, ovviamente quelle direttamente legate alle persone che soffre di obesità, e non, come dire, che si arrivi in quello stato di salute per sfizio, ma perché ci sono dei problemi fisici reali.
1: E allora parliamone insieme al 366-663-4466. Magari qualcuno di voi fa cure proprio specifiche per l'obesità, e allora in pochi secondi di audio o magari con qualche riga scritta raccontateci quella che è la vostra esperienza. Vi aspettiamo. Intanto ci sono i Coldplay.

0: Stiamo parlando di obesità, problema importante per ricadute sul sistema sanitario nazionale, sulla persona stessa, ovviamente anche sul mondo lavorativo. Ci sono state delle rilevazioni effettuate negli Stati Uniti che con la riduzione attraverso la farmacoterapia c'è anche un recupero della capacità lavorativa, si parla di un incremento fino al 27% di ore lavorative e quindi ovviamente anche la possibilità di essere trattati da un punto di vista sanitario, perché insomma si vede anche una volontà di recupero da parte di questi pazienti che per un motivo o per un altro raggiungono un livello importante di obesità.
1: Tornando ai dati più recenti, dati dall'Istat, le donne al di sotto dei 34 anni si registra un proprio allarme, perché un vero e proprio allarme, perché le ragazze tra i 18 e i 34 anni hanno avuto un dato di obesità praticamente raddoppiato, e parliamo di un più 75% in 10 anni, mentre nella stessa fascia di età i ragazzi hanno avuto un incremento minore, quindi il 35%. Il 10,3% invece riguarda la fascia d'età successiva, e quindi tra i 35 e i 44 anni. Ripeto, non stiamo parlando dei 3 kg in più, stiamo parlando dei 15, 20, 30, 40, 50, fino ad arrivare insomma a rischiare la vita seriamente.
0: Qualche vostro parere?
2: Sicuramente la situazione è drammatica, però credo che lo Stato e la sanità potrebbero in collaborazione pensare invece che a rimborsare i farmaci, cosa sicuramente nobile e da fare, soprattutto con un sistema sanitario come il nostro, sarebbe fare una prevenzione, un'educazione scolastica già dalla scuola dell'infanzia, un'educazione alimentare e al benessere, come già ha proposto Obama ai suoi tempi con l'Obamacare per la situazione drammatica che c'è negli Stati Uniti. Stefano da Como.
1: Continuiamo a parlarne tra poco insieme.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia.
3: 7:34, stiamo parlando di obesità nel momento dedicato all'approfondimento. Tantissimi vostri pareri da dicembre ad oggi, ci dice un ascoltatore, sono passato da 128 a 114, la strada è ancora lunga, ma occorre ovviamente anche camminare, aiutarsi in qualche modo. Andrebbero tassati, però, dice, maggiormente i produttori di cibo spazzatura, che sono quelli che sì, pubblicizzati, ma che provocano anche dei danni, e non è l'unico ascoltatore a pensarla in questo
4: senso. Esatto, siete stati in tanti e poi ascolteremo altri vostri pareri, continuiamo a raccoglierli. 366-663-4466, in pochi secondi di audio o qualche riga scritta. Intanto Red Hot Chili Peppers, questa è Easily.

0: cosa fare nel momento in cui c'è un problema molto importante di obesità. La proposta è quella di queste molecole anti-obesità, che sono non solo un'opportunità di salute, ma anche potrebbero essere un sistema per garantire la sostenibilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, perché ad oggi parliamo di quasi 14 miliardi di euro ogni anno per cercare di curare, di seguire persone che soffrono di questo problema.
1: Sono tante le vostre testimonianze, i vostri pareri, 366-663-4466. Sentiamo.
0: Alessandro.
2: Buongiorno. Buongiorno sfrecciati, Alessandro da Castelmarte. Beh, credo che comunque l'educazione alimentare debba partire dalla base, perché con la scusa dell'avere poco tempo c'è più che un uso, un abuso di fast food, junk food, cibi già pronti, e questo porta ai problemi che stiamo dicendo. Buona giornata sfrecciata.
1: È uno degli aspetti
0: sollevati,
1: sì.
0: Esatto. Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti sfrecciati, Andrea da Follonica. Io penso che andrebbe fatta educazione emotiva e psicologica, oltre che educazione alimentare, perché purtroppo spesso e volentieri l'obesità e questo genere di problemi sono solo una conseguenza di problemi psicologici ed emotivi che non sono stati adeguatamente trattati, o addirittura in tenera età non ci siamo mai stati abituati ad affrontarli, tant'è che in Italia ancora a scuola non si fa educazione emotiva.
0: E già tra i banchi di scuola si vedono tantissimi bimbi e bimbe che iniziano ad avere un peso importante, e la famiglia o le famiglie quasi non se ne importa.
1: Sai, ai tempi quando, no, in tempi più là si diceva quello che non strozza ingrassa, ecco, diciamo che non è tutta salute per niente. E il dato che mi ha allarmato di più è quello delle ragazze, quindi le donne tra i 18 e i 34 anni, il tasso di obesità raddoppiato in 10 anni, più 75%. È un dato allarmante. Tra poco continuiamo a parlarne insieme, intanto c'è Sam Fender.

0: Axe & Fender su Radio Freccia alle 7:43. Stiamo parlando di obesità e stiamo parlando della situazione attuale dal punto di vista sanitario, con il costo dei farmaci che vengono anche rimborsati per le persone che insomma hanno bisogno di curarsi per l'obesità. Abbiamo anche visto i dati allarmanti che riguardano soprattutto le giovani donne, che riguardano il 46% della popolazione adulta italiana, quindi vuol dire praticamente uno su due. E insomma, continuiamo a sentire le vostre esperienze e testimonianze.
1: Buongiorno Sfrecciati, Claudio da Catanzaro.
2: Ciao.
1: Qualche sera fa ho visto una trasmissione proprio legata ai nuovi farmaci contro l'obesità, ma a parte che potrebbero avere effetti collaterali, pare che vadano presi a vita, nel senso che non risolvono il problema con una cura di qualche mese, ma appunto vanno presi con continuità. Per cui ovviamente l'unica soluzione è fare un po' di movimento e l'alimentazione corretta. Ciao, buona giornata.
0: L'unica soluzione, grazie, è rivolgersi a medici specializzati e farsi dare un piano alimentare e un piano di dimagrimento sano e graduale.
2: Inventatevi nulla.
0: No.
3: Vorrei soffermarmi su due punti. Uno, che la sanità ti reputa obeso anche se c'hai 3 kg in più, per mia esperienza personale. Su un altro punto, che è quella di questa magica insulina che fa dimagrire, che ha un costo di 3 penne, sono 500 euro. E una persona che vorrebbe curarsi e non può?
0: Lo fa andando dal medico e facendosi dare un piano alimentare e un piano fitness. Non vi affidate ai farmaci, quelli che vanno di moda, che stanno facendo veramente
2: danni
0: pazzeschi tra i VIP. Per favore, fatevi seguire da medici specializzati. Grazie per essere stati in tanti. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 7:49, io popolo ritardatario del...
2: E il tamburello?
1: Hai sempre in macchina, sempre mannaggia. Lì, rock and roll. Questo è il Rockman in Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo alla Freitovia con voi fino alle 10. È tardi. C'ho il tamburello in macchina anche oggi. Però
2: convocheremo un'orchestra.
1: Se voi dovete andare a lavoro, prima portate bimbi a scuola.
2: Certo.
1: Allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466 per far ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia. Rock and roll. Se volete con barzellettina, però breve, perché siete in tanti, altrimenti non facciamo in tempo. Intanto ci sono i Cure, questa è A Forest.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Sveglia, io c'ho il giochino, mi metto quella volta!
3: Radio Freccia, sono Alessia e voglio salutare tutti i miei compagni della quarta B.
1: Ciao!
3: E anche le maestre.
1: Va bene.
3: E con i compagni, incluso Ludovico, che questa settimana si è rotto una gamba. No,
1: no,
3: la scorsa settimana
1: Ludovico
3: si è rotto una gamba. Sveglia!
4: Ciao, Radio Freccia.
5: Ciao.
4: Freccia.
1: Ciao.
4: Siamo in macchina e c'è un traffico. Sì. Sveglia. Ciao Radio Freccia. Oggi sono contenta solo perché abbiamo matematica.
5: Ah, sì?
4: E no, non perché mi piace matematica,
1: no,
4: perché
1: ecco,
4: si usano i computer.
1: Cioè.
4: Sveglia.
2: Sveglia, Thunder.
4: Ciao Frecciati, sono Ingrid.
1: Ciao.
4: Ho 6 anni, vengo da Catania.
1: Sì.
4: Sto andando a scuola. Sveglia!
1: E allora bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: alle 8.05 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso 3 volte nelle ultime 24 ore. Perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che al momento non è indagato.
1: Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni e sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio.
0: Hanno annunciato ricorso in appello i legali degli agenti egiziani condannati per il sequestro di Giulio Regeni. Intanto è polemica sulle parole del vice premier Tajani, che ha sottolineato come siano stati condannati 3 cittadini egiziani e non tutto l'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo, ha invece affermato la presidente del Consiglio Meloni.
1: Alta tensione tra Mosca e la NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronto a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica.
0: Quella appena trascorsa intanto è stata una notte di bombardamenti sull'Ucraina. Missili e droni sono stati lanciati su Kiev, dove in alcune zone si sono registrati blackout, colpiti edifici residenziali. Un bambino ha perso la vita.
1: Tragedia a Bolzano, dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone vicino alla stazione ferroviaria davanti a un centro commerciale. Soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale e deceduta poco dopo.
0: E chiudiamo con il caso Garlasco. La difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione della condanna per l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i legali puntano sulle analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi. Nel 2007 era stato attribuito a Chiara un profilo genetico che però le nuove analisi avrebbero smentito. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di mercoledì ancora sul nostro territorio, salvo per delle nubi su Alpi e Prealpi occidentali. Sul nord-ovest le temperature massime saranno in calo di qualche grado, altrove stabili e con valori ancora una volta praticamente estivi. Minime invece piuttosto frizzantine al centro-nord. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Lucio Spell, ACDC, su Radio Freccia alle 8:11 di questo mercoledì 30 settembre 2026. Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo alla Freccia Via con voi fino alle 10 in questo terzo appuntamento settimanale, sempre con voi anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, ci sono i nostri socials, sì. E anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che attenzione,
1: a momenti.
0: Scaricatela perché ci potete seguire in diretta, potete rivedere le puntate, potete rivedere le interviste, potete acquistare il merchandising ufficiale dal nostro store line, ma potete anche vincere premi rock and roll cliccando sul banner special in contest.
1: Vi consigliamo di non cambiare canale.
0: Stay with us. Allora, siamo arrivati al racconto di un disco il lunedì, le collaborazioni rock fit, il martedì le cover, domani le sigle più belle dei telefilm e film della nostra vita, oggi riapriamo lo scrigno dei tesori del rock and roll e torniamo indietro fino al 1983, dove c'è il pezzo che dava il titolo al terzo album solista di Ozzy Osbourne, ed è un album, si chiama Bark at the Moon, e quindi alla luna, ed è un disco molto molto sofferto perché arriva dopo la morte tragica di Randy Rhoads, che è stato il primo chitarrista della band solista di Ozzy Osbourne, che è morto tragicamente in un incidente aereo durante una delle tappe del tour. E, tra l'altro, è morto il giorno dopo avergli comunicato che sarebbe uscito dalla band perché voleva riscriversi all'università, insomma non voleva fare la rockstar, voleva tornare ad una vita un po' normale, ed era un po' il figlioccio di Ozzy Osbourne. Questo album ha avuto grandissimo successo, ha venduto tantissime copie, anche perché al di là, dopo essere stato cacciato dai Black Sabbath, Ozzy ha avuto una carriera solista veramente, veramente di grande

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Radio Freccia.
3: 18 di mercoledì 30 settembre 2026, anche il mese numero 9, domani primo ottobre.
4: Domani primo, vi portiamo anche nel mese di ottobre.
3: Sprecciati! Orecchie ben aperte, perché Radio Freccia vi regala biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Bran Smith e soci tornano in Italia, noi li aspettiamo a braccia aperte, quindi per esserci andate su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest, dita incrociate per voi.
4: Vi avevamo detto, l'avevamo anticipato, fra un po' ci sarà lo spazio dedicato alle rapine ridicole, saremo in Italia perché l'Italia non è seconda a nessuno.
3: Annaggia.
4: Lasciamo stare, va.
3: C'è Joe Cocker.

0: When the Night Comes, Joe Cocker su Radio Freccia alle 8:24 di questo mercoledì 30 settembre 2026. È arrivato il nostro momento delinquenza.
1: Il momento delinquenza non è male, non è male. Avvisiamo le forze dell'ordine che noi non c'entriamo,
0: no, no,
1: ma
0: no,
1: raccontiamo.
0: Riportiamo i fatti, sì, sì, come siamo, tradizione vuole.
1: Siamo in Lombardia, siamo alla provincia di Bergamo, siamo ad Arcene.
0: Attenzione, sì, città noi molto cara.
1: Città noi molto cara, dei ladri. Sono entrati in una scuola nella notte tra una domenica e un lunedì, e quindi ovviamente l'hanno portato via i computer.
0: No.
1: L'hanno via portato della cancelleria, che oramai è oro puro. No.
0: Vorrei dirti la carta igienica, ma nelle scuole manca.
1: Esatto,
0: niente.
1: Non lo so, delle sedie che magari potevano tornare utili. Esatto.
0: Si pregava sempre.
1: Dei gessetti.
0: Il cancellino. C'era un fotti cancellino.
1: Il cancellino era meraviglioso. Delle sedie magari che possono tornare utili, dei cestini, non lo so,
0: no,
1: qualcosa, no.
0: No.
1: Hanno semplicemente portato via il tetto.
0: Prego.
1: Il tetto della scuola.
0: Come il tetto della scuola, scusami.
1: Non l'hanno danneggiato, l'hanno proprio portato via per intero.
0: Cioè, pannelli solari?
1: No. Non c'erano, no. Era proprio un tetto, era stata anche ristrutturata la scuola, ci sono le
0: Ho fregati le tegole.
1: magari fossero le tegole che possono tornare utili. No, proprio il tetto, le tracce, cioè proprio il tetto. Tutto il tetto del...
0: Ma non si è accorto niente nessuno.
1: Questo tetto del complesso scolastico rubato nella notte tra la domenica e il lunedì. Considerando che la scuola era in un centro, è in un centro abitato.
0: Sì.
1: Niente.
0: C'è un frullino, una sega.
1: Avranno usare con l'abitatore.
0: C'è un frullino, capito?
1: Niente da fare. Durante i lavori di ristrutturazione di qualche tempo fa era stato rimesso bello che nuovo.
0: Ecco.
1: E i ladri sono entrati in azione, non si sa quanti, perché ovviamente per portare un tetto. Esatto. Fatto sta che manca il tetto.
0: Oh. No, adesso un abbraccio a tutti i bambini.
1: Non si scherza, no, però vuoi mettere i bambini in un posto, sono stati felici perché erano sostanzialmente all'aria aperta.
0: Dice che comunque sono andati a scuola regolarmente.
1: Sì, sì, hanno svolto le regolari attività previste.
0: Speriamo che non piova. Che altro qui? Vabbè, fa ancora caldo, quindi ci sta. Sono i Queens of the Stone Age su Freccia, Negative Space, Rock Money.

0: piace questo questo calo di pressione alla fine del pezzo Negative Space, The Queens of the Stone Age.
1: Loro si appellano a questi rumorini anche nel nuovo singolo, c'è sempre c'hanno sempre questa roba un po' così. Ma voi avete mai rubato un tetto?
0: No,
1: la pira ridicola parla di questo tetto. Noi ci auguriamo che ovviamente le cose si sistemino, che venga rimesso il tetto. Vendesi tetto come nuovo.
0: Scusa, condizioni pari al nuovo.
1: Se l'hanno rubato, rimetteranno
0: in vendita.
1: Provate
0: a vedere sulle piattaforme di second hand che magari lo ritrovate a blocchi, magari.
1: Sì, perché poi è componibile, perché da qualche parte lo dovranno smerciare, no?
0: No, allora, quello che ci ha un po' stupito, ma non è la prima volta che succede, perché abbiamo raccontato anche di rapine avvenute in pieno centro, dove hanno sradicato la saracinesca, dove hanno sfondato vetrine, e nessuno si è accorto di niente. Allora ci siamo chiesti, evidentemente le persone che sono lì intorno o hanno i tripli vetri, perché chiaramente sei completamente insonorizzato,
1: o hanno gli apparecchi acustici spenti,
0: si ha un sonno talmente pesante che neanche le cannonate.
1: Sì, perché questo furto è avvenuto di notte, tra una domenica e lunedì, quindi centro abitato.
0: Io devo dire, se sono proprio nel sonno quello profondo, io ho il sonno molto pesante, io non mi accorgo di niente, tant'è vero che a volte mi accorgo di un temporale soltanto perché al mattino trovo le strade allagate.
1: Dice,
0: ma hai sentito, stanotte ha fatto il putiferio? No, niente.
1: Io vi invidio molto, non so come facciate, perché io sono talmente leggero che vabbè.
0: E quindi quello che vogliamo sapere da voi in pochi secondi di audio, qualche riga scritta, è di quando stavate dormendo in maniera così profonda da non esservi accorti di
1: niente.
0: Cosa, e quindi raccontateci cosa e anche le relative conseguenze.
1: Sì, soprattutto per chi vi sopporta, per chi vi sta a fianco, perché qualcuno dovrà pure sorvegliare di notte o accorgersi di qualcosa, dal bimbo che urla o il cane che spacca tutto.
0: Niente. C'è Brandon Flowers.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:36, vi abbiamo chiesto, insomma, avete il sonno pesante a tal punto che non sentite assolutamente nulla, quindi io invidio chiunque abbia un sonno pesantissimo perché io non me lo ritrovo, però sappiamo di casi molto particolari.
2: Hello. Buongiorno Frecciati, io ho il sonno leggero, ma mio marito ha un sonno pesante che se dorme non si è accorto che una volta in albergo a Nizza stavano cercando di entrarci in camera, no. Gli ubriachi ci sono quasi riusciti se non intervenivo io, aiuto. E neanche di un terremoto anni fa, lui dormiva tranquillamente, ovviamente io veglio. Buona giornata a tutti.
1: Il terremoto culla un po', capito, il letto, quindi.
3: Ma non si accorta di niente, no, perché che è successo? E voi, 366-663-4466.

0: canzone d'amore bellissima.
1: Decisamente bellissima, bellissima, bellissima,
0: bellissima, bellissima, sì.
1: Ammazza il sonno che avete, comunque sia, perché è inquietante. Qualche anno fa vado a letto stanchissimo.
0: Sì.
1: Il giorno dopo mi becca il vicino e dico: oh, ma hai visto il bordello stanotte? Cioè, esplosa la caldaia del vicino.
0: Fuoco, oh, mamma. Fiamma,
1: vicini del fuoco, carabinieri, ambulanze, un casino, niente. Non ho sentito niente.
0: Cioè, del vicino.
1: Niente. A 17 anni abitavo al primo piano di una palazzina. Sotto la mia finestra una notte prese fuoco una panda, poi esplose.
0: No!
1: Vennero i pompieri, la gente in strada, me l'hanno raccontato il mattino dopo. non male.
0: Lo so, ragazzi.
1: Sì, ma anche Tommy da Bergamo, non scherza, settembre 2024, alluvione per esondazione di un torrente nel quartiere, strade spaccate, case sfollate, pompieri, mi alzo la mattina, vedo del fango in terra, vado in ufficio. Quindi,
0: ma che è successo?
1: Ma chi non ha pulito stanotte?
0: A me è capitato che arrivando qua, ma non hai sentito che casino stanotte? No. E dire che abito vicino ad un aeroporto e vicino ad un grande ospedale, quindi,
1: come dire, rumori
0: aerei
1: non mancano.
0: E ambulanze, ecco. A gogo, niente. Niente.
1: Guido dalla Sicilia, qualche anno fa sono arrivati i pompieri con le sirene spianate sotto casa mia perché c'era una casa che stava andando a fuoco. Niente.
0: Niente. È bellissima questa cosa.
1: Ho capito.
0: Ma perché? Allora, intanto il sonno profondo è un'attitude che insomma in molti hanno. Però è vero anche che quando andiamo a letto siamo così stanchi che niente, o non dormi per reazione, quindi sì, c'hai gli occhi sgranati con la troppa stanchezza, oppure tocchi il cuscino e in 3-2-1
1: e via. Infatti ci dice Mimmo: è stato male mio suocero, buon'anima, qualche tempo fa, che dormiva nella stanza accanto, è venuta l'ambulanza a prenderlo d'urgenza in camera. Niente, l'ho saputo il mattino dopo.
0: Vabbè, capito. E voi 366 663 4466, vola.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51, che begli schiaffoni musicali che vi diamo, sì. belli, tanto non vi accorgete di nulla, perché comunque a quanto pare, buongiorno, da sotto la porta del vicino usciva un fiume d'acqua, certo che lui fosse a casa, abbiamo suonato il campanello per circa 10 minuti, niente da fare, abbiamo chiamato i vigili del fuoco che hanno spaccato la porta, lui stava tranquillamente dormendo.
2: Non è vero.
1: Oh, che serenità, che meraviglia.
2: Cos'è successo? Ha messo il piede per terra, ciaff.
1: No, ma su un po' d'acqua, con i vigili del fuoco così, con le braccia conserte, quindi.
2: E allora, qualcuno aveva o avete il sonno talmente pesante che continuiamo a parlare anche nella, ce la faccio, nella prossima
1: dubito,
2: ora sono in modo di crew intanto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le ore 9.
2: Oh, siamo in Italia quindi.
1: Grazie.
2: Siamo a Grazie.
1: Grazie.
2: Che bello,
1: sì.
2: Dove si trova?
1: È una frazione del comune di Curtatone, Mantova, quindi okay. Siamo in Lombardia. Sì, ci sono 612 abitanti,
2: sì.
1: Tutti carini, gentili.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, bello, bello.
1: Ogni tanto c'è qualcuno che dice, sì, grazie, grazie.
2: Le famose.
1: La famosa, grazie, grazie, grazie, Ella, Ella.
2: Oh, grazie. Che poi quando tocca al terzo, alla terza, non è mai un buon momento.
1: No, no, no.
2: Perché è come quando col gioco degli zeppetti trovi sempre quello più corto.
1: Quella a qualcuno allora. Deve pur toccare. Ma in questa simpatica cittadina che si chiama Grazie.
2: Frazione,
1: scusate. Gli abitanti di Grazie.
2: E come si chiameranno?

9.04 minuti, una buona giornata da Mario Vai. In primo piano, nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni. Sulla scia di Eni e IP anche

0: Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio. Cambiamo argomento, hanno annunciato il ricorso in appello i legali degli agenti egiziani condannati per il sequestro di Giulio Regeni. Intanto è polemica sulle parole del vice premier Antonio Tajani, che ha sottolineato come siano stati condannati 3 cittadini egiziani e non tutto l'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo, invece ha affermato la presidente del Consiglio Meloni. E siamo agli esteri, alta tensione tra Mosca e NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto, denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Torniamo in Italia. Alessandro Di Battista ha raccontato in TV la natura del problema di salute che lo ha colpito a Cuba. Sono stato male a causa di un tumore che è stato asportato, ha affermato l'ex deputato a Di Martedì sulla 7. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, ora farò le cure e speriamo che funzionino, ha poi aggiunto. Sport, il calcio, Manchester City nella bufera. Con una nota ufficiale, la Premier League ha confermato che il club è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018. È tutto, meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di mercoledì ancora sul nostro territorio, salvo per delle nubi su Alpi e Prealpi occidentali. Sul nord-ovest le temperature massime saranno in calo di qualche grado, altrove stabili e con valori ancora una volta praticamente estivi. Minime invece piuttosto frizzantine al centro-nord. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

Friday Night in Darkness su Radio Freccia alle 9.08 di questo mercoledì 30 settembre 2026. Sì. Ciao a tutti, siamo alla Frettoria. Con voi fino alle

0: 10, questa quarta ora del Rock Morning Daily. E ci arrivano cose strane via messaggio.
1: Sì, anche delle prescrizioni mediche, abbiamo delle analisi del sangue del nostro ascoltatore. C'è qualche valore un po' sballato, mi raccomando.
0: Aspetta che forse ci arrivano le analisi del sangue. È vero.
1: O anche il nome.
0: No, non
1: si può dire.
0: No.
1: Allora, il colesterolo, insomma. Un po' così, cioè.
0: Allora, possiamo dire che si chiama Oscar, però.
1: Esatto, il glucosio male. Ci hai mandato
0: un'analisi del sangue.
1: Non parliamo di emoglobina.
0: Poi ci avete mandato i messaggi, vi siete sbagliati, che erano destinati ad altre persone private e anche altre robe.
1: Che meraviglia. Sì. Abbiamo chiesto ovviamente come si chiamano gli abitanti di Grazie, questo paese che si trova a Curtatone, frazione provincia di Mantova.
0: Sì.
2: Buongiorno Fra, buongiorno Tobia.
1: Buongiorno.
2: Gli abitanti di Grazie, non so, però quelli al cimitero di Grazie, probabilmente tutti ex componenti dei Grateful Dead.
0: Applausi.
1: Notevole.
0: applausi. Invece il quesito che vi abbiamo posto qualche tempo fa riguarda ho il sonno talmente pesante che...
3: Ciao sfrecciati, quella volta in cui... alle 7 del mattino rientro a casa dal turno di notte per risvegliarmi tranquillamente per ora di pranzo. Nel frattempo i muratori nel muro accanto al letto toglievano le piastrelle dal muro.
0: Nel muro accanto al letto,
1: cioè le mattonelle,
0: non due appartamenti più in là, nel muro accanto.
1: Le mattonelle non è che si scollano, le mattonelle vengono lavorate affinché si possa
0: con lo scalpello e il martello.
1: Sì. Notevolissimi rumori in casa vostra, ma voi niente. Fra un po' ne abbiamo da raccontare.
0: 366 663 4466, vi aspettiamo.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Radio Freccia.
6: 9:17, sì. Magari vi era sfuggito, noi siamo qui pronti a ricordarvelo.
7: Allora,
6: ecco.
7: Ciao, siamo sempre la Fra e Tobia con voi fino alle 10. Sì. E vi abbiamo chiesto di raccontarci di quella volta in cui avete avuto il sonno talmente pesante da non esservi accorto che nel frattempo accanto a voi hanno, non so, smontato cose.
6: Sì, succedevano cose.
7: Sì, esatto.
6: Ma anche cose come classiche di una vita di coppia.
7: Per
6: Francesca,
7: esempio.
6: Mio marito, dice sempre che lui dorme poco. Peccato che quando aspettavo il secondo figlio l'ho svegliato perché avevo le contrazioni 5 minuti. Gli dico: preparati, dobbiamo andare in ospedale. Lui, cosa? Chi? Va, torna a dormire.
7: Pronto, ambulanza.

0: Vabbè, ragazzi, capolavoro! Fear of the Dark, Iron Maiden su Radio Freccia alle 9.25.
1: Non so, dormivo, non l'ho
0: Avete
1: sentito.
0: Avete il sonno talmente pesante che... Hello.
2: Buongiorno ragazzi, decisamente molti anni fa io e mio fratello dormivamo insieme in camera, la stessa camera, e alle, tipo alle 10 di mattina, insomma intorno a quell'ora entrano i ladri. Ah. E la vicina, la nostra dirimpettaia, li vede dalla sua finestra attraverso appunto la nostra di finestra e comincia a strillare come una pazza, meno male, al che questi scappano, io e mio fratello proprio tranquilli, non ci siamo accorti di nulla. Secondo me mi hanno pure rimboccato le coperte questi.
1: Certo, già che c'erano. Ok, complimenti, ladri alle 10 del mattino così. Non certo. Investono in pile.
0: Ragazzi, 10 del mattino è veramente raro.
1: Sì.
0: Però evidentemente.
1: Ma questo è niente.
3: Ho sonno così pesante che quando ero bambino, 3-4 anni, che dormivo in un lettone con mia nonna. Purtroppo lei una notte è stata male.
0: Aia.
3: E è arrivata l'ambulanza, l'hanno prelevata con una barella dalla camera e accendendo le luci, facendo frastuono, io ho dormito bellamente.
0: No, vabbè.
3: E mi sono svegliato ore dopo chiedendo dove fosse la nonna, cosa fosse successo. Quanto rimpiango dormire in quel modo, era così riposante.
1: Ma quello non è dormire, quello è la premorte, cioè nel senso
0: cioè veramente, ma è, allora lo dico da persona, sì, appunto con il sonno abbastanza. Profondo, forse quando ero piccola un po' di più, adesso un filino meno, ma anche perché ormai c'è l'abitudine alla sveglia molto presto, per cui insomma,
1: a proposito di nonne, Pamela dice: mi piacerebbe avere la scusante della stanchezza, ma ero ragazzina, dormivamo in camera io, mio fratello e mia nonna con i letti vicini stile camerato. Una notte mia nonna cade dal letto, per farla breve non ho sentito neanche gli operatori della Croce Bianca che mi spostavano il letto con me sopra, poi lo rimettevano a posto.
0: Ma veramente?
1: Niente.
0: Questa povera nonna.
1: E la nonna?
0: E la nonna? No, credo sia stata bene poi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, però...

0: sono stato un martire dell'amore.
1: Certo, è una grande scusa questa qui. Sì, perché vi siete lasciati? Ero martire. Ma tecnicamente cosa accade a chi dorme in maniera così profonda che dici
0: devi fare la
1: musica di Quark.
0: Devi fare la voce educational. Fai la voce educational.
1: La frequenza cardiaca e la respirazione raggiungono livelli minimi della giornata, cioè la linea piatta.
0: Appunto la premorte.
1: Hai delle onde delta, cioè il cervello produce onde così lunghe e lente che è molto difficile svegliarsi. Quella è la fase prima della pulizia mentale.
0: Mi piace, pulizia mentale mi piace.
1: Il sistema linfatico rimuove le scorie e le sostanze tossiche accumulate durante la veglia.
0: Cioè, è una scopa virtuale.
1: C'è proprio il robottino che... Esatto.
0: Come sei tecnologico.
1: Troppo.
0: Ramazza.
1: Inconsapevolezza, cioè gli stimoli esterni leggeri. Non vengono registrati dalla coscienza, dando la sensazione che il tempo si sia fermato. Leggeri, non i terremoti o l'ambulanza in casa e i vigili del fuoco che aspettano te che ti svegli,
0: ti buttano giù una parete a fianco,
1: cioè, o staccano le piastrelle dalle pareti. Allora, leggeri c'è scritto,
0: altrimenti... lo so, però sai che poi ogni caso è a sé, no? La nostra mente ha dei confini.
1: Se volete vi diamo anche poi dei consigli quando già avete un sonno molto profondo, e a quanto pare c'è, come ottenerne di più, cioè tu lo ricarichi, cioè, capisci?
0: Se la gente potesse dormire quanto vorrebbe.
1: Ti garantisco che comunque sia tante le esperienze, anche tipo causa fuga di gas, esplode una casa a 50 metri dalla mia, tutta la via scende in strada, tranne la mia coinquilina che continua a dormire. 4 anni fa, stesso palazzo, di fronte, altra evacuazione per esplosione, niente.
0: Ma fatelo controllare sto palazzo però.
1: In effetti.
0: Tra poco ancora i vostri messaggi.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.36, non sì. Soltanto diciamo delle cose drammatiche vi impediscono di svegliarvi, ma anche delle cose comunque molto allegre. Emanuele, quando l'Italia vinse il mondiale dell'82, non so se vi ricordate, cioè l'Italia era proprio in... Non mi sono svegliato neanche durante i festeggiamenti, cioè niente.
2: Chissà se ha recuperato nel 2006.
1: Certo.
2: Adesso insomma capiamo anche se riusciamo ad affrontare tutta la Nations League. Che...
1: magari ci riusciamo. Fra un po' anche una mini classifica delle cose che vi possono aiutare ad aumentare il sonno profondo che già avete.
2: Ah, che bello!
1: Sì, proprio la morte, ecco, solo quello.
2: Intanto Five for Fighting.

0: Mi Superman, poi for fighting su Freccia alle 9:40 di questo mercoledì 30 settembre. Mandiamo un bacio alla nostra spettinata che tornerà con noi settimana prossima.
1: Certo.
0: Intanto stiamo facendo un po' la classifica di quelle che sono le cose che possono aiutarvi a dormire meglio.
1: Ad aumentare già il sonno profondo, che non so che altro serve. Vabbè, comunque
0: vai.
1: Proviamo. Rimani al buio, ma proprio il buio pesto. Molti usano anche delle cose per oscurare qualsiasi fonte di luce. Nastro adesivo sulle tapparelle, gli occhiali, scopri qualcosa di nuovo.
0: Ok.
1: Cioè, nel senso, ci sono prove per imparare delle nuove attività durante il sonno profondo.
0: Ma come?
1: Non lo so.
0: Il famoso accendi il registratore
1: esatto,
0: e impara il tedesco.
1: Esatto, scopri qualcosa, cioè, mentre dormi, esatto,
0: sì.
1: Poi la mattina ti alzi che parli tutto così, volentieri.
0: Va bene.
1: E parli immediatamente come. Rilassati e lasciati cullare dai suoni per addormentarti.
0: Dipende.
1: Quando si usano anche quelle cose lì con degli impulsi sotto. Esatto. Quella roba lì. Ecco, mi viene nervoso. Mangia più fibre.
0: Okay.
1: Sì.
0: Quelle non solo per il sonno, quelle servono anche
1: in genere, ma
0: per l'evacuazione.
1: Caso, allora, crea dei rituali rilassanti.
0: Ok, ci sta.
1: Ok, tipo ti bevi una tazza di tè.
0: Sì,
1: scrivi
0: ci sono anche dei piccoli movimenti che vanno fatti prima di dormire per scaricare la tensione,
1: e
0: quindi agevolare il sonno.
1: Esatto, a proposito di movimenti, fai più esercizio, quindi ovviamente durante il giorno o mentre ti stai addormentando fai un po' di esercizio minimo. Tanto per recuperare, ma soprattutto vai a letto prima. Grazie. Come gli abitanti.
0: Grazie agli abitanti. Dottoressa, grazie Arca, sempre un bel piacere ritrovarla.
1: Sempre presente.
0: Chi c'è?
2: Frecciati. Si parla dei metà anni 70, zona 5 giornata a Milano. Io avevo circa 5 anni e il mio babbo non si accorse che ci fecero saltare con una bomba il balcone. Che se la mia mamma quella notte non decise di spostarmi nel lettone con loro, io oggi non ve lo raccontavo. Non so se i verbi li ho detti giusti stamattina, che sto ancora dormendo. La storia è carina, ma è lunga da raccontare in 30 secondi.
1: Però
2: non ci si riesce. Ma c'è a tutti.
1: Complimenti comunque.
0: A voi avete il sonno talmente pesante che 366-663-4466. Tra poco continuiamo ad ascoltarvi. Intanto, già partiti gli Alt Bridge. Questo è Metalingus.

0: dal sonno pesante riuscirebbe a dormire anche con Miles Kennedy che urla nelle orecchie.
1: Infatti, questa... dormivo. Chi era, no?
0: Come mi chiamo? Dove sono?
1: Dove sono?
0: Qual è il mio posto nel mondo?
1: No, che poi abbiamo notato dalle storie dei nostri ascoltatori che hanno questo sonno molto profondo, che non si accorgono di nulla. Ma la mattina, a parte chiedere cosa è successo, poi sono molto presenti. Pensavo che questo sonno profondo poi te lo portassi un po' dietro durante la giornata.
0: No, non è rincoglionimento.
1: Volevo evitare questo termine medico.
0: È proprio il sonno. Rincoglionimento è un termine medico.
1: Certo, chi non ti dice sei un rincoglionito quando vai dal medico di base?
0: Ma lo pensano.
1: Quello senza dubbio, intensamente. Buongiorno.
2: Sì. Ciao fanciulli, buongiorno.
1: Io mi fermerei qua perché a me fanciulli piace un sacco, quindi me la godo per
0: dai,
1: un
0: dai,
1: secondo.
0: Dai, va dai, bene, dai,
2: io ho il sonno talmente pesante che avevo 5 anni e dividevo la stanza con i miei cugini al mare, dormivo in un letto di quelli che si tirano giù. Per un temporale fece un fulmine proprio vicino casa, il letto si chiuse e io rimasi a dormire lì dentro. Anche i miei cugini non si sono accorti di niente. La mattina sono stata trovata praticamente chiusa nel letto, aperto il letto, io che dormivo ovviamente lì dentro.
1: Ma quelli a parete? Cioè, ma come fai? Ma
0: La brandina che
1: si chiude.
0: Tipo che cozza.
1: Che meraviglia. A conchiglia si è chiusa.
0: Preferisco cozza.
1: Oggi tra il rincoglionimento io cerco di attutire le cose e tu niente insisti.
0: Ma sai che con me.
1: Certo. Per conciliare il sonno da ragazzo utilizzavo questo metodo, ascoltavo un CD con il volume proprio minimo, così non mi dovesse disturbare, mi potessi muovere in maniera respirare per sentire le canzoni, funzionava bene sempre tutte le notti. Il problema è che poi mi svegliavo di botto quando finiva il disco e quindi Joy da Bergamo aveva questo sonno praticamente disturbato perché il disco, male che vada, dura 45 minuti.
0: Magari era un corno. Che anche se a volume bassissimo
1: comunque percepisci, non c'è niente da fare.
0: Vabbè, dai, sono i Casebian, tra poco i saluti.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51, cari miei ascoltatori.
2: Che avevo ragione io. E lo sprecciato che ascoltava, sì. passo. Non ascoltava, non lo so, la roba melodica, no, gli XX, no. Tipo, no, no. Ma ascoltava, vai.
1: Korn, Slipknot, Children of Bodom, Meshuggah, e non so Meshuggah, Marilyn Manson e via andare. Ottimi strumenti per conciliare il sonno. Sì,
2: dormi,
1: sì,
2: bambi.
1: La serenità. Sì. Bello. Vabbè. Così. Domani mattina cercate di non dormire né profondamente né leggermente, ma alle ore 6 qui puntuali.
2: E allora vi aspettiamo. Non dormite soprattutto se siete alla guida, che come sempre non vorremmo avervi sulla coscienza. Tra poco le Good Vibes, Smile, Stay Up and Rock On!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Del chi il Jimmy?
2: Buona.
1: Buongiorno.
2: Ciafet.
1: Sifulum?
2: Andagna?
1: Safen Sifulum?
2: Andagna? Andagna o stagna?
1: No, parliamo,
2: Bulagna.
1: Parliamo in maniera tale che ci capiscano da Trento fino a Siracusa, per
2: ragazzi,
1: favore.
2: Tra quartiere Saragozza e Fossolo, da me, tutti
1: appunto.
2: Anche a Salazar.
1: Appunto. Come stai?
2: A
1: bene?
2: Shanzan.
1: Come stai? Bene?
2: Bene, benissimo.
1: Allora,
2: grazie,
1: se stai bene, fammi la citazione, dai.
2: Ah, ce l'abbiamo già così?
1: Vai.
2: Ah, allora, i Bullet for My Valentine, caro mio, tornano in Italia il 25 gennaio 2027.
1: Segnatevelo. Okay. 25
2: Unipol gennaio. Forum di Assago. E allora, come al solito, subito Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto.
1: E adesso cosa suoniamo?
2: Bullet for My Valentine. Tears Don't Fall.
1: Yeah.
2: E se non ci credo. Sentiamo.

0: Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Paura per un volo della Fly Dubai partito da Tel Aviv e diretto a Dubai. La trasmissione di un codice di emergenza dalla cabina di pilotaggio ha fatto scattare un'allerta di rottamento. Due caccia israeliani sono decollati per intercettarlo e l'allarme è rientrato quando il velivolo è atterrato a Tabuk in Arabia Saudita. Il segnale di emergenza sarebbe stato lanciato per errore nel corso di una lite tra i piloti. Difese aeree ucraine in azione la notte scorsa per neutralizzare l'intenso attacco lanciato dalla Russia su Kiev. Colpiti edifici residenziali, una donna e un bambino sono morti, 4 i feriti. Un drone è entrato nello spazio aereo moldavo e precipitato nei pressi di un villaggio. E ora in Italia hanno annunciato ricorso in appello illegali degli agenti egiziani condannati per il sequestro di Giulio Regeni. Intanto è polemica sulle parole del vice premier Antonio Tajani, che ha sottolineato come siano stati condannati 3 cittadini egiziani e non tutto l'Egitto. Chiudere i canali con il Cairo rischia di allontanarci dall'obiettivo, ha affermato la presidente Meloni. E si attendono sviluppi nelle indagini sulla morte delle due donne di Pietracatella avvelenate. Ieri Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, è stato interrogato in questura 3 volte nel giro di poche ore, perquisiti gli studi e l'abitazione dell'uomo che al momento non risulta indagato. Infine, il caro bollette, si muovono le compagnie energetiche contro gli aumenti di luce e gas. L'ultima è stata Eni, che ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette da ottobre. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni. Sul fronte carburanti, anche Kuwait ha annunciato ieri il limite di prezzo per benzina e gasolio dopo Eni e IP. E infine lo sport, il calcio. Il Manchester City ha annunciato ricorso contro la decisione di una commissione indipendente della Premier League che ha accertato gravi violazioni delle norme finanziarie per 9 stagioni dal 2009 al 2018. Il club rischia sanzioni pesantissime. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, ancora condizioni meteo estive quasi in tutta Italia. Da segnalare un po' di variabilità all'estremo nord-ovest, Ponente Ligure, Piemonte, Val d'Aosta, lì con un po' di nuvole, anche qualche gocciolina di pioggia. Ma per il resto, ripeto, non mancheranno ampie schiarite e con temperature che restano ben oltre la norma, punte massime oltre 25 gradi, quasi ovunque. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: E alle 10.15 diamo il buongiorno a Ivana Faccioli nella nostra rubrica dedicata al cinema. Buongiorno.
2: Ma buongiorno, buongiorno. Allora, iniziamo con la notizia di questi giorni. Nazza sta andando benissimo. Sapete che Nazza è al cinema dal 28 al 30, ma in realtà molte sale e la produzione hanno deciso di prolungare. Per chi non lo sapesse, quel documentario presentato a Venezia, premio speciale della giuria, in cui un'inchiesta giornalistica rivela come Israele ha programmato la distruzione di Gaza. Ha guadagnato tra ieri e l'altro ieri più di 1 milione di euro in sole 2 serate ed è disponibile anche stasera e probabilmente anche per i prossimi giorni.

0: La storia della canzone d'autore Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, la storia del cinema con Ivana Faccioli.
1: Ragazzi, ci siamo, eh. Esce il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, uno dei miei registi preferiti. 21 Grammy è uno dei miei film della vita, uno dei suoi primi film, anche Amore Sperros, il primo, ha fatto vincere l'Oscar a DiCaprio con Revenant, ha vinto in totale lui 4 Oscar tra Revenant e Birdman. È un regista fantastico e stavolta ci porta Digger con un Tom Cruise che pare sia all'interpretazione della vita, un Tom Cruise molto invecchiato. La storia volutamente non è stata raccontata, c'è molto mistero. Tom Cruise è l'uomo più potente del mondo che per una sua decisione rovina il mondo vicino alla catastrofe e poi sempre lui vuole salvare il mondo. Questa è la sinossi che ci è stata data. Il trailer, c'è un Tom Cruise veramente mattatore, quasi irriconoscibile in certe scene. Insomma, diciamo che secondo me questo film va dritto verso gli Oscar, quindi io non me lo perderei. Poi esce un film che è stato presentato a Venezia fuori concorso, che è La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, che è un attore diventato regista, con tra gli altri Valerio Mastandrea. È la storia di Luca Varani, un ragazzo un po' senza arte né parte che si fece coinvolgere in alcuni festini a base di sesso e droga e poi fu ucciso, un caso di cronaca che abbiamo seguito molto, è tratto dal libro omonimo di La Gioia, che peraltro è un premio Strega, e insomma è una storia forte, cronaca italiana che è abbastanza recente perché tutto è accaduto qualche anno fa. Poi vi segnalo altri due film, Verity con Anne Hathaway, un thriller, pare che Anne Hathaway ci abbia preso gusto a fare i thriller, e poi Beast, sempre arrivato a Venezia fuori concorso, con Russell Crowe, che è su un campione di MMA, questa lotta che va tanto per la sì. maggiore, che decide di rimettersi in gioco contro l'uomo più forte al mondo, insomma, per chi piace.
2: Schiaffi e pugni.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 10.32, rimaniamo nel nostro momento dedicato al cinema con Ivana Faccioli. Abbiamo un'uscita
3: di un film in concorso a Venezia, un film del regista iraniano Ali Asghari. Sapete che io sostengo molto il cinema iraniano perché penso che siano gli unici registi che riescono a fare film in qualsiasi condizione, anche in clandestinità, e riescono anche a ridere della situazione drammatica del loro paese. Questo film si chiama Un po' di luce. Il protagonista è un dottore che ha curato i manifestanti contro il governo e quindi è stato arrestato e poi gli è stata tolta la licenza e decide di suicidarsi. Però cosa decide di fare? Di andare a avvertire i suoi familiari. Quindi farà il giro dei fratelli e della madre e ne verrà fuori un gran bel film.

0: Gli Stones volevano passare una notte insieme a... e noi invece proponiamo di andare al cinema insieme.
1: Andiamo al
0: giusto?
1: Cinema, Eddie, tra l'altro mi mettete sempre della musica top nella mia rubrica.
0: Ma è Radio Freccia.
1: È Radio Freccia, Radio Freccia. Allora, prima del consiglio voglio salutare Laura che ci ha scritto che è molto contenta del successo di Gaza perché lei a Firenze si impegna appunto a raccogliere fondi per la popolazione di Gaza, per cui insomma questa sensibilità probabilmente a questo milione di euro incassato in due giorni la rispecchia molto. Ma io vi consiglio un film molto poetico che è Heart of the Beast, Nel profondo selvaggio, con Brad Pitt di David Ayer. Brad Pitt e il cane, perché il cane non è da sottovalutare in questo film, non recita meglio di Brad Pitt diciamo,
2: no.
1: Però è un protagonista essenziale.
2: E lui non è un cane,
1: sono tutti e due bravissimi. Allora, il cane in realtà è stato interpretato da questo, si chiama Udino, ma è stato interpretato da un cane che si chiama Uber, che era un cane in servizio all'esercito e poi è diventato un cane da soccorso e ha avuto però anche tre controfigure, tre pastori tedeschi controfigure. E poi c'è Brad Pitt che ha 63 anni, non potete capire cosa fa in questo film. Sostanzialmente loro due sono reduci di guerra, entrambi sopravvissuti a cose terribili, di notte entrambi, sia Brad Pitt sia il suo cane, hanno questi incubi post-traumatici, quindi cosa fanno? Vivono nella natura dell'Alaska, in realtà il film è stato girato in Nuova Zelanda, e con la loro tenda esplorano i fiumi, i laghi, le montagne, sono molto tranquilli,
2: cercano
1: di ritrovarsi la pace. Un giorno però succede un incidente, saranno costretti a lottare per la sopravvivenza, ovviamente non vi dico di più perché tutti mi chiedono ma
2: quindi,
1: muore il cane?
2: No,
1: ma muore Brad Pitt? Non lo so, andatelo a vedere perché però c'è
2: ma
1: una...
2: sì, buttiamola così, esatto. Muoiono tutti.
1: C'è una poesia in questo film con questa natura, non è un survival movie adrenalinico, è un survival movie anche della mente, dell'animo, e c'è una scena, io ve la segnalo, di un riflesso di una cosa che non vi dico, negli occhi del cane Udino, che vi lascerà veramente in pace.
0: Grazie Mara.
1: A voi.

0: Radio Freccia.
1: Alle 10.45 il sovrano dell'arte all'interno di questo programma, ovvero Jimmy D, ha trasformato un colpo di tosse in un canto. Sentite? Allora, a questo punto.
2: No, stavo schiarendo la voce.
1: Ah, capisco, perché adesso parti col bel canto.
2: Certo.
1: Oh, ok, allora puoi annunciare con il bel canto il prossimo brano, per favore?
3: Son Lothar! Questi sono i Radiohead.
1: Sei Lothar?
3: Son Lothar!
1: Ah, ok, va bene. Il brano come si intitola, Lothar?
3: Armapolis!
1: Che?
3: Megoyon!
1: Lo ripetiamo.

0: Karmapolis Radio è dalle 10:50. No, Karma, no, Karmapolis.
1: Calma. Allora, calma.
0: Però non stanno calmi. Non stanno calmi i nostri ascoltatori.
1: No.
0: Tu senti cosa subito produci nelle voci che ti seguono.
2: Buongiorno, cari ragazzi.
3: Anche a te.
0: Ok. Dopodiché, io penso che questo sia un periodo storico in cui tutti abbiamo un problema, perché più o meno tutti abbiamo il cervello in pappa, soprattutto quando dobbiamo ricordarci delle cose.
1: Ma.
0: E questo è un esempio.
4: Ciao, volevo farvi complimenti, ascolto sempre la trasmissione.
1: Grazie.
4: E volevo approfittare, se è possibile, per salutare un mio amico, quello. Quello, il figlio di quello che aveva il negozio dietro al. Che faceva gli aggeggi, quelli che giravano. Beh, ciao!
1: Ciao, grande, benissimo, lo saluti.
0: Sì, però quante volte ti succede di fare robe del genere?
1: Ma quasi sempre.
0: Anch'io sono messo
1: male. Soprattutto quando sei sempre dietro a pensare a cose,
0: esatto,
1: appunto, che poi prendono questo termine, questo nome. Questo appellativo, questo cose.
0: A te succede che sai la parola che devi dire,
1: certo,
0: ma mentre la stai per dire si allontana e se ne va. E allora, cioè, era qui un attimo fa, è andata via. E quindi.
1: Dove è andata?
0: Non lo so, si è persa. E quindi tu, per dire la roba che volevi dire, dici tutta una serie di perifrasi e di cose intorno per raccontare una cosa che si può dire con una parola sola.
1: Sì, esistono le digressioni per questo, ci sono i campioni del mondo di digressione, cioè aprono parentesi, non chiudono mai niente. E infatti tu fai e quindi alla fine stringi e basta. Non capisci mai dove va.
0: Ma dove
1: il discorso.
0: Dove vanno le parole che se ne vanno?
1: Non so, ce l'abbiamo un numero utile?
0: Paradiso?
1: Tu dici?
0: Forse.
1: Ma
0: c'è il paradiso delle parole perdute. Pensa, mamma mia,
1: sei veramente
0: fammi
1: un
0: complimenti.
1: Guarda, sei
0: fammi
1: veramente un poeta.
0: Sono uscito veramente scico.
1: Ma guarda, guardi, lei mi sorprende ogni tanto.
0: Ha visto?
1: Ma ci sta pure il purgatorio?
0: Certo, anche l'inverno. Anche l'inverno.
1: Mazza, lei proprio si è inventato un mondo.
0: Mamma mia, guarda.
1: Quasi la metto vicino al sommo poeta.
0: No, vado ad aprire un sito, via. Il paradiso delle parole perdute.
1: È incredibile.
0: È fatta. Altro che la chat.
1: Sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 precise di questo mercoledì.

0: 30 settembre 2026, così a schiaffo ti do dei messaggi, così impari. Top.
1: Ciao, beh, lo sanno tutti che le cose perdute, quindi anche le parole, finiscono sulla luna, no? Come ci insegna Ariosto nell'Orlando Furioso. Ciao, ciao, sono Delia.
0: Vedi, cara Delia, grazie per questo.
2: Si trovano anche il cimitero dei cani, dei gatti e dei pesci.
0: Sulla luna?
2: Sulla luna.
0: Ok, invece c'è uno che ha trovato delle cose.
3: Armeggiare, distanziare, mitocondri, massimo. Acido desossiribonucleico. Sentite, venitele a prendere. Questo è il magazzino delle parole perdute. Signor Wally, lei ne ha molte qua.
2: Mi sa che ha perso anche i nomi.
0: Sì.

0: Alle 11.06 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Momenti di terrore sul volo da Dubai a Tel Aviv. L'aereo con 150 passeggeri a bordo è sceso a quota sospetta e ha deviato verso l'Arabia Saudita. La compagnia parla di una violenta colluttazione tra il pilota russo e il copilota ucraino, terminata poi con lo svenimento di uno dei due. Non si esclude però l'ipotesi di un gesto estremo: uno dei due avrebbe tentato di far schiantare il velivolo, venendo fermato dall'altro guidatore con l'aiuto di alcuni passeggeri. Il volo è infine atterrato in territorio saudita. Secondo il Financial Times, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di interrompere l'export di gasolio dagli Stati Uniti. Il presidente americano avrebbe già avuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri. La misura si inserirebbe negli interventi per contenere il caro carburanti a poche settimane dalle elezioni di midterm. Veniamo in Italia. La difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione della condanna per l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo la chiusura delle indagini su Sempio, i legali puntano sulle analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi che lo scagionerebbero. Difese aeree ucraine in azione la notte scorsa per neutralizzare l'intenso attacco lanciato dalla Russia su Kiev. Colpiti edifici residenziali, una donna e un bambino sono morti, 4 i feriti. Si è aperta oggi a Ivrea l'udienza preliminare nel procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel torinese, in cui morirono 5 operai travolti da un treno durante i lavori di manutenzione sui binari. La procura ha chiesto rinvio a giudizio di 3 società e di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Il premier britannico Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'UE. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. E in chiusura al calcio, Manchester City che ha annunciato ricorso contro la decisione di una commissione indipendente della Premier League che ha accertato gravi violazioni delle norme finanziarie per 9 stagioni. Il club rischia sanzioni pesantissime. È tutto, adesso il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzondi. Trevi Meteo, ancora condizioni meteo estive quasi in tutta Italia. Da segnalare un po' di variabilità all'estremo nord-ovest, ponente ligure, Piemonte, Val d'Aosta, lì con un po' di nuvole, anche qualche gocciolina di pioggia. Ma per il resto, ripeto, non mancheranno ampie schiarite e con temperature che restano ben oltre la norma, punte massime oltre 25 gradi, quasi ovunque. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: In questo momento siete alle Good Vibrations. Allora, prima di fare la vostra richiesta della A Grande Richiesta,
1: sì,
0: è bene ricordarvi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Shinedown. Dunque, andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate come al solito sul banner Special in Contest. Allora, come dicevo, una delle nostre rubriche è dedicata alla musica, e la musica scelta da voi è per l'appunto la grande richiesta.
1: Sì. Però dopo spieghiamo tutto bene, perché sennò poi si distraggono, pensano al cappuccino,
0: sì,
1: e ciao.
0: Tu pensi male però.
1: No, io penso come va.
0: Come va?
1: Oye.
0: Oye, come va?
1: Filippo.
0: Veramente, io adesso vado a prendere una camomilla.

0: Guarda, basterebbero le prime due note di chitarra per comprendere che si chiama Santana.
1: Sì. Baila che te pago.
0: Baila che te pago. Allora, un saluto al nonno Emo a cui dedichiamo Santana. Detto

0: detto ciò, ritorniamo alla grande richiesta.
1: Torniamoci.
0: Perché siate, osate fondamentalmente, osate. Oggi potete, oggi sempre con la grande richiesta, in realtà potete osare,
1: sì.
0: Perché? Perché la grande richiesta vuole che andiate a recuperare nei vostri meandri della mente, dei ricordi, sì, di casa, nelle scatole, nel pattume anche di casa, sì, delle canzoni.
1: Quella gettate. Canzone che vi ha proposto quella ragazza di cui eravate segretamente innamorati, che in realtà all'epoca non vi piaceva, però avevate detto che vi piaceva perché sennò la ragazza ci rimaneva male, l'avete riascoltata ieri e avete detto: oh, ma è bella sta canzone.
0: Parentesi, non passa mai in radio.
1: Esatto.
0: Allora la propongo: 366-663-4466 a quei due, sì, sciamannati. Davvero?
1: Tu ti sei innamorato da ragazzo di una ragazza perché gli piaceva una certa musica?
0: No.
1: Sì,
0: no, in realtà no. No, a me piacevano quelle impossibili.
1: Ah, ecco, beh, quello anch'io.
0: Quelle
1: sempre,
0: che sì, proprio, sì, sì, ti facevano quel sorrisone che dicevi: grande, allora ci sta.
1: Certo,
0: e poi andava,
1: sì,
0: sempre,
1: sì,
0: con quell'altro.
1: Certo, sì,
0: era,
1: sì,
0: stronzissimo, antipaticissimo, però, bellissimo.
1: Sì, però era ricco, figo, bello.
0: No, ricco non necessariamente, però era figo, era il, sì, figo della scuola.
1: A me invece è successo, mi ricordo che mi innamorai di una ragazza a cui piaceva Patti Smith. E quindi per la prima volta nella mia vita potevo condividere con una persona di sesso femminile la passione per musica, canzoni,
0: vedi,
1: eccetera. E quindi ci fu breve, 15 giorni, poi mi passò, tanto non mi cagava, quindi è stato facile. Però ricordo che Patti Smith era il punto di incontro fra me e Marina.
0: Io no, Fede, con la musica non ci sono stati incontri, ci sono state altre cose, situazioni, amici in comune.
1: Sì.
0: Il fidanzato lasciato,
1: ah,
0: e quindi ha ripiegato su di me dicendo: ma io in fondo amo te, ma che anche

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
7: Radio Freccia.
8: Bravi, bravi, bravi. 11.30, dico bravi perché insomma al 366-6634-466, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, ha già lanciato la propria proposta,
9: sì,
8: che andrà in onda proprio domani, sì, a grande richiesta.
9: Verso le 10.35 circa. A questo proposito, vogliamo dire che la settimana prossima facciamo un po' di cambiamenti?
8: No, perché?
9: Perché Zora, è bello avvisare gli ascoltatori.
8: Ma chi l'ha detto che è bello? Magari non gliene frega niente.
9: Io vi dico personalmente che le rubriche si spostano di un'ora. Quindi Bar Sport al lunedì.
8: No, mi tocca cambiare la sveglia.
9: Bar Sport al lunedì.
8: No.
9: Vaffanculo al martedì e Cinema Show al mercoledì andranno in onda non dalle 10:15 alle 11:15, ma dalle 11:15 alle 12:15 circa. Minuto più, minuto meno.
8: Pensa, non se lo ricordo. Ricorderanno mai,
9: esatto.
8: Ma bravo,
9: però
8: bravo.
9: Io c'ho il culo parato, ti l'ho detto.
8: Tiella, perché è la cosa migliore che ti ho visto fare oggi.

0: La versione di Limp Bizkit di Behind Blue Eyes degli Who 1971, quella degli Who 2003 invece quella di Fred Durst, che insomma pensare che tra gli anni 90 e 2000, quindi allo scavallo del millennio, è stata una delle band più insomma bersagliate dalla critica, soprattutto nel mondo del rock. Insomma, lui ha fatto questo crossover che ben riconosciamo, oggi è ritornato fuori in auge eccetera eccetera. Potete immaginare negli anni 90, quando insomma uscirono fuori Limp Bizkit la prima volta, e insomma il mondo del rock disse stronzo. Insomma, detto ciò, però insomma Fred Durst non si è certo fatto piegare da certe cose, al contrario ha ripreso questa canzone che vede in realtà protagonista tale Jumbo in realtà dalla storia Lifehouse degli Who, che è in qualità di cattivo, cioè quella persona che pensa di essere una brava persona ma deve rivestire il ruolo del cattivo. Di conseguenza Fred Durst si sente, come dire, si identifica moltissimo, si vede un po' come Jumbo e di conseguenza riadatta questa canzone. Questa è un po' la genesi ed il motivo per cui loro, i Limp Bizkit
1: hanno deciso di rifare pezzo degli Who.
0: Esattamente.
1: Invece Gaia scrive al 366-663-4466 un episodio simile al mio che ho raccontato prima rispetto a Patti Smith, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Lui era quello bello e misterioso. Stava sulle sue. Si vestiva un po' anni 70, certo. Un po' grunge. Capelli lunghi sempre a coprire gli occhi.
0: Sì.
1: Impossibile.
0: Sì.
1: Ma gli piacevano i Queen e le Zeppe.
0: Certo.
1: Telefonate di ore fra noi parlando di musica, per il resto non mi ha mai filata di striscio.
0: Ma dove? Alla cabina o da casa?
1: A casa.
0: Ai tempi, non lo so,
1: sì.
0: Cos'era?
1: Non è specificato.
0: Non è specificato. Magari sei della mia età, probabilmente.
1: Ma sì,
0: non lo so,
1: telefono a casa, sì. Ce l'avevi tu il duplex?
0: No, non ce l'avevo.
1: Ah, beato te. Io invece ce l'avevo. Quindi ogni tanto c'era la rottura di balle. Per chi non sapesse cos'era il duplex, c'era praticamente il telefono in comune con i vicini.
0: Esatto.
1: E quindi a volte il vicino ti faceva sapere che dovevo usare il telefono e quindi entrava con un suono mentre tu stavi parlando, e ovviamente da adolescente stavi al telefono ore. Due balle.
0: E poi sentiva.
1: Mi serve il telefono!
0: Ecco!
1: Sì, sì, con mia madre che c'era.
0: Erano relazioni importanti quelle di col vicinato.
1: Certo.
0: Oggi non ci si caga di striscio quasi.
1: Ma perché se aveva il duplex? Perché si risparmiava qualcosina.
0: Qualcosina,
1: sì, poca roba.
0: Vabbè, comunque sia. Linkin Park, Burn It Down.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.45 di questo mercoledì 30 settembre 2026 andiamo con la rubrica dedicata al blues, le Blues Vibrations, che, come vi ho detto prima e ve lo ricordo, da settimana prossima sarà anticipata di un'oretta circa. Oggi andiamo su due voci nere semplicemente leggendarie, e usare la parola leggendaria non è esagerato. La prima è Aretha Franklin, che nel 1960, esattamente il 1 agosto 1960, per chiudere il suo primo album come cantante solista, sceglie un pezzo che si chiama Today I Sing the Blues. È un album pop, diciamo, questo di Aretha Franklin, il suo debutto, ma questo

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Il testo recita più o meno così: senza una parola d'avvertimento il blues è entrato stamattina e girava intorno alla mia stanza solitaria. Non sapevo perché, provavo quella sensazione triste, e finché il mio bambino, il mio uomo, non ha chiamato e ha detto che avevamo finito. Per ieri, questa volta, ho cantato una storia d'amore, ma oggi canterò il blues. Aretha Franklin, che debutta nel 1960 con la sua voce già semplicemente meravigliosa, un disco, dicevo, pop, dove la casa discografica cercava di trovare una strada per la grande Aretha, poi ovviamente la strada full soul, e all'interno di questi tentativi gli fecero anche cantare questo standard blues che era stato scritto nel 1948. I risultati li avete sentiti: Aretha Franklin era semplicemente la regina, né più né meno. Il re, invece, per quanto riguarda un certo sole, soprattutto la capacità di inventarsi un suono nuovo nell'ambito della musica black, della musica nera, era sicuramente Marvin Gaye. Non abbiamo mai parlato di questo grande artista perché è principalmente soul, non c'entra assolutamente nulla con il rock, ma in questo caso la parola magica è la parola blues, perché Marvin Gaye, fra i tanti pezzi che ha fatto importanti la sua carriera, c'è anche Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, che è un brano che diventa fondamentalmente il manifesto, uno dei manifesti della sua carriera per quanto riguarda la capacità di raccontare la vita reale. Insomma, la storia dice che il coautore James Nix Jr. Ricorda che c'era una melodia bella ma mancava il testo, e lui e Marvin cominciarono a scrivere un testo che parlava fondamentalmente delle condizioni di vita nei ghetti, Harlem, o tutti i posti dove i neri erano costretti a stare in quel periodo. Stiamo parlando del 1971, e nasce questo testo che dice fondamentalmente: qui si spendono un sacco di soldi per andare sulla luna, ma noi non danno i soldi per vivere. E questa, comunque, al di là del testo, è una canzone semplicemente meravigliosa. Non è blues in maniera specifica, ma è bellissima.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Bravo, bravissimo.
2: Le 12 precise di questo mercoledì 30 settembre 2026. Io sono quello bravo, qua c'è Jimmy D e c'è anche il dottor Manda a Roma. Buongiorno, Doc.
3: Io mi chiedo, Eddie, buongiorno, come farai senza questi clap clap nelle orecchie?
1: Ci saranno.
3: Sì, ma voglio dire, non riveliamo tutto, non spoileriamo niente, però insomma è chiaro che alla fine o si fanno delle azioni, come dire, educative, per esempio uno sberlone, un marrovescio, ma di quelle educative. No, adesso come la ciabatta della mamma quando è... se no bisogna distanziarlo sto ragazzo, bisogna metterlo un po' più in là.
2: Lo distanzieremo. Presto lo
3: remotiamolo. Sì,
1: rompiamo questa comunicazione tra noi. Bravi, roviniamo i rapporti. Bravi.
3: Ma rimarrà, ma ti vogliamo bene. Jimmy, come faremmo senza di te? Jimmino. Meno male ci sono le Zeppelin, va. Dai, su.

0: Alle 12.03 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Poi l'allarme è rientrato, si è trattato di una lite in cabina tra piloti. Questa volta si può dire uno emiratino, l'altro omanita. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Prezzo dei carburanti in calo questa mattina. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. La decisione di Eni, IP e Kuwait di applicare un price cap sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti. Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito, lo riporta il Financial Times. Ancora un grave incidente sul lavoro questa mattina ad Ancona, un operaio di 55 anni è morto e un altro di 29 è rimasto ferito gravemente in un stabilimento della Fincantieri. I due sarebbero stati investiti da un ritorno di fiamma durante la lavorazione su una nave. Il 29enne ha riportato gravi ustioni. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni nella cittadina di Vyshgorod. Siamo a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive. Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Salvatore Giglio, 69 anni, avvenuta nel settembre del 2024 a Cutro in provincia di Crotone. I carabinieri hanno arrestato la moglie 60enne e il figlio di 28 anni. Sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Il corpo sarebbe stato gettato in un fiume. È tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzondi. Trevi Meteo, ancora condizioni meteo estive quasi in tutta Italia. Da segnalare un po' di variabilità all'estremo nord-ovest, ponente ligure, Piemonte, Val d'Aosta, lì con un po' di nuvole, anche qualche gocciolina di pioggia. Ma per il resto, ripeto, non mancheranno ampie schiarite e con temperature che restano ben oltre la norma, punte massime oltre 25 gradi, quasi ovunque. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12 e 12, il trio inscindibile delle Good Vibrations è di Jimmy e il Doc, e io devo delle sentite partecipate, scusa ai miei colleghi, perché ogni tanto li perculo, ma questo non è bello. Ma voglio dire ciò, sono due fenomeni della conduzione. Tuttavia, Eddie, un po' per età, un po' per esperienza, un po' perché si è consolidato nella posizione, non deve rischiare altro. Jimmy invece, secondo me, oltre che attore, oltre che conduttore, ha delle frecce al suo arco pazzesche, e adesso andremo a scoprire che cos'altro potrebbe fare.

0: Michael Stipe cantava di un uomo sulla luna e io credo che siano in due invece, a parte la luna, a poter vedere le stelle, ma nel senso delle botte, degli sgrassoni che prendono. Uno è il personaggio che vi racconterò e l'altro è Jimmy, naturalmente.
1: Okay.
0: Invece quello famoso si chiama Frankie La Penna. Aia. Un influencer americano.
2: Aia, già il nome è una garanzia.
0: Frankie La Mange. Allora, è successo nei giorni scorsi, lui per primo della nostra specie ha affrontato sul ring, ma per una lotta tipo MMA, un umanoide.
1: Ah sì, sì, l'ho visto.
0: Un robot.
2: Quindi uomo contro umanoide.
1: Sì.
0: Sì, col piccolo particolare che poi l'umanoide era in qualche modo gestito, non so se col joystick o col software,
1: da
0: un allenatore a bordo ring. Come è andata a finire secondo voi?
1: Ne ha prese a bestia.
0: Sì. Ne ha prese a bestia, Frankie La Penna.
1: L'altro non soffre, cioè.
0: Questo non soffre, quello che continua a colpire, cioè voglio dire, Frankie, da cazzotti, qua, ma quello era metallico, non si è scomposto, gli ha dato un calcio, Frankie è rimasto disintegrato tra le corde. Allora io dico, sì. Jimmy, abbiamo
2: dopo
0: capito.
2: Dopo Frankie La Penna tocca a te.
0: Dopo Frankie La Penna tocca a te. Tu sei il nostro campione del champ, sì. Che noi porteremo. Sì. Quando l'umanoide sarà ancora più incazzato e sviluppato e super intelligence, come dice Trump.
1: Ecco.
0: E allora io però ti chiedo, perché non è che noi vogliamo farti massacrare gratis.
1: No, certo.
0: È vero, ti sacrificherai per la causa, per Radio Freccia, ci avrai tatuato il logo.
1: Quella che gli faccio io, questo, capito?
0: Allora chiediamo a te, ma soprattutto chiediamo anche agli sfrecciati, no? 366-634-466. Per quanto accetteresti di salire sul ring con un umanoide, quanti soldi? Se poi non lo faresti, insomma, tu quindi accetti l'attenzione, Jimmy?
1: Io non mi tiro mai indietro.
2: Bravo, Jimmy, io sarò il tuo allenatore. Vai, io sarò con te nell'angolo.
1: Ti voglio all'angolo.
2: Okay.
0: Con l'asciugamano.
2: Esatto, con l'asciugamano.
0: Esatto. La spugna.
2: Ma ho già un piano.
1: Una spugna di vetro.
2: Se tiriamo l'umanoide un secchio d'acqua,
1: sì.
2: L'umanoide avrà qualche...
0: No, è impermeabile.
2: È impermeabile.
0: Water resistant.
1: Io voglio incrociare il suo comandatore.
2: Bravo.
0: No, non si può fare.
1: Allora,
0: non barate su.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora... selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
9: Radio Freccia.
10: La situazione è la seguente: Frankie La Penna ha fatto una sfida su un ring con un umanoide, ne ha prese un sacco, una sporta, e noi stiamo proponendo e convincendo Jimmy D a fare lo stesso esperimento. Però abbiamo gli ascoltatori che hanno le loro proposte, le loro idee, le loro intenzioni, insomma.
11: E Jimmy all'angolo, Jimmy all'angolo! I pugni dell'umanoide si cominciano a far sentire in maniera violenta, devastante, ma Jimmy è ancora imperterrito, in piedi, dall'angolo si sente gridare: getta la spugna! Getta la spugna! Eddie! Getta la spugna! Getta la spugna!
12: Devi essere più pronto, Eddie, perché sennò questo me lo massacrano. D'altra parte.

0: Pink Floyd, Shine On You, Crazy Diamond sarà la musica così, su cui entrerà Jimmy D sul ring quando affronterà l'Umanoide.
1: Pensavo al mio funerale.
0: No, no, dura 12 minuti, quindi sarà un ingresso un po' lungo, però
2: anche Wish You Were Here potremmo mettere, no?
0: Quello dopo.
1: Tempo.
0: Quello cioè... dopo. Ascolta Jimmy, però in sì, quanto tuo sono allenatore, sto all'angolo, sto studiando un po' di tecniche per riuscire, come dire, a battere l'Umanoide. Mm. Allora, una cosa possibile potrebbe essere la rimozione della batteria.
1: La mia?
0: No, no, la sua, ah, la sua, la sua, la nel sua, senso che individuiamo dove è la batteria e tu proprio non pensi neanche a prenderlo a pugni, tu lo assalti e stacchi la batteria.
1: Io, guarda, sono andato già alla ricerca proprio sì, sui nostri dispositivi tecnologici sì, all'avanguardia come l'intelligenza artificiale,
0: sì,
1: alla ricerca del tipo di modello
0: sì,
1: del robot umanoide per capire dov'è la centralina.
0: Sì.
1: Peccato che è gestito in remoto dagli studi.
0: Beh, ma la batteria ce l'avrà addosso però. Tu sai, so, Doc, dove però tiene la batteria l'umanoide?
2: La batteria è sotto il cofano, tu apri il cofano, dopodiché metti i fili, i morsetti.
0: Allora, no, se qualcuno tra gli ascoltatori sa dove un umanoide tiene la batteria,
1: 3, 6, 6, 6, 3, 4.
0: Ma no, creato, ma ci sarà sicuramente qualcuno che ha lavorato alla creazione sì, di un umanoide fra i sì, nostri ascoltatori.
1: Certo, quindi, so, sicuramente.
0: Se no, poi non so cosa possiamo fare, intervenire sul software. Io posso probabilmente, visto che l'umanoide funzionerà non con un cavo, ma funzionerà in qualche modo con un Bluetooth eccetera, io posso intervenire e mi faccio consigliare dal nostro Michael sì, e mi faccio dare un software per entrare dentro l'umanoide.
1: Certo,
2: Michael essendo il nostro espertone di software sì,
1: soprattutto abbiamo tutto questo tempo proprio per entrare sì, dentro il software.
0: Ah, ma tu
1: io mi presento con,
2: tu resisti,
1: io mi presento con due cavi
0: sì,
1: ok, che quando mi si avvicina gli do la scossa,
2: guarda dove ce l'ha messa a terra,
1: bravo
2: guarda il filo quello che può
0: oppure tu mi dicevi che quando giocavi a football eri fortissimo a correre, no?
1: Infatti allora intorno per un esatto, 12 minuti
0: esatto
1: tanto lui non si stanca, se no io mi spompo
0: tecnicamente, io nel frattempo lavoro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:51, i nostri sfrecciati sanno, perché hanno consultato il manuale di istruzione dell'umanoide.

0: dove intervenire perché Jimmy non prenda troppi sgrassoni e riesca a staccare la batteria. Dove è posizionata la batteria? Ecco qua.
1: Ciao sprezzati, Mariano da Nove Ligure. La batteria dell'umanoide è sotto la patta dei pantaloni. Ciao.
2: Quindi devi intervenire lì.
0: Senti.
3: Jimmy, la batteria dell'umanoide si trova nella zona pacco batterie. Sì, devi mettere le mani lì in mezzo.
0: Dai Jimmy, ce la puoi fare, dai, su. È un momento difficile, ma insomma poi... Hanno studiato.

0: Le scampagnate dei Beach Boys per dare un po' di verve, d'allegria e di speranza a Jimmy che è sul ring.
1: Possono
0: contro
1: fare
0: l'umanoide.
1: La banda a bordo ring, ecco.
0: Sì, sì, per smetto lì
2: comunque,
0: e
2: ho scoperto che esiste un nuovo umanoide cinese che ha la doppia batteria. Se ne togli uno, funziona l'altra.
1: Sì, vabbè, ma ne hanno pensato.
0: Però aspetta, io qui vi vengo in soccorso, senti.
3: Buongiorno ragazzi. Mi chiamo Pietro, non posso dare la zona di appartenenza perché comunque lavoravo anni fa con la NASA.
0: Con la NASA?
3: Ero nei reparti speciali.
0: Della NASA.
3: E sperimentando l'umanoide un giorno ci si è rivoltato contro e distinto la persona, la sicurezza ha reagito con un taser, l'ha mandato in corto e è finita lì la storia. Quindi abbiatene cura di questo messaggio.
0: Grazie. Grazie.
1: Ho detto che mi hai preso due cavetti.
2: Esatto, sì.
0: Questo deve pensare.
2: Io ti tiro il taser al volo e tu lo prendi.
1: Certo, faccio prima portarmi da casa i fornelli, vero?
2: Così. Ah, induzione?
1: No, induzione.
0: Il piezometro.
2: Mi sembra un'ottima idea. Se no, pensavamo prima, vai a colpi di brugola, lo smonti.
1: Certo, sì.
0: Cioè, è facile, mentre sta menando come un fabbro.
1: Sì, manca lo schermidore.
2: Sei però, agile, quindi qual è il problema?
1: Sì.
0: Se no, portati la puntata 9, vedi col trapano quello a batterie. Certo.
1: La pistola d'acqua faccio prima, mi sa.
2: Sai che mi piace
1: questa? Sputi.
2: Pistola d'acqua è bella.
1: Proprio da lontano.
2: Guarda, secondo me
1: mi metto due
2: idea.
1: Sassolini qui. Bravo, al bordo della bocca, così faccio molto.
0: Povero Jimmy.
2: Bravo, sì, mi piace.
1: Poi
2: schifo.
1: Dopo.
2: Va bene, organizzo.
1: È un'ottima idea. Grazie.
2: L'arbitro ovviamente sarà il dottor Mann.
0: Assolutamente sì, insomma anche corrotto, per cui vedrete come va a finire.
1: Mettiti la cofana come The King.
2: Certo,
1: certo,
2: non mancherò.
0: Alzati, capelli alzati.
2: A domani, grazie.
0: Ciao.
1: Ecco, il nome del sangue, andiamo bene.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccate le 13, la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi cari sfrecciati a commentare, se vorrete oggi, perché è un tema abbastanza, come dire, complesso, ma sono felice se vorrete dire la vostra. 366-63-4466 con i vocali in 3-40 secondi con il vostro nome, gli scritti li manderemo in sovraimpressione. Oggi voglio parlare di Ustica. Perché? Perché oggi è il giorno in cui il GIP si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione delle indagini. Perché? Perché i francesi si sono decisi, a quanto pare, a consegnare il materiale agli italiani per poter collaborare, per fare luce su quella che è stata la strage in cui morirono 81 persone 46 anni fa.

13 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Terrore su un volo di Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. L'emergenza sarebbe scattata in seguito ad una colluttazione tra i due piloti. Ancora da ricostruire quanto avvenuto, forse uno dei due piloti ha tentato di far precipitare il velivolo ed è stato bloccato dall'altro e dai passeggeri. Israele segue la pista del terrorismo. Secondo il Financial Times, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di interrompere l'export di gasolio dagli Stati Uniti. Il presidente americano avrebbe avuto già colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri. La misura si inserirebbe negli interventi per contenere il caro carburanti a poche settimane dalle elezioni di midterm. Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Salvatore Gigli, 69 anni, avvenuta nel settembre del 2024 a Cutro, in provincia di Crotone. I carabinieri hanno arrestato la moglie, 60enne, e il figlio di 28 anni. Sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Il corpo sarebbe stato gettato in un fiume. Il procuratore di Roma Francesco Lovoi ha chiesto al GIP la revoca della richiesta di archiviazione per l'inchiesta sulla strage di Ustica. L'apertura da parte delle autorità francesi di collaborazione apre un nuovo filone, nuove prospettive, ha affermato il procuratore. Ancora un grave incidente sul lavoro, questa volta ad Ancona.

0: Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è morto e un altro di 29 anni è rimasto ferito gravemente in uno stabilimento della Fincantieri. I due starebbero stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave. Il 29enne ha riportato gravi ustioni ed è stato ricoverato al centro Grandi Ustionati di Pisa. Balzo dell'inflazione a settembre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'aumento ha registrato una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. A spingere i rincari gli aumenti dei prezzi dei beni energetici. È tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzondi. Trevi Meteo, ancora condizioni meteo estive quasi in tutta Italia. Da segnalare un po' di variabilità all'estremo nord-ovest, ponente ligure, Piemonte, Val d'Aosta, lì con un po' di nuvole, anche qualche gocciolina di pioggia. Ma per il resto, ripeto, non mancheranno ampie schiarite e con temperature che restano ben oltre la norma, punte massime oltre i 25 gradi, quasi ovunque. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

13:10, allora ieri abbiamo parlato di Regeni, oggi di Ustica, perché questo è un paese che deve pretendere la verità ad ogni costo su dei misteri internazionali, variamente modulati, variamente intesi, ma che insomma fanno sì che il nostro paese venga, il popolo venga tenuto all'oscuro di una serie di situazioni che sono inaccettabili e irricevibili. Quando parliamo di Ustica parliamo anche di una stretta attualità, dicevo la coincidenza quasi speculare tra Regeni e Ustica, perché oggi c'è stata la

L'udienza da parte degli inquirenti, diciamo così, il procuratore capo Francesco Lovoi, che ha avanzato una richiesta di istanza di ritiro sull'archiviazione delle indagini. Il GIP di Roma, Sabatini, si è riservato di decidere e lo comunicherà alle parti. Cosa significa questo? Che probabilmente le indagini su Ustica continueranno, anche perché, soprattutto perché finalmente i francesi hanno deciso di collaborare, inviando ai magistrati italiani tutto quello che è l'incartamento relativo a quella maledetta sera del 27 giugno 1980, quando il D19 Itavia precipitò nel Tirreno, appunto nei pressi dell'isola di Ustica, portando con sé le vite di 81 persone. Il mistero si è infittito. Si è parlato dapprima di una bomba a bordo, ma era un depistaggio, non c'era assolutamente niente di tutto questo. Il presunto terrorista nero, Marco Affaticato, non era a bordo, era poi stato rinvenuto, ritrovato vivo e vegeto in Francia molto tempo dopo. Quindi è stato un missile, ma di chi? Una quasi collisione, una turbolenza provocata dai jet che avevano ingaggiato una battaglia internazionale nei cieli del Tirreno. Insomma, chi è stato? Io dico subito, ovviamente i francesi molto difficilmente ammetteranno di essere colpevoli, perché non lo sappiamo se sono stati loro, potrebbero anche essere stati gli americani o addirittura gli israeliani a cercare di abbattere il MiG libico dove si presumeva fosse a bordo Gheddafi. Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shot, huh?

0: impianti zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia.
3: 13 e 17, il muro di gomma di Ustica potrebbe, ripeto, potrebbe finalmente cadere grazie alla collaborazione dei francesi.
4: Ciao Doc, io ricordo ancora il bellissimo reportage, il lavoro fatto da Andrea Purgatori, che svela quello che molto probabilmente è accaduto a Ustica. La rabbia sta nel fatto del tempo, perché così tanto tempo, sono passate praticamente generazioni da quel giorno, e nella nostra giustizia, nella giustizia del mondo in generale, condanniamo le persone quando non ci sono già più o sono oltre ottantenni. Ciao D'Angelo.

0: Buongiorno Sfrecciati.
1: Buongiorno.
0: Chissà come mai queste cose escono sempre fuori quando ormai i protagonisti delle vicende sono fuori giochi o addirittura morti. È sempre la stessa storia. Ciao Sergio D'Alecco.
1: Hai ragione Sergio, però dobbiamo comunque arrivare a dipanare questa matassa che ci porti alla verità sulla strage di 46 anni fa, perché poi le famiglie hanno sofferto per tutto questo tempo e continuano a soffrire, e non è soltanto questione di risarcimenti che devono ottenere, c'è anche un risarcimento morale persino nei confronti dell'Italia, dello Stato, del nostro Stato, e di quanti tra i servizi e i vertici di alcune delle forze armate, penso soprattutto all'aeronautica, abbiamo cercato di ostacolare il percorso complesso per arrivare a capire cosa sia successo la sera del 27 giugno 1980. Di certo i francesi, che con difficoltà credo potrebbero ammettere una loro responsabilità nella vicenda, però meritoria è stata l'azione del governo dopo l'incontro tra Meloni e Macron per chiedere ancora, prima che si arrivasse a archiviare questa inchiesta, è stata meritoria questa operazione per cercare di capire, intanto di dare risposta a queste domande. Uno, c'erano due portaerei in operative in quel momento? Sì, la Clemenceau e la Foch. In quali acque incrociavano, soprattutto la seconda? Quali aerei eventualmente francesi sono alzati dalla base di Solenzara in Corsica? Quali sono gli oggetti volanti che sono ricompresi nei tracciati dei francesi? E è vero che è morto suicida un pilota francese che quella sera si accorse di aver sparato il missile che ha colpito il 19 Itavia? Se questa è la pista giusta, perché è morto suicida? È per la responsabilità che si è ritrovato addosso? Perché non se ne è saputo mai niente di più accurato? Comunque, questo è il momento del mio regalo.

Geni e folli, tutte e due le cose. Gentle Giant di Octopus, questa The Boys in the Band. Avete sentito in quant'era? In 4 minuti quante volte è cambiata la canzone, quante volte il brano ha trovato un sentiero nuovo da esplorare. Questo era il senso della meraviglia del prog dei primi anni 70, che poi si esaurì, perché alla fine tanto era profonda la scoperta che non c'era più probabilmente un filone d'oro da poter scavare. Ma intanto ci hanno lasciato questi capolavori e grazie a voi che li apprezzate. Gentle Giant, The Boys in the Band. 13:28, noi invece parliamo di qualcosa che accadde la sera del 27 giugno 1980, mentre il vostro dottor Mann stava dall'altra parte d'Italia e si godeva, pensate, beatamente il concerto di Bob Marley a San Siro. Era una sera luminosa, una sera in cui tutto sembrava in pace, sembrava corrispondere a una sorta di spirito universale e non soltanto per quello che si sentiva nell'aria. Insomma, era proprio veramente una cosa indimenticabile. Eppure dall'altra parte della penisola accadeva qualche cosa di mostruoso e cadeva l'aereo D19 Itavia con 81 persone a bordo. Il Presidente della Repubblica Cossiga, una volta smesso il suo, diciamo così, ruolo di inquilino del Quirinale, disse in una clamorosa intervista: sono stati i francesi, è stato un missile francese. Più tardi la stessa versione, la stessa tesi fu riconfermata dall'ex Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, che anche lui chiamò in causa i francesi. Però ricordo che quella sera sicuramente, oltre ai caccia, ai Mirage delle Forze Armate di Parigi, c'erano in volo anche gli americani almeno e forse gli israeliani, e noi osservavamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:35, noi italiani osservavamo quella sera del 27 giugno 1980 cosa stesse accadendo sui cieli del Basso Tirreno. C'è il caso del maresciallo Mario Dettori, che quella sera era in servizio alla base di Poggio Ballone a radar, e ne uscì sconvolto dal osservare le tracce che si susseguivano sullo schermo, dicendo: mio Dio, siamo stati noi. Ne parlò con un capitano, 7 anni dopo fu trovato impiccato a un albero vicino al fiume Ombrone nel Grossetano. Il caso fu archiviato come suicidio, ma i familiari non si sono mai dati per vinti anche qui per ristabilire la verità.

Le strane morti dei militari italiani che quella sera avevano visto, lavoravano la sera del 27 giugno 1980 ai radar o addirittura a bordo di aerei che erano decollati in perlustrazione dopo il caso del maresciallo Dettori, Mario Dettori, che ripeto fu trovato impiccato a un albero 7 anni dopo e aveva detto quella sera sconvolto dopo aver osservato i radar a Poggioballone, diceva: mio Dio, stava per scoppiare la terza guerra mondiale e siamo stati noi, riferendosi al 19 Itavia. Ricordo anche il maresciallo Antonio Pagliara, che era controllore radar a Otranto, morto in un incidente stradale nel 92, il tenente colonnello Marcucci, morto in un incidente aereo nel 92, anch'egli, il maresciallo Muzio, che era in servizio alla torre di controllo di Lamezia Terme nel 1980, ucciso in un agguato nel 1991, e poi naturalmente il caso dei piloti delle frecce tricolori, Ivo Nutarelli e Mario Naldini, che insieme a un terzo componente della straordinaria squadriglia delle frecce tricolori, insomma, come sapete, morì nell'incidente aereo all'Air Show di Rammstein in Germania nel 1988, dove anche 70 spettatori persero la vita per quell'incomprensibile incidente causato tecnicamente da un pilota esperto che era il solista come Nutarelli, che andò a impattare contro il resto della squadra in volo. Perché ci interessa questa storia? Perché Nutarelli e Naldini si erano

levati in volo su un F-104, credo da Grosseto, dalla base di Grosseto, il 27 giugno 1980, e probabilmente avevano visto attività, diciamo così, inconsueta di aerei americani, francesi, che incrociavano nel Tirreno, e dopodiché Nutarelli e Naldini, a breve dopo, di ritorno dall'Amstein, sarebbero stati sentiti di nuovo dal giudice Priore, che gestiva in quegli anni le indagini su Ustica.

Giorgio da Milano scrive: io ricordo bene un docufilm francese andato in onda a tarda notte in cui un giornalista francese ricostruiva l'intera vicenda confermando la responsabilità francese. Luca invece dice: magrissima consolazione avere la conferma di sapere dopo 50 anni quasi quello che già sapevamo grazie al lavoro del compianto Andrea Purgatori. È come rivoltare il coltello nella piaga ai parenti delle vittime. Io non credo, Luca, credo che insomma ogni passo che possa avvicinarci alla verità, a buttare giù questo muro di gomma, così come lo definiva Purgatori, insomma, serva anche per trovare un po' di pace. Pace sicuramente per i parenti delle vittime, o almeno un filo di serenità e pace per un paese che non smette di cercare i pezzi del mosaico mancanti nella storia nostra recente. Qui, se permettete, entro in una digressione personale, perché io nella mia carriera non mi sono occupato soltanto di musica, c'è stato un lungo periodo in cui ho cercato di andare a frugare un po' così nel verminaio delle stragi e dei misteri d'Italia, e una sera fui chiamato da un testimone, da un signore che in Calabria aveva visto un aereo quella sera, il 27 giugno 1980, un aereo militare, probabilmente libico, volare a bassissima quota. Lui era in Calabria, sulla Sila, e ha detto: questo aereo in avaria, forse cadrà, forse no, oppure sta cercando qualcosa o qualcuno. Ecco, l'aereo libico, c'è stato un aereo libico poi ritrovato sui monti della Sila, precipitato, ma fu attribuita dall'esercito italiano quell'impatto al suolo della Calabria 14 giorni dopo Ussi, che invece non era vero, era caduto proprio quella sera, e forse dall'aereo che ha visto il mio interlocutore, che poi si pentì di avermi detto queste cose, ma insomma io avevo registrato tutto e pubblicai l'intervista, che poi fu acquisita dalla commissione stragi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:52, le vostre voci.
2: Beh, alle verità su queste stragi ci si arriva sempre dopo 30 anni, quando testimoni o diretti interessati non ci sono più, o si toglie un po' di interesse, si arriva quasi alla verità. Comunque si arriva a capire che tutto ciò che era additato prima come complottismo è la realtà. Io non oso pensare fra 30 anni cosa salterà fuori di questi giorni.
1: Non lo sappiamo, lo sapremo tra 30 anni, ma dobbiamo continuare comunque a pretendere di essere trattati da cittadini della prima, della seconda, della terza repubblica, degli anni 70, degli anni 80 e del 2026. Dobbiamo pretendere di essere un paese a schiena dritta, sempre, nelle questioni internazionali oscure come Ustica e non solo, e come Regeni se vogliamo, e dobbiamo pretendere di essere un popolo che cerca di trovare nella propria storia anche una dimensione di identità e di riconciliazione con quello che è accaduto, senza che qualcuno ci bendi, ci getti il fumo davanti agli occhi, depisti o dica sono stati quegli altri o per non possiamo dirvi che cosa è successo quella sera quando volevano, qualcuno voleva uccidere Gheddafi in volo su un MiG di ritorno dalla Jugoslavia, colpendo invece un DC-9 civile con 81 persone a bordo. Il relitto è, se non sbaglio, custodito al Museo della Memoria di Ustica, nei pressi di Bologna, relitto che è stato recuperato con difficoltà perché fu affidata la prima operazione di recupero a una ditta legata ai servizi segreti francesi, l'Ifremer, che poco ci portò a galla e soprattutto non le evidenze che servivano per capire che c'era stato qualcosa che aveva colpito dall'esterno il velivolo italiano. Grazie davvero anche oggi per la vostra partecipata attenzione e buona giornata a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono già le due. Mi piace partire da questo presupposto e dire sono già le due. Vuol dire che siete già rientrati dalla pausa pranzo, vuol dire che siete già nella seconda parte della giornata, vuol dire che questo mercoledì segna un po' una svolta all'interno della stessa settimana che spero stiate vivendo nel migliore dei modi. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Partiamo subito con le supercazzole. Ho messo una giacca di jeans di troppo perché non so come vivere questa mezza stagione che ha la stessa escursione termica di Saturno. Freddo, caldo e poi mi chiedo perché sono nervosa. Buongiorno a tutti, mi chiamo Cecil B. Da ora, per le prossime tre ore, con questa carica è presa bene. Meno male che arriva Fatboy Slim, questa Rockefeller Skank. Welcome!

Io Fat Boy Slim l'ho visto una volta nella mia vita al K Future Festival, quello di Torino, solo che a un certo punto, cioè, avevo bevuto un po' troppo e quindi ho questo ricordo di canzoni che sembravano tipo in balenese, per citare Alla ricerca di Nemo. Era molto caldo, luglio, quei gin tonic che dice ne bevo uno, poi ne bevi due, ah ma sono leggerissimi, e a un certo punto dicevo dov'è Fat Boy Slim. Ricordi dei miei 20 anni passati, ormai abbiamo superato i 30 e ci diamo un po' un contegno. Welcome everybody, questa è Electric Ladyland, da ora fino alle 17 insieme a me, la vostra Cecile, sempre con il nostro numero, ovvero il 366-663-4466. Mi dite come state e dove siete diretti nel frattempo. Foo Fighters.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:11 con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 30 di settembre. C'è chi dice: oh Cecil, questo nuovo pezzo dei Kasabian è pazzesco, un abbraccio da Albi. Albi, hai ragione, il pezzo è Nothing Better Than This, che abbiamo appena ascoltato la nostra Top 20, quindi lo sentiremo spesso. Top 20, 20 canzoni più suonate all'interno della nostra programmazione, che si dividono in Nuovo che avanza e grandi band che amiamo e che ritornano, come nel caso di Kasabian. Nel frattempo vi stiamo regalando i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Andate subito su RTL 102.5 Playback e cliccate su Special and Contest.

Eric Clapton con la sua Shot Sheriff, 14 e 16 minuti qui all'interno di Electric Ladyland con la vostra Cecil B. Oggi posso fare, non so se mi sta ascoltando in questo momento, però nella vita auguro a tutti voi di trovare degli insegnanti, no? Anche in un'età adulta, perché noi pensiamo che l'insegnante, la maestra, la persona che ti porta a imparare qualcosa sia spesso, come giusto che sia, relegata solo a un certo periodo, no, della vita, quella magari dell'infanzia, dell'adolescenza, il periodo in cui studi, però poi magari anche da adulto decidi di imparare qualcosa, di dedicarti a uno sport, a un'attività, e c'è qualcuno che ti trasmette, no, la propria conoscenza. Oggi Fede, la mia, diciamo, istruttrice, insegnante di equitazione, mi ha proprio insegnato una cosa importante che riguardava il fatto di credere nella propria

0: visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Sono le 14:24, sempre con la vostra Sestina a microfono che vi accompagna fino alle 17. Anche oggi, in questo appuntamento, in questo viaggio di Electric Ladyland, posiamo il nostro sguardo e le nostre orecchie su David Bowie. Magari non la parte che per quanto mi riguarda ha ispirato maggiormente poi la mia creatività e il mio amore nei suoi confronti, ovvero principalmente tutta la produzione legata agli anni 70, però comunque un David Bowie incredibile che aveva iniziato secondo me a rendere iconico tutto quello che faceva anche attraverso lo stile, la moda, la sua estetica impeccabile, che settava come dei limiti oltre cui chi non era Bowie non poteva andare.

Ed era This Is Not America, David Bowie assieme a Pat Metheny alle 14:28. E no, This Is Not America, but This Is Sweden, perché sta per arrivare una band che personalmente ho amato tantissimo nella loro dimensione live. Una band veramente che, cioè, ai magazzini generali, vediamo se mi ricordo ancora la data, perché ho questa cosa che ogni tanto mi si incastrano i concerti e riesco a memorizzarli. Era il 20 di ottobre del 2023, gli Ives facevano uno show sold out ai magazzini generali di Milano. Io ce l'ho ancora impresso qui, tipo in una top 10 comunque ci possono anche stare, energia, infiammare il pubblico, non fermarsi mai. Allora li ritroviamo qui sulle frequenze di Freccia, loro sono gli Ives e questa è Walk, Idiot, Walk.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:36 minuti. Ciao Lila che scrive: ma un piccolo dettaglio su Bowie, ho notato un particolare, scrive Lila, più invecchiava più diventava bello. Sì, c'è da dire che anche nella parte conclusiva proprio della sua carriera, della sua vita, che sono andate di pari passo, perché lo sappiamo tutti, Bowie pubblica il suo ultimo disco Black Star l'8 gennaio del 2016 e il 10 gennaio dello stesso anno, due giorni dopo spira, quindi chiude il suo viaggio come il Major Tom di Space Oddity, che era stato spedito lì nell'infinità dell'universo e si è perso, per poi ricongiungersi proprio con lo stesso Bowie alla fine del loro viaggio su questa terra, per andare verso cose più grandi, verso corpi celesti imprevedibili. Però anche lì, dove Bowie era invecchiato, affaticato, malato, presentava un fascino nel video di Lazarus, nonostante l'oscurità, no, di quella narrazione e di tutto Black Star, c'era comunque una bellezza che prescindeva il tempo. Non so se non sono obiettiva cosa si è trattato di lui, ma sono d'accordo con Lila.

0: The World alle 14:41 minuti in questo mercoledì 30 di settembre. Siamo già praticamente alla fine di questa prima ora insieme, che è volata. Time flies when you're having fun. Il tempo vola quando ci si diverte. Oppure vola semplicemente perché è un concetto astratto che noi crediamo di poter dominare, perché abbiamo questa alternanza fra dì e notte, abbiamo quindi questa idea che tutto sia scandito attraverso i giorni della settimana, le settimane che compongono i mesi che compongono gli anni, e invece il tempo è solo semplicemente una cosa astratta e noi dovremo proseguire lungo la nostra via. Oh ragazzi, sta profondità oggi non me l'aspettavo, possiamo scriverla? Facciamo delle magliette, chiedo in regia, mi dite sì o no? Yes. Ma così non si sente, che regia timida, mamma mia. Poi con sottofondo questi figli del demonio, yes, al massimo mi dovevi dire yeah. Comunque Around the World dei Red Hot Chili Peppers oggi riassume perfettamente un po' l'identità degli artisti che abbiamo passato, perché abbiamo avuto già artisti made in the USA, artisti britannici, abbiamo avuto gli Hives, quindi un passaggio attraverso la Svezia per arrivare ai Rammstein. Perfetto, non esattamente la mia band del cuore, però band ho avuto comunque la possibilità di vedere, grazie alla nostra partnership di qualche anno fa, a Campovolo, e devo dire che in termini di show è stato un qualcosa di grandioso dal punto di vista musico. Per voi, adieu.
1: Nur der Tod währt alle Zeit. Er flüstert und

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:50 minuti con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17. Ho avuto così un flash che mi ha ricordato dell'ultimo concerto degli Stones qui in Italia, ormai 4 anni fa. Sì, perché era il 2022, con uno stadio San Siro veramente pienissimo, e un ritorno anche un po' sofferto. Charlie era già venuto a mancare, Mick Jagger aveva avuto il Covid nei giorni prima del concerto italiano, quindi aveva dovuto cancellare delle date, se non sbaglio quella di Praga, insomma di Repubblica Ceca, comunque lì da quelle parti un paio di date erano state rimandate. Poi si è arrivati proprio lì vicino alla data milanese, Mick si fa il tamponcino, io me lo immagino lui che va alla farmacia di quartiere: no, avresti ancora dei tamponcini, e risulta negativo, sale sul palco e fa 3 ore di concerto. E io con le lacrime. Ho un ricordo, vediamo se ce l'hai anche tu, Puppi. Un momento del concerto degli Stones. Faceva caldissimo quando ha iniziato a piovere. Su quale canzone? Wild Horses! Wild Horses! E lì ho detto grazie. Grazie al famoso tutorial che ho seguito. Come piangere in pubblico senza essere scoperti, perché sembravano delle attrici pagate, le gocce di pioggia coprivano i pianti, tutti che urlavamo mamma mia, meraviglioso. Cioè, questo è il lato più bello dei concerti, quelli grandi, perché poi sappiamo che è sempre un po' in disagio il pre, il post, soprattutto il post, il rientro, il riuscire a trovare un modo per tornare a casa, però quella sensazione di essere all'interno di una cosa gigante, grande, che vibra, che pulsa come un cuore, è veramente un qualcosa che per me è ineguagliabile. Quando poi arriva la canzone dove tutti cantano insieme, allora lì mi avete ufficialmente conquistata, cari Rolling Stones, o in generale cari artisti che riuscite a rendere la vostra musica ancora più potente nella sua veste live.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 3 in punto. It's 3 o'clock e in questo momento diamo inizio alla seconda ora di Electric Ladyland. Hello Rockers and welcome. Mi chiamo Cecil B. Sono proprio io. In realtà io mi chiamo Cecilia Tongini. Cognome molto molto lombardo, precisamente valtellinese, precisamente della Valmasino, precisamente di Cataeggio. Non so perché vi sto dicendo questa cosa, però quando il mio microfono si accende, nei casi rari in cui non tiro delle manate che poi si sentono come se ci fosse un terremoto attorno a noi, mi chiamo Cecile e sarò con voi ancora fino alle 17. Buon mercoledì, iniziamo con i Foghat.

Abbiamo aperto la nostra seconda ora insieme sulle note di Foghat, I Just Wanna Make Love to You, e diamo così anche un, secondo me, benvenuto a quello che poi è la parte più morbida della settimana, con le 3 di pomeriggio di un mercoledì che ancora è piuttosto primaverile. Che parola difficilissima, primaverile, ok, di fine settembre inizio a sentire un po' lo stress che cala, almeno per me è così, cioè dal mercoledì sento sempre tutto che un po' rallenta, come se fossimo già immersi in una sorta di tramonto. I tramonti sono una delle grandi verità della sensibilità umana, li vedi tutti i giorni, però quando ti si palesa davanti con dei colori accesi, saturi, spennellati, ricchi di contrasti che vanno dal giallo all'azzurro, al rosa, all'arancione, ti sembra sempre la prima volta.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15 e 12 minuti, sempre con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon pomeriggio, c'è chi mi ha scritto: ciao Cecilia, non ci credo, praticamente fino a 10 anni ho passato tutte le estati lì a Cataeggio, casa in affitto di fronte al baretto, Cataeggio in my heart. Oh, bene, vedi, si scoprono un sacco di cose legate ai luoghi di infanzia, no? Abbiamo tutti forse un luogo per eccellenza legato alla nostra infanzia, per me è proprio la Valmasino. Poi ci sono stati tanti altri posti dove sono andata, tornata, però quello è proprio una sorta di cucito, ok, che si lega a quella fase lì.

erano i Depeche Mode con Dream On. Sapete perché ho aperto il microfono con un secondo di ritardo? Stavo fissando il vuoto. Ero andata in fissa, non so per quale ragione, ogni tanto mi succede. In inglese si dice zoom out, cioè quando esci dalla messa a fuoco che effettivamente i tuoi occhi hanno e vai con la testa da altre parti. Succede quando hai tanti pensieri, secondo me quando dormi poco, quando hai degli irrisolti, ma nel mio caso è il dormire poco. È un periodo della vita, secondo me il cambio stagione, non sto dormendo, ma parlando con persone a me affini, quindi miei amici e famiglia, ho scoperto che è una cosa abbastanza diffusa. Non che questo faccia bene, cioè bisogna assolutamente trovare un perfetto ritmo circadiano che chiuda un po' il cerchio della tua giornata per portarti verso quella che poi sarà la giornata prossima.

0: c'è il nuovo vicino.
1: Ma dai, è Luca Argentero.
2: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
3: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
2: Amici illimitati.
3: Ma qui è tutto illimitato.
2: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
3: Ma allora... selfie illimitati.
4: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19€ e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Freccia.
2: Quindici e 25 minuti. Le parole sono importanti. Così ogni tanto viene un po' di Nanni Moretti fuori dalle mie chiacchiere, perché mia madre mi è cresciuta così. Mio papà, quando mia mamma non era a casa, metteva sugli alpini. Pensate che infanzia allegrona, no? E tu sei lì che fai i fatti tuoi. Di solito io disegnavo i cavalli, questa era la mia infanzia. La figlia unica, un sacco di disegni, un sacco di equini. Oltretutto tutti un po' alterati e psichedelici, cavalli verdi, perché avevo i My Little Pony, ok? Criniere fucsia. E in sottofondo... la pastorella in fiore. E io che disavo, perché sono una bambina così malinconica? E lui che è morto in guerra. Dicevo, boh, sti cavalli diventavano sempre più scuri, sembravano i cavalli dell'Apocalisse.

Cioè, lei mi sta dicendo praticamente che non ha mai assaggiato la Sacher Torte. Continui così, si faccia del male. Sempre citazioni di Anni Moretti. Grazie Gianni, che bello, bello, mi piace tantissimo. Allora, le mie citazioni preferite, visto che siamo entrati in questo momento, sono: le parole sono importanti. Da Caos Calmo invece, ma io non sono fermo, io mi muovo, mi sposto da panchina a panchina, questo mi piace, soprattutto in momenti un po' di pigrizia della mia vita. No, ma io non sto ferma, io mi muovo, mi sposto dal letto al divano, dal divano al balcone. E poi aspettate, ora ho un vuoto ovviamente, il film, quello che parla della sinistra che perde le elezioni e lui che è in macchina e dice: voglio farmi picchiare, voglio litigare, ho voglia di litigare, adesso mi fermo e mi faccio dare un sacco di pugni da un automobilista.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:39 minuti, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 30 di settembre. Buon pomeriggio, spero che stia andando tutto bene. Oggi abbiamo fatto, cioè sto condividendo con voi un sacco di cose della mia vita, gli alpini che mi faceva ascoltare mio padre, le citazioni di Nanni Moretti, ma va bene. Non vi capita mai delle volte di tornare a casa e dire oggi ho condiviso troppa roba? Cioè, ma non ovviamente con la sottoscritta, non con me, anche perché se voi in questo momento state condividendo qualcosa magari lo fate attraverso un messaggio oppure lo fate attraverso i vostri pensieri e ci sta, no? Rimane tutto in una situazione abbastanza intima. Ma nel momento in cui magari uscite anche con un gruppo di amici che conoscete benissimo, cioè quella sera dove aprite il gas e poi torni a casa e dici ma sarò stato insopportabile, ma parlato troppo, ho detto troppe cose, ma i miei amici vorranno ancora parlarmi? Poi la risposta è sempre sì a tutte le domande.

I Kansas con Dust in the Wind, polvere nel vento, che è sempre un'immagine che può avere una grande dualità, un po' che ci ricorda la nostra stessa natura, il nostro punto di ritorno, la fine, il ricominciare di un ciclo. E dall'altra parte a me fa sempre pensare alle cose non dette, no? Cioè alla fine la polvere si accumula.

puoi fare finta di non vederla, e a un certo punto una folata di vento la fa tutta alzare, ti rendi conto di quante cose erano rimaste in sospeso e sono destinate poi a muoversi per una folata di vento rimanendo nell'aria. Questo che è importante nella vita, parlare. Non è facile, ovviamente, affrontare dei discorsi complessi, dire a qualcuno delle cose che portiamo dentro al nostro cuore, però questo è un grande esercizio di crescita personale, parlare, dire quello che si pensa, anche quando non può essere facilissimo, il momento di accoglienza dall'altra parte fa sì che le cose poi in realtà si risolvano molto meglio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:51 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme, quindi il grosso di oggi è andato, manca poco e saranno le 17, cioè ultima parte di Electric Ladyland e poi verso le 17 puoi già iniziare a pensare a cosa potresti fare nel pomeriggio. Allenarti, bello, magari vai al famoso calcetto del mercoledì pomeriggio, oppure fare le cose che hai accumulato in casa, le lavatrici. Io sono arrivata a un punto in questi giorni dove avevo accumulato così tanti vestiti da lavare che le lavatrici che ho fatto una dietro l'altra sono arrivate a quota 4. Va benissimo, ammetti il tuo errore, chiedi scusa da solo, dici beh, ma nella mia testa ha avuto senso accumulare tutti questi abiti così non dovevo fare una lavatrice dietro l'altra, ma comunque le dovrai fare. Quindi che tu le faccia tutte in 3 giorni o che tu decida di dilazionarle un po' nel corso di un paio di settimane, comunque il risultato non cambierà, anzi probabilmente sarà anche più funzionale perché avrai sempre i vestiti puliti e pronti. Oppure ancora c'è chi va in palestra e chi si dedica alla nobile arte dell'aperitivo. Per me qualsiasi luogo all'interno di questo folle mondo, qualsiasi punto che tu possa posizionare sul globo terracqueo, ok, dall'estremo polo nord, passando per l'equatore fin al polo sud, ok, diventa un posto migliore se c'è un bar dove puoi fare l'aperitivo, che non significa alcolico, cioè l'analcolico biondo che fa impazzire il mondo, va benissimo. Due patatine, le olive, ok? Le noccioline super iper salate. La vita mi svolta. La vita mi guarda e mi dice: sì, sempre una discreta merda. Però, comunque un pochino meno. Siete d'accordo? Cioè, proprio la nobile arte di dire: ora mi siederò a questo tavolino rotondo, piccolo, scomodo, con delle sedie in legno che mi stanno perforando le cosce da mezzo. Non importa, tutto assume una luce un po' più entusiasmante quando sei nell'orario dell'aperitivo. Perché sa di cose da dirsi, persone che hanno voglia di incontrarsi, oppure comunque luoghi dove sai che le persone che ci sono contente di esserci, quindi tutto positivo. Bello, anche questo ci faccio

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, quindi hello rockers and welcome. Inizio in questo momento e la terza ora di Electric Lady, and c'è Christian da Genova che mi scrive: devi tacere, Cecil, quante cose inutili che dici. Ma dai, Christian, che persona antipatica, che brutta cosa che mi hai detto. Questa è proprio una cosa offensiva. Ieri devi sapere che, cioè, a un certo punto ho attuato una gestione dell'aggressività verbale, soprattutto degli automobilisti, all'inizio come avrei voluto. Cioè, caro Cristiano, ora ti racconto. Ero con le doppie frecce perché lungo la via vicino a casa mia stavo cercando un parcheggio e uno ha deciso che io, mettendomi sulla destra, permettendo la circolazione delle altre auto, con le doppie frecce stavo creando casino. Ha iniziato a urlarmi e gli dicevo: bene, la ringrazio, grazie per l'informazione, fino a che lui a un certo punto mi ha urlato: ma vattene. E lì ho fatto il putiferio, ma mi fermerò prima, quindi anche con te praticherò la pace.

ACDC con Let There Be Rock. No, veramente la questione delle anger issues, della gestione della rabbia, a me è palese davanti agli occhi sempre quando sono alla guida. Cioè, la macchina è un luogo dove devo imparare ad avere controllo su me stessa. Ma perché stiamo parlando di questo? Ah sì, perché è arrivato un messaggio più di odio da Christian di Genova. Lo sai, Christian, cosa dicono dei genovesi? E avete un mare bellissimo. Io da milanese, se non ci fosse la Liguria, passerei delle estati tremende. Lo so che ci odiate un sacco e che creiamo un sacco di traffico, è per questo che sei nervoso. Lo so, ammetto il nostro limite, però vieni da una regione veramente bellissima. Non voglio fare l'Elisabetta Canalis di turno con la mia Liguria, però un po' sì. Io amo la Liguria. E a quanto pare la Liguria non ama me. Perfetto, vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo che potete sempre utilizzare, ovvero il 366-663-4466, sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra poco dalla nostra top 20 il ritorno dei Fountains DC, che fra 2 settimane, dai 16 giorni, arrivano con il loro nuovo album attesissimo. Ora i Muse, questa Nights of Sidonia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16 e 17 minuti. Buon pomeriggio, buon mercoledì 30 di settembre. Sempre, insomma, dalla vostra Cecilia in diretta dai nostri studi di Milano. Perché, per chi non lo sapesse, l'ho detto, sono di Milano. No, però abbiamo due studi, ok? Normalmente sia quelli di Milano che quelli di Roma. Io principalmente mi trovo in quelli di Milano, però, come vi ho già detto, ho sempre l'obiettivo di andare a Roma almeno una barra due volte l'anno, quantomeno per cercare di entrare a uno dei concerti degli Oasis e dire ce l'ho fatta, però quelli sono molto lontani, sono già una proiezione di quella che sarà l'estate futura, luglio prossimo. È una cosa che veramente non riesco ancora a percepire come reale. Sono molto legata al qui e ora da qualche tempo a questa parte, quindi per ora posso giusto fare dei progetti da qui a una settimana, il che va bene, ok? Perché la vita è ciò che accade mentre tu sei impegnato a farti i tuoi piani, che il più delle volte non vanno.

Ed erano i Pearl Jam con Wishlist alle 16:21 minuti. Oggi qui a Ridere a Scherzare e ancora non vi ho ricordato della nostra radiovisione. Abbiamo due canali che vi permettono di ascoltare e vedere, facendo le tue cose contemporanee, tutte le canzoni e i video ovviamente che poi passano attraverso la nostra programmazione. I canali sono 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, nel caso abbiate Sky. Quindi ci seguite mentre siete sul divano del vostro salotto, mentre vi allenate sul tapis roulant, mentre siete nel bar di fiducia. 258 del digitale, 738 di Sky.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia.
3: Dice 29 minuti con Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 30 di settembre. Oh mamma, ho toccato, mi sa, il momento mansplaining. Ho raccontato, per chi ora mi ha raggiunta in studio, ho avuto delle vicissitudini in auto e un signore mi ha inseguita insultandomi perché stavo cercando parcheggio, avevo messo le quattro frecce ed è arrivato il messaggio. Non per essere pignolo, Cecil, ma le quattro frecce in auto si mettono per segnalare un'emergenza o un pericolo. Ok. Tutte le persone che la sanno sempre più lunga su come si guida, voi veramente, se oggi rifaceste, a parte quelli che lavorano nelle scuole guide, il test per la patente lo superereste al primo colpo? Tutto? Pratica e teoria?

spirito fino alla fine di quest'ora. No, però è vero. Non lo so, ci sono delle cose che facciamo nel quotidiano, adesso a parte tutto, sì, tutti sbagliamo, dai, cioè non esiste la persona che non fa mai una cavolata in macchina, non ci credo, la volta che ti dimentichi la freccia, la volta che ti infili per prendere il parcheggio di qualcuno e quello stava aspettando e si arrabbia, dai, su, cioè è questa attitudine al voler fare un po' i precisetti che mi infastidisce, non è il fatto di ammettere di sbagliare, tutti sbagliamo, probabilmente non è corretto utilizzare 4 frecce, perfetto, smetterò di farlo, va bene, è proprio quella necessità, tu li vedi da lontano i precisetti che gli trema la gamba, ok, il piede che batte il ritmo e sono lì che dicono adesso gli vado a dire qualcosa, come se poi nel resto della loro vita di errori non ne commettessero mai.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 16:41 minuti. Ok, allora, mi stanno redarguendo un'altra idea, cioè l'idea che una persona corregga qualcun altro nel momento in cui sbaglia è dettata da un senso di responsabilità. Cioè tu, non so, fai un errore alla guida, una persona te lo dice e quindi tu impari dall'errore. Su questo sono super d'accordo, cioè oggi ho fatto la seconda ora parlando di quanto sia importante, soprattutto in età adulta, di avere delle figure che possano insegnarti qualcosa, degli insegnanti, perché magari riscopri uno sport, perché fai dei lavori su te stesso, quindi su questo sono d'accordo. È sempre il modo, cioè se tu pensi che io stia facendo un errore e mi urli addosso e mi insegui e mi dici delle parolacce, a me di quello che mi stai dicendo non me ne frega più niente. È sempre il modo, cioè è qui che poi si sfocia nell'atteggiamento del precisetti di quello che arriva e ti deve solo rompere le palle, perché se lo vuoi fare con una buona intenzione, allora anche i modi sono buoni, come le intenzioni.

I Placebo con Special Key, Placebo che si esibiranno in quel di Milano il 6 novembre, vado a memoria, magari ho detto una cosa sbagliata, ho troppa fiducia nella mia memoria e ogni tanto ci azzecco, ogni tanto creo un sacco, sì, 6 di novembre, esatto, al Forum di Assago, quindi siamo alle porte di Milano, io ci sarò, sono molto contenta, vi ho detto che avrei fatto di tutto per esserci, quindi nel caso ci vediamo lì. C'è chi mi ha scritto: ciao Cecil, io sono d'accordo con te, non sopporto i modi delle persone, quando qualcuno si rivolge a me con tono arrogante di solito rispondo facendo gne gne gne. Cosa molto matura da parte tua, ascoltatore o ascoltatrice che non ti sei firmato/firmata. Bravo, così placi sicuro le ire.

10:53 minuti, siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme e vorrei leggere l'Ipse Dixit di oggi, no? Cioè un po' il motto di questa giornata, di questo mercoledì 30 di settembre, che chiude anche il mese di settembre, che è il mio mese per eccellenza, il mio mese preferito, non solo perché c'è il mio compleanno, ma perché ve l'ho spiegato, no? Ha questa potenza evocativa del rientro, del ricominciare, dell'essere ancora nel mezzo dei cambiamenti di stagione, un po' sa di primavera, un po' sa di autunno, un po' sa di estate e alle volte ti ricorda anche l'inverno, a seconda un po' dei posti in cui ti trovi, quindi un mese caleidoscopico. Un mese da mirrorball, come si dice in italiano mirrorball? Quella sfera che si... la sfera di vetro, quella luccicante, catrifrangente che si mette, esatto. Insomma, quindi chiudiamo il mese di settembre, chiudiamo le nostre tre ore insieme e leggerò questa frase che dice: Cécile, non solo i modi, ma anche il contesto è fondamentale. Se sbaglio una cosa guidando e uno scende dall'auto gentilissimo cercando di insegnarmi come si guida, io una testata gliela do lo stesso. Dovete farmi vostri. Perfetto. Io questa frase oggi, ogni ora, secondo me, abbiamo trovato le frasi perfette per farci delle magliette. Poi non le farai mai. Però ricordati che ogni tanto quella frase bella che ti si è incastrata in mezzo alle sinapsi dovresti segnartela, perché c'è gente che con una frase sola ci ha fatto i business, ok? Perché alla fine noi ci riconosciamo nei motti, ci riconosciamo nelle citazioni, perché ci piace così tanto citare il film che hai visto tante volte, la serie TV che conosci a memoria, perché alla fine un po' attraverso delle frasi ti ci riconosci. Quindi appuntati quelle forti che ti vengono nella vita, che di solito sono massimo tre. A domani. Ci sentiamo a partire dalle 14 e buona serata a tutti.

0: Venite! Venite! Venite!
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
2: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me!
3: Oggi è il 30 settembre. Il Marocco avrà per la prima volta una donna come prima ministra. L'atleta etiope Tigs Assef ha vinto la maratona di Berlino col terzo miglior tempo femminile di sempre nonostante un tendine d'Achille rotto. Il sindaco di New York vuole regalare 70.000 biglietti per l'opera ai cittadini che non se la sono mai potuta permettere.
2: Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siate nello stato libero di nessuno e siate rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia che anche in questo mercoledì 30 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town, buon pomeriggio, perati ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, tutto quello che avete da condividere, come sempre, più che ben accetto. Presentazioni d'obbligo della squadra in regia, ladies and gentlemen, Fabione Macumba Romano.
4: Ciao cari.
2: Ciao cari. In redazione sembra incredibile, ma c'è anche Diana Consolazzi.
5: Aiuto!
2: Io lo dico, due indizi fanno una prova. Trovo incredibile, Fabione e Diana, che siamo ancora tutti qua così costanti. Così a buttare il sangue, un giorno dopo l'altro, non si molla niente. Ma cosa sta succedendo, si chiederanno. Le cavallette, locuste, qualche piaga del G, cosa ci aspetta? Perché non è possibile, non è possibile. Tutto quello che sta succedendo è un chiaro indizio che siamo sempre più vicini alla fine del mondo. All right, everybody! Time to make some noise!

0: Vai col disagio!
1: Vai col disagio, vai che andiamo! Tra l'altro, questa chiusa di Axl Rose, siamo d'accordo che quel ha del franchino dentro? Un pochino sì. Scusa Fabione, mi rimetti un secondo? Venite, venite, un attimo, proprio giusto un assaggino.
2: Venite! Venite! Venite!
1: A parte mi fa sempre molto ridere anche che sfuma. E se ne va, capito? È un po' come il drago, capito, che prende e fa la virata. E se ne va. Lo dico perché è arrivato un messaggio di un ascoltatore che si chiama Claudio, che non so se ci ascolta da troppo poco oppure da troppo. Perché dice il
3: venite, venite,
1: con il quale ha iniziato la puntata, lo urla identicamente un ortolano di Rimini. Non voglio credere che ti ispiri a lui. Allora, questo potrebbe essere, caro Claudio, te lo dico, questo potrebbe essere un paio di cose, ci sono un paio di spiegazioni. La prima è che ci sono sempre più, diciamo, cosplayer di Franchino, che è una colonna portante di questo programma. La seconda è che Franchino sia diventato Carmen Sandiego e quindi ci siano degli avvistamenti in giro per il mondo che lo vedono protagonista, perché lui magari è come i più grandi criminali internazionali che cerca di nascondere e seppellire le tracce, ma è più forte di lui, qualche cosa gli sfugge, non può proprio tenere tutto sotto controllo. E magari ha aperto un ortolano a Rimini e chiama i suoi clienti così.
3: Venite, venite.
1: Qualcosa mi dice di no. Ma perché rovinare una bella storia con la verità?
4: Mao!
1: No, ma non ci credo neanche, Mao. Guarda. You could be mine dei Guns, guarda proprio Mao, lo devi proprio, guarda. Non ci crede, non ci crede nessuno. Allora, Annunziazio. Oggi facciamo contenti, secondo me, sia i batteristi che i chitarristi. Chitarristi dopo, per un motivo, perché oggi è mercoledì, facciamo i diggers, come al solito. Cioè andiamo a scavare dischi un po' particolari, che in realtà questa volta sono dischi storici, dischi classici, andiamo indietro negli anni 70. Ma non mangiamo le tappe, non bruciamo le tappe. Mangiamo, che ho pranzato col mio passato di verdure, quindi mi viene fame, capito? Oh. Sì, cioè, ho fatto un po' schifo ieri sera. Devo un attimino darmi un senso. Allora, no, oggi facciamo contenti un secondo, ma non troppo, perché sennò veramente andiamo a fare il segone gigantesco. I batteristi perché? Perché oggi è il compleanno dello batterista. Proprio lo batterista. E tu dici, John Bonham? No, non è John Bonham. Parliamo di Neil Peart dei Rush? Non è neanche Keith Moon? No. Guarda, per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso coinvolti, ma quell'altra storia, per quanto pensiate a quei nomi lì, in realtà ce n'è uno che è ancora più, se vuoi, stimato dai batteristi di tutto il mondo, soprattutto quelli molto molto tecnici, va detto. Qui entriamo un po' nella sfera del jazz, ma si sta parlando veramente di quei, è come la statua di Abramo Lincoln, capito? Quelle robe lì, quelle figure là in alto che sono praticamente irraggiungibili, mi spiego meglio. Persone che hanno talmente evoluto lo strumento, persone che hanno talmente approfondito e che erano dotate di un talento sovrannaturale che non si possono non considerare in questo termine, quasi con dei timori reverenziali. È uno che, come tutti i geni assoluti, la batteria non l'ha mai studiata. Mai, mai, mai, mai, mai. È uno che era sul palco quando aveva 18 mesi, perché da bambino la sua famiglia ha preso, l'ha messo su, c'era tutta una tournée vaudeville che portava in giro uno spettacolo, lui figurati se non era lì, quando aveva 4 anni era già in cartellone a Broadway con il nome d'arte di Baby Traps the Drum Wonder, cioè la meraviglia della batteria, e aveva 4 anni. E la cosa incredibile è che, e qui stiamo parlando lui è nato nel 1917, quindi quando aveva 4 anni era il 1921, che vuol dire che non c'era ancora stata la grande crisi di fine anni 20 in America, quindi c'erano sì dei soldi, nel senso che era finita anche la guerra mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo per dire che lui veniva pagato a 4 anni $1,000 a settimana. Tu pensa cosa vuol dire 100 anni fa in America $1,000 a settimana. una cifra talmente alta che l'aveva reso il secondo bambino più pagato d'America, dietro a un altro bambino che si chiamava Jackie Coogan, che era il protagonista del cinema muto. Per cui era già una super mega star. Il cinema muto, voi lo immaginate, se non altro anche come fruizione di intrattenimento. Era la prima volta che diventava qualche cosa di così dominio pubblico e che faceva parte del mondo, se vogliamo, dell'arte, dell'intrattenimento. Questo era uno che poi ha fondato 200.000 orchestre, ha suonato con tantissima gente, era uno che mandava a cagare Frank Sinatra. Tanto per farci... perché comunque fa... ascolta, E ci siamo capiti così, scazzottate, cose, quindi un personaggio notevole, solo che non conveniva fare a botte con lui perché lui era cintura nera di judo e questo non aiuta. Vi do un breve accenno, ve lo dico prima, è talmente tecnico che lo teniamo un po', ma secondo me non tanto, cioè potrebbe andare avanti una bella cifra. Qua c'è l'orchestra che suona adesso e a un certo punto parte lui con il suo super mega assolone.

Se io ti dicessi, senti, sto a solo metal. Un modo come un altro, signore e signori, per fare gli auguri a Mr. Buddy Rich, un uomo che in procinto di sottoporsi a un'operazione chirurgica gli chiedono: è allergico a qualcosa? E lui: solo alla musica country.

0: non so se l'abbiamo già detto, ma sto disco qua, anche a te Fabione, sai cosa mi ricorda? Ti sembrerà strano. Mi ricorda Shania Twain. Vero? Quando that don't impress me, pa pa parara. Un po' anche you feel like a woman, ta ta ta ra. Quella lì, vero che ce l'ha un po' quel tiro lì, che ha la radice un po' country, se vogliamo, però c'è il pop, no? In qualche modo poi la radio e il suono, beh sì, c'è un po' di distorsione, un po' di chitarra acustica, e quelli che ci piacciono sempre. Role Model, la band, Joy invece il titolo del disco in Top 20 che avete appena sentito. A proposito di titoli e di nomi, c'è chi dice: puoi ripetere il nome di quel batterista di cui hai parlato, eh? Buddy Rich. Rich come ricco, Buddy come amico. Niente, è proprio il GOAT, il Monte Rushmore dei batteristi. Deve avere lui su.
1: O magari Franchino è in realtà l'ortolano di Rimini.
0: Ma l'ho detto prima, ma l'ho detto anch'io, scusami. L'ascoltatore che diceva che c'è uno a Rimini che fa l'ortolano, che parla come, che dice finite, anche lui. L'ho detto, potrebbe essere Carmen Sandiego, sotto mentite spoglie. Tra l'altro ha risposto sempre, eccolo qua: la prossima estate gli faccio un video. La prossima estate. Ma la prossima estate, lui ha aperto il chioschetto a Corcovado in Brasile. Ma figurati, no? E come te l'ho detto, se la fa, la fa bene, la fa la Carmen Sandiego.
2: Ciao, Nettuno. Ciao. Ma vuoi che ti mandiamo i messaggi?
0: Sì.
2: Ma dove?

0: bella lì, bella quando si incastra tutto così, Fabiore. Ma il gusto, guarda.
1: Allora, Badirich era talmente tecnico che si dice, la leggenda narra, che teneva con due bacchette sul muro una moneta e non la faceva cadere, talmente andava veloce ed era preciso con le bacchette.
0: Assurdo. Così sul muro? Questa non la sapevo. Sapevo che era uno che le sfide le faceva. Cioè lui, prima dei rapper, prima di 8 Mile, l'avete visto il film su Eminem, che fanno le battaglie di freestyle? Ecco, lui faceva le battaglie di fatto di freestyle, ma di batteria, le cosiddette drum battle o drum off, dipende da come, dal contesto in cui siete. E le ha fatte in televisione con tutti, anche con Gene Krupa, che è stato un grandissimo batterista, che infatti lo reputava proprio il più grande che avesse mai respirato.
2: Alzo da casetta, wow, una batteria, che bella, mamma.
0: Wow.
2: Drums, rock.
0: Vabbè, semplice ma efficace, mettiamola così. Semplice.
3: Bravo, ma come diceva Alex Tasti, con un minuto, due minuti, per un coglione però.
0: Allora, buon punto, capisco, infatti le mani avanti le abbiamo messe, era giusto dirlo, molto molto tecnico, però ogni tanto, no? E ogni tanto devi anche un po' ripassare i grandi classici, dai, per favore.
4: Oh, ma nessuno, ma quante mani ha questo?
0: Bravo, sì, sembra la Dea Kali. Cioè, sembra uno che è un polipo. È uno che... Ma secondo me anche il fatto di aver fatto judo, che era così bravo, c'è un controllo del corpo, dei movimenti.
3: Abbiamo ricevuto un messaggio da Marte. Faceva, venite, venite.
0: No, basta, basta questa roba.
3: Era Franchino.
0: Certo, come no. Va bene, dai, ultimo e poi andiamo.
5: Io vorrei sapere a che ora è iniziato nessuno oggi. Si è spaccato... Il minuto come ieri, lo vorrei veramente sapere. Sono arrivato adesso, purtroppo, scusate, ha fatto tardi al lavoro.
0: Non lo so, era ce l'ho. Mi sembrava abbastanza puntuale.
6: 17:02 e 40 secondi.
0: Cazzo. Posso dire, speravo un po' meglio. Speravo un po' meglio. Vabbè, senti, facciamo il giro completo. Abbiamo festeggiato un compleanno immaginario come quello di Buddy Rich. A questo punto anche Mark Bolan. Bisogna festeggiarlo. Come on! Perché ogni tanto bisogna ricordarsi delle cose importanti, come riascoltare Buddy Rich, ma anche che bisogna, nel nostro piccolo, fare una piccola rivoluzione. Let's be the children of the revolution.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: turco perché era ottomano.
1: Mamma mia, no, così no, raga, No. Ma scusa, qua, Diana, ti prego, Diana.
2: È colpa mia.
1: Ecco.
2: Non no. Mi fanno ridere questo.
1: Diana, però, porca, cioè veramente, dai, sì, bravo, sì, Fabione. Fabione, fai partire la tua macumba. Si chiama macumba per quello. Vai, scatenati. Vai, fallo.
3: Basta!
1: Basta, solo questo. Voleva dirti questo.
2: Grazie, Fabio, sei stato buono.
1: Cazzo, che le freddure così, veramente alle 5. Ma tu ricordati sempre, Diana, che in questo momento c'è gente in ufficio che sta lavorando e ci ascolta per non smadonnare. Se sente queste, capito? È complicatissimo.
4: Ragazzi, a proposito di sfide, Buddy Rich contro Jerry Lewis e Buddy Rich contro Animal dei Muppet. Una roba senza senso.
1: Sì, perché i Muppet hanno sempre avuto questa cosa qua di tirare dentro i giganti, non i grandi, i giganti della musica e fargli fare delle cose. C'è una puntata, se non ricordo male, con Prince, in cui Prince ha voluto esplicitamente partecipare e ha fatto la colonna sonora di tutta la puntata. Tu immagina che cosa vuol dire. Anche che livello di capacità comunicativa, di questo stiamo parlando. Allora, il mercoledì noi facciamo questo di solito, la dedichiamo un po' alla musica, vi facciamo sentire delle cose e ci siamo inventati questa, chiamiamola rubrica, spazio, come cazzo vi pare, che si chiama Diggers, cioè andare a scavare all'interno di un archivio musicale per farvi scoprire qualche cosa di particolare. Se avete seguito anche l'inizio del programma, dicevo che oggi la dedichiamo sia ai batteristi, già fatto con il compleanno di Buddy Rich, che con i chitarristi. E adesso gli amici che, come dire, amano le sei corde, secondo me si possono, non dico divertire, ma se non altro si possono lasciare andare anche loro. Non c'è niente di tecnico, nel senso che è tutto il contrario di Buddy Rich. Anche l'importanza del chitarrista di cui parliamo e del suono che sentirete è diversa. Non stiamo parlando di numi tutelari, di Monte Rushmore. Lo è soltanto se il vostro stile o quello che vi piace come stile chitarristico rappresenta l'emotività, rappresenta l'attitudine blues con, se vuoi, esperienze diverse. Mi spiego meglio. Bisogna andare indietro all'inizio degli anni 70. Nel 1971 esce il disco di una band che normalmente col mondo del rock and roll non ha molto a che fare, se non perché ha fatto gli studi insieme a scuola, ma poi ha preso strade diverse. I Funkadelic. I Funkadelic erano, per darvi un sunto, un concentrato di tre anime, se vogliamo. Avevano la capacità esplosiva di James Brown, avevano il groove e il tiro di Sly and the Family Stone, ma nelle loro analisi del sangue c'era ancora traccia di viaggi, di acidi, della psichedelia,

L'LSD che ha caratterizzato l'America di fine anni 60. Vi ripeto, questo disco è uscito nel 1971. La leggenda vuole che loro fossero sul furgone con tutto il loro equipaggiamento musicale, quindi con tutti i loro strumenti, e che questo furgone si sia schiantato, dando vita ad una vera e propria tragedia per loro, perché stiamo parlando di anni, non era di anni dietro, non era lo stesso periodo che magari più tardi avrebbe fatto sì che una band basta alzi il telefono, ciao, mi dai degli strumenti, ciao, grazie. No, lì serve che ci sia una scena musicale a supporto e che quindi ognuno di questi membri di questa scena musicale sia pronto a correre in aiuto. Un'altra band del periodo, che si chiamavano Vanilla Fudge, si offre di prestare loro gli strumenti, che non erano gli stessi, erano i loro, erano esigenze differenti, suoni differenti. La condizione, vi prego, teneteceli da conto, mi raccomando, non scassateceli, noi ve li prestiamo, finite quello che dovete finire, che fosse il tour o il disco, poco importa. E pare che sia grazie a questo evento che il suono di Maggot Brain è nato. Maggot Brain è un'espressione che in italiano suona anche bella, suona, se vuoi, evocativa, perché la parola brain c'è dentro il cervello, eccetera, eccetera. Però maggot vuol dire vermi, e quindi qualche cosa di, se vuoi, rancido al suo interno, di marcio, verrebbe da dire metal, come antesignana, beh, c'è come. Qualcuno dice che fosse una visione di George Clinton, ok, il leader dei Funkadelic, che pare abbia trovato il fratello deceduto, e che in un'altra invece leggenda pare che in preda all'LSD abbia sognato il cervello dell'umanità come in fase di decomposizione, come una metafora, come a dire che sta andando tutto a rotoli e non c'è più niente da salvare. Quello che è sicuro è che la canzone che vi faccio sentire quest'oggi è stata registrata in only one take e nel disco originale dura 10 minuti. Noi ne abbiamo accorciata leggermente, sapete che ve la facciamo sentire intera, durerà 9:45, è per questioni di suono, ok? Lo diciamo sempre, e noi i dischi ve li facciamo sentire interi, ma è per questioni di suono, perché all'inizio parte talmente piano e cresce che è praticamente impercettibile e non riuscireste a sentire niente, quindi sentireste soltanto del silenzio. Lo facciamo per voi. Pare che, per tornare all'inizio del nostro viaggio, il chitarrista coinvolto che suonava nei Funkadelic, si chiamava Eddie Hazel, sia stato invitato da George Clinton a entrare nel booth, cioè nella stanzetta dove si registra in studio, sia stato invitato a condividere con George Clinton degli stupefacenti e che abbia ricevuto questo input da lui. Ed è questo che vi chiedo di tenere a mente, perché il disco è lungo ed è un disco con cui veramente viaggiare. L'input è questo: prova a suonare come se avessi appena ricevuto una telefonata in cui ti avvertono che tua mamma è morta. Pensa a questo e portalo all'interno dello studio di registrazione. Un'altra leggenda ancora dice che nel corso della registrazione lui abbia aperto l'interfono e gli abbia detto: adesso hai appena ricevuto la telefonata che invece ti dice che era tutto sbagliato, che si erano sbagliati e che quindi in realtà tua mamma è viva. Questo sbalzo emotivo, questo blues e questa storia è tutta concentrata all'interno di questo disco, che secondo me è un capolavoro e che spero vi faccia fare un bel viaggio, anche se non vi muovete da nessuna parte. Si chiama Maggot Brain.

quello che è sempre stato e sempre sarà è che la musica unisce le persone. Eppure ci sono dei dischi, dei brani che sono fatti apposta, a mio modestissimo avviso, per essere ascoltati da soli. O se proprio deve essere una riunione tra le persone, magari possono essere riprodotti per riempire un silenzio o ricucire due persone che sono insieme ma magari distanti nella stessa stanza. Questa canzone, secondo me, assolve benissimo a questo compito. Se uno avesse la lucidità durante una litigata, quando sbollisce un po', di far partire questa canzone, credo ci possa essere il tempo necessario per far partire il processo di ricongiunzione, no? Perché piano piano si infila nella tua vita, nella tua testa, è un suono che è confortevole, ma al suo interno nemmeno così tanto, no? Vi ho raccontato la genesi di questo disco, e alla fine parte da un sentimento di perdita, di malinconia, e poi diventa quello che è diventato. Sono molto contento perché sono arrivati diversi messaggi: quando credi di aver ascoltato tutto nella vita, poi vieni investito da questi suoni come un treno in corsa. Mi fa piacere. Noi il mercoledì lo dedichiamo alla musica, di solito, nel senso che cerchiamo di farvi scoprire delle cose che magari non incrociate, un po' perché l'algoritmo una cosa del genere non te la può dare, perché credo che la radio debba avere ancora

questa funzione è perché ci sono dei dischi che sono travolti dalla storia, nel senso che nel 1971 sono venute fuori un sacco di cose, gli Who, c'era il canto del cigno, erano appena finiti i Beatles, c'era Sticky Fingers degli Stones, dall'altra parte dell'oceano ancora, se vuoi, scampoli di Doors, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Però queste canzoni qui sono quelle che sono come i semi a lunga gittata, sono come i datteri, si dice che chi semina i datteri non raccoglie i datteri, perché per alcune cose serve del tempo. Allora magari vi siete concessi un viaggio senza guardare un cellulare, magari guidando, magari come semplice sottofondo se state lavorando, se qualcuno sta cucinando per preparare delle cose, insomma, questo lo sapete voi. Il disco è del 1971 e si chiama proprio come la canzone che avete ascoltato, e cioè Maggot's Brain ad opera dei Funkadelic. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, Diana Consolazio in redazione, Step con Rebeyel vi porta alle 21, vi auguro come sempre la migliore delle serate. And you, don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: E 18, signore e signori, comincia Rapelliere, la prima ora di Rapelliere con Step qui al microfono. Vi ricordo velocemente che siamo in Radio Visione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Devo dire che cominciamo bene, una di quelle canzoni che ti fa muovere la testa, che ti fa tornare anche un po' indietro nel tempo, diciamo periodo scuola, per molti, non per tutti ovviamente, ma per molti sì, e anche qualora avessimo già finito la scuola in quell'epoca lì, cioè sto parlando proprio del 2000, comunque anche all'epoca ci avrebbe riportato ai tempi della scuola, perché stiamo parlando degli Offspring, Original Prankster.

0: Original Prax, Offspring, era il 2000, ragazzi. Era il 2000, preciso.
1: Caro Steph, sì. Dopo ricordi di scuola, ricordi di
0: gella
1: e capelli. E mo so pelato.
0: Ma sai che se dovessi pensare alla scuola in realtà non mi viene niente. Io sono, sono stato un po' così. A me la scuola non è stata una di quelle. Oh, premessa, non voglio dire la solita banalità, sono uno di quelli a cui la scuola faceva cagare, ragazzi. È utilissima, poi lo capisci di solito quando sei più grande. Però è che proprio i miei amici erano tutti fuori dalla scuola, quindi non mi interessava frequentare quelli della mia classe, eccetera. Quindi non ho bei ricordi che dici, no, queste cose. Se invece parliamo di quel tempo, proprio al di fuori, quindi del ricordo scolastico vero e proprio, ragazzi, dai, dimmi
2: quando ascolti pezzi come questo, ragazzi, sfrecciati.
0: Ah, aspetta, questo era prima, dov'era? Cioè, c'era un altro messaggio che ho perso, più che altro era questo qua.
3: Ah, Steppe, non vorrei chiedere scusa perché ieri forse sono stato un po' scortese o un po' banale, comunque ammazza che manzo.
0: Ah sì, ok, sempre so, ok. Ma l'ho brigata, ragazzi. Backseat.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 18 e 13 minuti di questa prima ora di Rabegliel. Step qui al microfono. Qua si stanno aprendo due discorsi. Uno che fa riferimento praticamente alle scuole, alla musica, alle scuole che avevamo ascoltato Original Prankster degli Offspring. E un altro che.
2: Sì. Se non erano le medie, fine medie, inizio superiori. E il video me lo ricordo quasi ancora tutto a memoria.
1: Original, yeah. C'era MTV all'epoca, ecco, questo è l'altro, invece l'altro argomento che vorrei chiudere.
2: Step, sarei anche un pezzo di manzo, ma io da vegano il manzo non lo mangio, preferisco la patata, è sempre meglio. Abbraccio da Cesco, ciao.
1: Amico mio, poi ci sono comunque gli ortaggi che sono i piselli, potrebbero anche interessarti, che ne sai? Other Side, torniamo seri, Red Hot Chili Peppers, una canzone di

che fa parte di Californication del 1999, ed è una canzone che in realtà tratta il tema terribile, tra virgolette, comunque, della tossicodipendenza, o meglio, per l'esattezza, la lotta alla tossicodipendenza e le sue ricadute, però. Ed è dedicata a una persona in particolare, ma ne parliamo dopo. Other Side.

0: Other Side, Red Hot Chili Peppers, come dicevo prima, è una canzone che è stata dedicata a una persona in particolare, ovvero al chitarrista Hillel Slovak, nonché primo chitarrista poi del Red Hot Chili Peppers, uno dei fondatori della band, che morì proprio di overdose di eroina nel 1988. Other Side, per l'appunto, è dedicata a lui e comunque, come dicevo prima, in realtà alla lotta contro la tossicodipendenza legata poi anche purtroppo alle sue ricadute. Prego!
1: La patata, la zucchina,
0: vedi, oggi i meloni,
1: la pesca, il cetriolo, i piselli, ce n'è per tutti i gusti.
0: Oggi siamo da Pollice Verde, poi dove viene inserito, vabbè, Arctic Monkeys, ragazzi. Io ho detto sto discorso, lo volevo chiudere, l'ho detto prima però, e dai, alla bella.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 18:27. Minuti, ragazzi, e poi arriva questo messaggio. Io saluto fortissimo proprio Faustina.
6: Ma ciao, alla fine ben
5: ritrovato.
6: Radiosa serata a te e a tutti gli secciati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina.
5: Da qui cambia tutto.
6: E tanti bacini a Nicole. Aspetta, ma che cambia. Buona la verdura, Radio Freccia.
5: Faustina, ciao. Pure tu. Pure tu no però, siamo tutti così in basso. Beh, ovviamente, alla fine Rebel Yell, ragazzi, l'obiettivo di Rebel Yell, di questo programma, per chi ancora non l'avesse capito, per chi non lo conoscesse, è cercare di toccare il fondo ogni giorno proprio di si va in onda. E quindi per questo noi abbiamo un grande aiuto da parte anche della direzione, che abbiamo Lenny Kravitz anche oggi.

0: ragazzi, che bello, che bello, che emozione. Emozione. Vabbè, andiamo avanti, prego, amico mio.
1: Buonasera, Step. Tanti anni fa c'era un conduttore, una conduzione radiofonica che a un certo punto faceva la quotazione della borsa della frutta e della verdura.
0: Che è cambiato l'accento.
1: E mi sa che stasera ci sei dentro anche tu, eh. Ciao, buonasera, Mauro da Lodi.
0: Amico mio, è normalissima questa cosa. Forse era Radio 24. No, non lo so, adesso non voglio, non è un insulto, anzi, di regola sono loro che si occupano di queste cose. È che, non lo so, oggi il pisello va a 3 euro al chilo, immagino. I grandi colleghi che ci sono in giro per le varie radio, che però fanno questi annunci qui, deve essere bene, la patata invece la si vende 30 centesimi al chilo. Oggi l'Italia chiude bene in questo caso. Cioè, sarebbe una cosa un po' strana comunque. Anna Calvi e Iggy Pop.

0: Radio Freccia.
1: 18:38 minuti. Io devo ringraziare chi dal sud.
2: Step, complimenti, sei più scemo di me.
1: Grazie,
2: bravo,
1: amico.
2: Bravo, Toni da Canosa, bravissimo. Hai superato il limite, ora non puoi più tornare indietro. Un abbraccio.
1: Da Canose, che ricordo essere vicino a casa mia.
2: Ora i piselli se li trovi, congelati, oppure vengono dalla Mesopotamia. Non,
1: posso
2: non li trovi i piselli qua,
1: posso
2: amore
1: garantire.
2: Mio.
1: Vabbè, comunque, avevo detto che questo era l'unico discorso che volevo chiudere subito. Per il resto, è arrivato il momento dei Police con una canzone che ha fatto la storia, perché in molti l'hanno criticata perché è una canzone brutta. Decidete voi, ma un motivo per essere così, che in realtà era una critica all'abuso, sull'abuso delle parole da parte anche della religione, in realtà, quindi da parte diciamo di un ambiente politico, un ambiente religioso. Ragazzi, decidete voi, facciamo così. Perché Sting, quando gli hanno detto che era una brutta canzone, si è presa.

ragazzi, i Police quasi in chiusura di questa prima ora di Rebeliel. Prima parlavamo appunto di questa canzone, del motivo per cui è stata fatta, perché veramente è stata molto criticata, però in realtà ha un motivo profondo, ha il significato di questa canzone, è davvero profonda, perché dice ci sono tante persone che utilizzano i famosi paroloni, no? Le parole molto complesse, e questa cosa qua fa in modo in realtà di attirare le masse. Perché? Perché non li capisci, quindi tu li vedi colti, sembrano un certo modo, colti, molto bravi nel parlare, nelle carismatiche queste persone, e ti fai fottere per questo motivo. Ecco perché si dava proprio l'importanza in questo concetto alla politica. Cioè, cosa succede in politica? Ti riempiono di parole, di queste cose qua, non capisci niente e vai avanti così. Era grande critica quella di Sting, quella dei Police, ragazzi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18:51 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rebelliel. Ora, ragazzi, R.E.M. Vabbè, siamo a casa, perciò R.E.M. Losing My Religion. In quanti pensano, per alzata di mano, in quanti pensano di una canzone che parla fondamentalmente della religione? Losing My Religion, R.E.M. Ragazzi, una canzone famosissima. Una canzone che credo che veramente in qualche modo chiunque abbia ascoltato almeno una volta nella propria vita. Stiamo parlando degli anni 90, dell'inizio degli anni 90. E per chi non sapesse il significato di questa canzone, cosa intendeva dire in realtà con questa canzone, sappiate che non c'entra nulla la religione. Vi lascio con questa frase, poi spiegheremo, siccome siamo in chiusura della prima ora, lo spiegheremo poi in apertura della seconda, il significato di questa canzone qua. Ma intanto, davvero, sul serio, quanti di voi non sapevano che, anzi, credono, parli di religione?

0: Le 19, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Il 258 è il canale per la radiovisione e il 738 invece per Sky, sempre radiovisione ovviamente, ma Sky. E poi ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Si parlava di Losing My Religion degli R.E.M.
1: E no, non c'entra niente la religione, è solo che si sta ingazzando. Ciao Roberto da Rimini.
0: È vero, perché nel sud degli Stati Uniti, partiamo dal presupposto che lo slang, no, ci sono dei modi di dire negli Stati Uniti, ma poi ovunque nel mondo, no, si utilizzano questi modi di dire che difficilmente poi si possono tradurre col senso corretto. Losing My Religion significa in realtà fondamentalmente perdere la pazienza, perché questa canzone non parla di religione assolutamente, ma di una storia d'amore dove l'uomo in questo caso è completamente preso da questa persona, tanto da seguirla un po' stile Police, no? su una canzone in particolare, per Breath You Take dei Police, per l'appunto, a cui tra l'altro si rifà questa canzone qua, ma è un amore non corrisposto alla fine. Veniamo invece a noi, Bob O'Reilly di Who. Apriamo così questa seconda ora di Rebeliel.

0: Bob O'Reilly, yuhuu ragazzi. Allora, qua c'è un esempio, secondo me corretto alla fine, prego.
1: Cioè, come se io intitolassi una canzone Faba la Leuch.
0: Sì.
1: Come lo traduci agli inglesi.
0: Esatto. È un modo di dire.
1: Un saluto, cioè, Diego dalla Valsassina.
0: In realtà, anche se lo facesse in italiano, comunque è un modo di dire chi abbiamo noi, perché in realtà tradotto letteralmente, se ci pensi, credo sia fai ballare l'occhio. Credo, perché questo non c'è, i dialetti del nord non sono molto portato su queste cose qua, però credo sia quello ormai in questi miei più di 10 anni di vita qui al nord. E se ci pensate bene, la traduzione fai ballare l'occhio non ha senso in realtà, ma per noi lo ha, perché è un modo di dire. Quindi sì, è perfetta, l'esempio che hai fatto, sì, è giustissimo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: E 19:13 minuti di questa seconda ora di Raveliel, ragazzi, con Step qui al microfono. Stavo cercando un messaggio che non trovo, ma che troverò prima o poi. Vabbè, comunque c'era Ilaria da Foggia che diceva: ma si possono conoscere le canzoni storiche prima nei telefilm e dopo su Freccia? A me con gli Who è capitato così. Non è solo con gli U, in realtà ci sono tantissime band, figurati, nel mondo. Mi viene in mente Chumba Wamba, la canzone, cioè Chumba Wamba Tamfing era, che è stata, è diventata famosissima grazie a un videogioco. E quindi sì, succede spesso, Ilaria, tu dici: ma cazzo, questi sono gli U. Sì, perché ovviamente se non sei nata in quell'epoca lì, e Bob O'Reilly era del 71, perciò se non sei nata in quell'epoca lì, sì, può succedere. Ricordo che Bob O'Reilly era la colonna sonora di CSI New York, e così come tutte le varie, diciamo, varianti di CSI, ha avuto quasi sempre una, anzi sempre, una colonna sonora d'apertura, l'intro degli Who. Quindi è una cosa, sì, può succedere, soprattutto, ripeto, se non sei degli anni 70, se non hai vissuto la novità, ecco. E quindi ultimamente capita anche così. Non ti devi vergognare, alla fine l'utilizzo nelle colonne sonore serve anche a quello. In the Air Tonight, Phil Collins.

0: Indie Air Tonight, Phil Collins. Aspetta che ce l'ha, l'ho trovato il messaggio alla fine.
1: Vai. Comunque, al di là di tutto, ti riconosco un'onestà intellettuale rara, molto rara. Cioè, c'è da dire che un pezzo fa schifo, lo fai tutte le sere. Puntualmente, se a quale pezzo mi riferisco, non ti sei mai nascosto dietro un dito, l'hai sempre detto. Non so se è una caratteristica nostra del sud. Tu vieni da una città molto particolare, Cerignola è una città molto molto particolare. Io che ci abito vicino, lo so. Quindi, questo avvalora ancora di più il fatto che tu sia una persona molto onesta dal punto di vista intellettuale.
0: Allora, caro Antonio, il discorso è Rebellion nasce proprio con questo spirito, il fatto di non avere paletti, di andare oltre con molte guerre in direzione, decisamente questa è una costante, credo di essere quello che passa più tempo in direzione, non per leccare il culo, ma per litigare. Questa è una cosa costante, una cosa che cade qui e accade poi in tutti i lavori, ragazzi. Ma era meglio così. Too Far Gone, i Metallica, è perché il grande Richard Benson vuole che si pronunci così.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Radio Freccia. Rock Time.
3: Le 19 e 28 minuti. Cos'è il genio, ragazzi? O chi è il genio? In questo caso cos'è il genio? Ebbene, dobbiamo tornare indietro nel 1984. Van Halen stanno facendo un disco, stanno registrando un disco e un giornalista chiede a David Lee Roth, anzi in realtà più che chiede, lo accusa, dice perché scrivi solo di sesso, droga, feste? E lui giustamente, cioè, a parte perché mi piace, sì ok, ma perché non parli mai di qualcos'altro? Non so, di un'auto da corsa, di una qualsiasi altra cosa. Cos'è il genio? Ecco, cosa ha fatto secondo voi David Lee Roth? Ha preso il nome, il soprannome di un'auto da corsa di un amico che correva a Las Vegas e decise di fare una canzone. Panama di Van Halen. L'auto si chiamava, il soprannome dell'auto era la Panama Express.

dai, Van Allen. E come, tra l'altro, visto che abbiamo parlato prima di serie TV, di film, eccetera, sappiate che questa canzone la trovate all'interno di una delle puntate dei Griffin, ragazzi. Quando Peter Griffin viene seguito dalla polizia, spara a tutto volume questa canzone. Dobbiamo fermarlo prima che parta il ritornello. Ecco, cioè, è una, come dicevamo prima, alcune canzoni sono famose, fanno il loro percorso. Per ovvi motivi, per una questione di tempo, si spende, diciamo così, si affievolisce un po' la fama, no? E poi ci sono delle cose, film, serie TV, videogiochi, pubblicità a volte, che riaccendono inesorabilmente questa fiamma, ragazzi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:38 minuti di questa seconda ora di Rebeliel. Approfitto, ragazzi, per ricordarvi ancora una volta che l'8, ma ci siamo, se non sbaglio dovrebbe essere forse la settimana prossima, sì, perché domani è il primo, perciò settimana prossima, ragazzi. Dall'8 ottobre ricominciano le rubriche di Rebeliel. Cominciamo con la rubrica dedicata alle cover. 8 ottobre, vi dico, ovviamente Rebeliel andrà in onda dalle 18 alle 21, le rubriche saranno sempre, la terza ora è quella dedicata alle rubriche, quindi saranno sempre dalle 20 alle 21. E se qualcuno di voi magari non riuscisse a essere collegato in precisamente quell'ora lì, sappiate che tramite l'app RTL 102.5 Play potete riascoltare o rivedere poi la replica. In Bloom, in Nirvana,

0: In Bloom, in Nirvana, ragazzi, direttamente da Nevermind del 1991. Beh, vi ho già ricordato dell'Aper RTL 102.5 Play, quindi no, questo lo facciamo ascoltare più tardi, che è meglio, vai.
1: Ciao Ste, è incredibile come per esempio Carry On Wayward Son dei Kansas, per 15 anni ce la siamo sentita grazie alla serie televisiva Supernatural, e era già una canzone leggendaria ai tempi, ma adesso è diventato patrimonio culturale di tutti gli appassionati di serie TV e non solo. Ciao.
0: Voi immaginate ad oggi, no, che le ricerche sono fatte su internet, quindi immaginate anche il fatto che non solo quando si fanno le ricerche di genere, quindi tu vai nel rock e poi c'è anche il genere colonna sonora, e ovviamente vanno inserite poi anche lì una volta che lo diventano, e quindi il discorso si ingrandisce ancora di più, prendono ancora più spazio queste canzoni, nonostante in alcuni casi siano del passato. Quindi sì, è un ottimo modo per conoscere nuova musica, nuova tra virgolette, anche musica che già esisteva, per noi nuova.

0: Radio Freccia.
1: E niente, oggi si parla di droga. Ci sta. Le 19:51 minuti. Siamo in chiusura della seconda ora di Robeliel. Perché oggi si parla di droga? Perché abbiamo parlato prima di Other Side dei Red Hot Chili Peppers. Adesso arriviamo a parlare di Marilyn Manson, di quella che è stata una critica, so che è incredibile, ma vero. Cioè, qualcuno si immagina, ovviamente, come al solito, Marilyn Manson come un personaggio fuori dal, beh, decisamente dal normale, però ragazzi, questa canzone è assolutamente contro le droghe e non solo, in realtà poi c'ha tutto un significato sociale dietro, non solo per le droghe ma anche proprio anche per le case farmaceutiche. I don't like the drugs, but drugs like me. Stiamo parlando di un grande album di Marilyn Manson, ragazzi. Stiamo parlando di Mechanical Animals del 1998. Ce l'ascoltiamo in chiusura di questa seconda ora di Robeliel.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che inizio! Le 20, signore e signori, comincia la terza ora di Rebelliel con Step qui al microfono e sì, magari non sembra con questo sì ripetuto, ma c'è euforia per l'inizio di questa terza ora. Però vabbè, prima vi devo ricordare, questa è Rebelliel, Step qui al microfono, ovviamente siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366.

6634466. Euforia perché? Perché ragazzi nel 1982 è uscito un album molto bello. La canzone che stiamo per ascoltare dà il titolo anche all'album. Diciamo che il nome è tratto dalla Bibbia, dall'Apocalisse per l'esattezza, ecco. La Bibbia, l'Apocalisse. The Number of the Beast, Iron Maiden.

Number of the Beast, Iron Maiden in apertura, siamo solo in apertura della terza ultima ora di Rebel, e dal numero della bestia arriviamo a Devils and Dust, ragazzi. Cioè, questa cosa qui, il numero di telefono, tutti questi sei, era solo un

coincidenza? Ah, io non credo. Vabbè, comunque Devil Dust, Bruce Springsteen, ragazzi, il boss, stiamo parlando di un disco del 2005, la canzone però fa riferimento in realtà alla guerra in Iraq del 2003 e parla praticamente di questo soldato che rimane da solo durante la guerra e c'è quella paura di vivere in quella situazione lì. Devil Dust, il boss, ragazzi. But I don't know who to trust when I look into your eyes. There's just devils in dust.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20 e 13 minuti di questa terza ora di Rabeliel, step qui al microfono, è arrivato il momento di ricordarvi una cosa molto importante, ma una cosa molto bella. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest. Ripeto, potreste vincere i biglietti per il concerto degli Shinedown in Italia il 2 novembre 2026 all'Alcatraz di Milano. Ripeto, 2 novembre, Shinedown. Special e Contest è il banner su cui cliccare. L'applicazione, beh, la conoscete benissimo, gratuita per cellulare e tablet. RTL 102.5 Play. In chi vi dovrebbero prendere a fargli pubblicità, cazzo? The Joker, Steve Miller Band.

0: Dave Miller Band, The Joker. Ragazzi, qua c'è... Scusate, aspetta. Allora, qui c'è un messaggio, cioè, o meglio, sono due messaggi. Il primo dice, primo io farei ascoltare il messaggio vocale, guarda, secondo me ha più senso fare prima così, vai.
1: Comunque gli U2 non sbagliano mai un colpo, sempre dei grandi.
0: Parlava di Silenzio, il top 20 degli U2, e dall'altra parte invece un messaggio scritto che dice: poveri U2, come si sono ridotti. Ecco, questa è proprio la prova fumante, la pistola fumante di quello che si diceva ieri, ragazzi. Alla fine il giudizio delle persone sarà sempre così. Ci sarà mai l'unanimità, ragazzi, ci sarà mai, è molto complicato, quantomeno per quello che riguarda i gusti musicali. What's my...

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se

0: grazie a Sky Mobile anche i giga sono illimitati.
1: Allora, selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Radio Freccia.
1: Allora, assurda proprio. Le 20:26 minuti, ragazzi, quasi giunti alla metà di questa terza ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Ora c'è una canzone che mi piace molto. Vi ricordate ieri quando vi dicevo che gli Oasis non erano assolutamente un gruppo mio preferito e che proprio mi facevano cagare, cioè neanche dici qualcosina mi piaceva zero. Poi c'è stata questa canzone che stiamo per ascoltare, Stop Crying Your Heart Out, del 2002, che è stata la colonna sonora di The Butterfly Effect del 2004. E da lì, a causa di questa colonna sonora, ragazzi, mi sono cominciato a piacermi gli Oasis. Sappiate però che c'è anche un'altra versione di questa canzone. Ma la facciamo ascoltare più tardi, adesso ci ascoltiamo l'originale degli Oasis.

Oasis, ma come dicevo prima, c'è un'altra versione che io amo, la follia, ragazzi. Prego! Un mutuo a trent'anni, sono gli Oasis, Emilio Solfrizzi, Antonio Sternaiolo. Portiamo un po' di Puglia, ragazzi, qui su Radio Freccia, ogni tanto non guasta mai. 30 Seconds to Mars, a Beautiful Life. Quando abbiamo superato la metà di questa terza ora di Rebel Yell. Ma se io volessi ascoltare ancora un po' gli Oasis. Per dire, invece... Ah, vabbè, ragazzi, 30 Seconds to Mars, ok? Va bene così.

0: Radio Freccia.
1: Rock. 20 e 38 minuti di questa terza, ultima ora di Rebeliel. Prego, amico mio.
2: Step, ma tu mi costringi.
1: Sì.
2: Ucinde, Vindi, Set, Mike, sopra tutta la testa. Un saluto dalla Puglia, ciao sfrecciati.
1: Vedi?
3: Io ero e sono fan degli Oasis, ma contemporaneamente usciva l'album degli Oasis e contemporaneamente vedevo tutte le uscite degli Oasis. I pezzi di What's the Story, Morning Glory e di Definitely Maybe erano, cercateli su YouTube, no, se ci sono ancora, ma sono veramente qualcosa di indescrivibile.
1: Ragazzi,
3: ciao Alessandro.
1: Alessandro, ti saluto. Voglio ricordare che gli Oasis è un progetto, diciamo così, creato dal duo comico Toti e Tata, ovvero, come dicevo prima, Emilio Solfrizzi, che tutti conoscono, un grande attore, e Antonio Stornaiolo, che conoscono un po' meno tutti, ma è un grande attore comunque, ragazzi. Entrambi pugliesi. Top.

0: Allora, che vuoi una out? Quasi chiusura, prego.
1: Ciao Step, ciao sfrezzati. Beh, Step, tocchi e tata. Io sono pugliese come te, sono di Bari. E non mi ricordo su che canale lo facevano vedere giù a Bari. Telenorba, roba del genere. Io ero piccolissimo, avevo 10 anni, credo, calcola fino a 45. Ora. Quindi risate, ma cose demenziali, veramente sono una bellissima trashata per quegli anni. Risate su risate su risate. Ma vogliamo parlare della sigla? Dopo la terza elementare mettiti subito a rubare.
0: Ragazzi. Che ricordi? Poi dici perché sei cresciuto così? No, no, vabbè ragazzi, questo era uno scherzo, era appunto una cosa comica decisamente. Canca Renzi, andiamo verso la chiusura di questa terza ora.

0: Radio Freccia.
1: E dai. 3:51 minuti, ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa terza ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Noi ci vediamo domani dalle 18 alle 21 su Radio Freccia. Chiudiamo così.
2: Ma la cosa ancora più divertente era, a parte le parole chiaramente in questo barese un po', secondo me, barese, arrampicato,
1: tipo,
2: però era che sotto usciva la traduzione. E la traduzione scritta tipo sottotitoli era ancora più spassosa della canzone.
1: Sappiate solo una cosa, che ai concerti degli Oasis ci sono i maxi schermi con sotto poi la traduzione, che passa, che in effetti fa morire, perché non è proprio una traduzione letterale, per questo fa morire. Ragazzi, abbiamo parlato di film, di serie TV, in questo caso abbiamo una canzone che è stata creata per un film. Era il 1982, il film era Rocky 3, Eye of the Tiger, Survivor, Amici di Rocky Balboa, Amici di Stallone, ragazzi, che in realtà inizialmente voleva i Queen, però loro dissero no e quindi via con i Survivor. Ragazzi, ci vediamo domani, vi dico già che Cassidy è pronta per tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Subito dopo i Survivor ci saranno i Bad Wolves con la cover che era di Zombie, prima o poi ne parleremo di questa cover, che c'è una storia anche abbastanza triste da sotto. Noi ci vediamo domani, ciao, voglio you.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Scoccano le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali col suono delle vostre voci e delle vostre emozioni, che io sottolineo ogni volta perché anche ieri abbiamo avuto questa conferma di quanto riesce a trasmettere anche solo, tra virgolette, un tono di voce, ma anche nei messaggi scritti. Comunque, intanto cominciamo questa serata e la cominciamo così con dei baci.

su Radio Freccia. Kiss. Come diciamo sempre, la musica sblocca dei ricordi e subito è partito un ricordo nella mia mente con questa canzone, perché mentre studiavo in Accademia Conduzione Radiofonica ci hanno detto: ok, oggi ci esercitiamo su una scaletta in particolare. E c'era la scaletta di Radio Freccia, che io quando ho visto questo foglio non si capiva niente, perché non è solo un elenco di canzoni, ci sono tutte delle robe tecniche che per una persona che appunto non è abituata dice: aspetta, non si capisce niente. Poi man mano già abbiamo capito qualcosa e la mia scaletta, quell'orario lì, cominciava con questa canzone, proprio con Prince.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:12 su Radio Freccia, sempre belle le vostre condivisioni, sì.
2: Ciao Cassidy.
1: Alberto.
2: Ti saluto.
1: Grazie.
2: E ti dico che anch'io ho un ricordo legato a Prince, chiaro come il sole, me li porta indietro l'estate del 1988. Quando avevo 13 anni, quando passavo le vacanze di agosto, tutto il mese di agosto in Calabria, nella casa con la mia famiglia che avevamo allora, partivamo da Milano tutto il mese di agosto, che bei ricordi.
1: Bello, sì, tornare indietro nel tempo in generale, come ho detto già in questi giorni, e poi accompagnati dalla musica che ti riporta proprio lì, è bello.

0: Guns N' Roses.
1: Radio Freccia. Ma devo dire che Prince ha smosso un po' di ricordi, perché arriva anche questo ricordo.
2: Anch'io ho un ricordo legato a Prince, a Kiss, e riguarda gli anni appunto 80, quando ero liceo. C'era DJ Television su Italia 1, dove passavano, infatti non te lo puoi ricordare, troppo giovane, i test delle canzoni, e si sono alternati Giovanotti, Gerry Scotti, Fiorello, di altro, se non mi ricordo, per Linus. E prima di cominciare a studiare guardavamo quella trasmissione. Ciao da Firenze.
1: Che bello, sempre bello ricordare. Vabbè, è vero, io mi sa che ero proprio troppo piccola, forse non c'ero neanche, però è bello quando ci sono delle trasmissioni azzeccate e magari potevano essere anche uno stimolo poi per lo studio. C'era proprio un

Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.

0: abbonamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Le 21:23 su Radio Freccia. 366-6344-66, le porte del pub sono aperte, il pub dell'ultima luna, ormai come ci piace chiamarlo. Ci sono le vostre condivisioni come questa, sì?
4: Cioè, comunque sono a casa, ma ho cambiato i turni, non faccio più la notte, boh, adesso vediamo, forse lunedì, martedì, perché serve il camion grande, ma sono proprio contento.
3: Siamo contenti con te allora, Salvo, del fatto che non dovrai più lavorare la notte, quindi si sentiranno meglio i tuoi audio, possiamo dire così. Puoi goderti l'ultima luna rilassandoti. Poi, insomma, magari era un bel peso fare la notte, quindi ti puoi anche appunto riposare anche dopo l'ultima luna.

0: How About This Wife?
1: Ah, non credo. Radio Freccia. E anche questa fa tornare indietro nel tempo. Ed effettivamente mi fa pensare a quei programmi che c'erano tempo fa, magari su MTV. C'erano delle cose molto interessanti, musicali, oltre alla radio. Quante cose che poi sono andate a perdersi, purtroppo. Però ricordano un periodo storico, secondo me, molto bello proprio per questa vicinanza alla musica. Fortunatamente la radio è rimasta. Anche se a volte mi preoccupo pensando, chissà, poi quale sarà il futuro della radio. E quasi quasi voglio sapere il vostro parere su questo. Intanto saluto Roberto, saluto Ciocca, saluto Jack e Bianca, saluto anche Luciano e la nostra Faustina.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora... selfie limitato.

0: la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
1: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 21.37 su Radio Freccia. Stavo dicendo che io ne parlerei, vorrei sapere il vostro punto di vista sul futuro della radio e anche sapere se c'è sempre stata nella vostra vita, se magari avete un po' apprezzato, vabbè, conosciuto la radio magari tutti quanti in macchina da sempre, c'è stato quell'ascolto, ma quando è diventata una vera e propria passione, perché se siete connessi a quest'ora secondo me c'è una passione, perché magari a quest'ora, come dico sempre, c'è tantissima altra scelta e invece scegliete di stare qui, quindi vuol dire che c'è proprio una passione nei confronti della radio e della musica. Quindi se la radio c'è sempre stata nella vostra vita, quanto è stata importante, il suo futuro.

The Beatles su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66. C'è sempre stata la radio nella vostra vita? È stata importante? In quali momenti avete ascoltato di più la radio? E il futuro della radio secondo voi? Perché io ogni tanto questa domanda giustamente me la faccio, perché oltre l'amore per la passione per la radio, ma è anche chiaramente un lavoro, quindi la domanda mi sorge spontanea.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:50 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stiamo parlando del futuro della radio, secondo voi? E se c'è sempre stata nella vostra vita, c'è stato un momento in particolare dove vi siete legati a questo bellissimo mezzo di comunicazione e se è stata appunto importante. Parlare del futuro della radio, perché vi dicevo, è una domanda che io mi faccio, anche perché mi viene da pensare, poi sicuramente ci saranno anche ventenni all'ascolto, ma credo che siano veramente rari. Quando non ci saranno più le generazioni, diciamo, gli ultimi che secondo me ascoltano la radio sono i trentenni di oggi. Quando non ci saranno più queste generazioni, fino a quelli che sono i trentenni oggi, ho dei dubbi, ho veramente dei dubbi. D'altra parte invece penso che le cose sono cicliche e quindi in qualche modo forse ci sarà un ritorno, come ad esempio i vinili. C'è da dire che poi ci sono varie evoluzioni, anche la radiovisione è stata un'evoluzione, però è pur

0: sempre la radio. Chiaramente stiamo parlando di radio con la sua grandissima importanza e continua a essere quella che è la radio. Non so come sarà in un futuro, però io effettivamente me lo chiedo. Sì?
1: Allora, la radio per me c'è sempre stata, io ricordo da quando ero alle elementari e tipo mi ricordo il sabato mattina ascoltavo la mia mamma e l'altra settimana non vedevo non mi ricordo se era top 10, la top 20, non mi ricordo dei 45 detenuti a peso, non mi ricordo cosa c'era. E era proprio un bel momento fra me e lei. Poi l'ho sempre più o meno ascoltata, però il mio attaccamento è stato Radio Freccia. È cominciata l'interazione maggiore con voi nel periodo del lockdown, veramente è stato un modo per non andare fuori di testa, è stato prezioso.
0: Meno male che è stato un momento prezioso, visto la difficoltà appunto di quello che stavamo vivendo. Devo dire che questa cosa del lockdown in tanti si ritrovano.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Scoccano le 22 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi scritti passano anche in radiovisione, ci sono i vostri vocali per raccontare la vostra esperienza, il vostro rapporto con la radio, se c'è sempre stata nella vostra vita, se è stata importante, e chiedervi anche un vostro parere su quello che sarà secondo voi il futuro della radio, visto che tante cose sono andate poi a perdersi, purtroppo tante cose belle. Vorrei sapere anche che cosa ne pensate sulla radio.

Queen su Radio Freccia, anche perché stavo pensando che molti di noi conoscono artisti che magari appunto non ci sono più, tramandati da genitori, amici, e invece magari ci sono quelli che sono adesso i ventenni che non hanno la stessa fortuna di ricevere queste passioni in omaggio e quindi magari non si appassionano alla musica, di quella che era magari la musica di un tempo, quella che magari viene trasmessa spesso in radio, e magari sono abituati a scegliere loro la musica, quindi è più difficile. Però ci sono delle mosche bianche, come questo messaggio che dice, giusto per rispondere al commento di prima, Bianca e Leo da Torino, ancora nei nostri 20 anni e vi ascoltiamo ogni giorno. 28 anni conta ancora come 20enni? Sì, assolutamente sì.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:11 su Radio Freccia è arrivato un messaggio bellissimo di Elena, che è una ventenne, ma devo aspettare la fine dell'ora perché è un po' lunghino e non ho la base così lunga per mettere questo audio pieno di entusiasmo che mi è piaciuto tantissimo, quindi lo metterò dopo, però grazie per questa condivisione. Intanto arriva quest'altro messaggio che dice: ciao Cassidy, per me la radio è la mia

coinquilina. Me ne hanno regalata una agli amici quando mi sono trasferita da Milano a Firenze. Da lì è sempre sintonizzata su Freccia. Ora che sono tornata a Milano e ho comprato casa, ho scelto di non avere la TV e la radio che mi avevano regalato è stata la prima cosa ad entrare con me. È la prima cosa che accendo la mattina e l'ultima che spengo la sera. Non aggiungo altro. Che bello. Mi sembra una bellissima scelta la tua.

Song, Led Zeppelin, Radio Freccia. Arriva questo messaggio di Jack che dice: io credo che ci sono cose che hanno il diritto, il dono dell'immortalità, la radio è una di queste, speriamo, ci speriamo tutti, però ci sono delle cose che in realtà poi hanno una fine. E stavo pensando sempre a MTV, che per la me bambina era quella cosa che poteva non finire mai, era talmente bello, era appunto una scoperta continua di musica oltre alla radio, che pensavo che potesse essere una di quelle cose che poteva durare, invece c'è stato un ciclo e una fine. E io mi ricordo che da bambina guardavo Giorgia Surina, che era fra i presentatori di MTV, e dicevo: ma che lavoro fighissimo che fa. E poi l'ho ritrovata qui in radio da noi, perché è a RTL, quindi quando ho avuto modo di parlarle le ho fatto tante domande su quell'epoca, di quanto era bello quel momento di MTV e quanto era bello lavorare nel mondo della musica. Poi ho effettivamente fatto un lavoro molto molto simile, e quindi è stato davvero qualcosa di bellissimo ritrovare questo.

0: una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:24 su Radio Freccia. Alberto scrive: la radio è sempre stata presente nella mia vita, l'ho scoperta da adolescente, ascoltavo sempre Radio DJ, vinsi un vinile degli Escape Club a fine anni 80. Mi ricordo il giorno che passarono in anteprima The Fly degli U2 a novembre del 91, insomma tanti ricordi. Davvero i ventenni di oggi non l'ascoltano più, che brutto. No, i ventenni di oggi ascoltano, però sono certamente una minoranza rispetto a quelle che sono le generazioni venute prima. Io me ne accorgo dai vostri messaggi, però ci sono anche delle statistiche che, insomma, diciamo che dai 30 in su, dai 30 in giù, sono più rari, ma chiaramente ci sono. Poi dipende anche dai gusti musicali. Ci sono tanti giovani, sì, che ascoltano ancora il rock, ma probabilmente ci sono tanti, tanti, tanti giovani che ascoltano più quella che è la musica per loro d'oggi, quindi più una trap, il pop, eccetera.

0: Genesis su Radio Freccia ed è arrivato un messaggio veramente, secondo me, molto vero. Sentiamo qui.
1: Io ricordo l'entusiasmo di Super Classifica Show con il super telegattone sui tetti, bellissimi tempi. Secondo me la radio dura perché è l'unica cosa sincera che c'è. Voi ci passate, avete la scelta di chi passare e chi no, però la maggior parte passate e quello che passate non potete modificarlo. La televisione è molto più ritoccata, diciamo così, per cui la radio ti fa compagnia in maniera sincera, senti chi la pensa come te, chi la pensa diversamente e li ascolti perché è l'Italia vera. Ciao Giusy da Bergamo.
0: Bel messaggio Giusy, grazie, perché è vero, cioè secondo me è molto vera questa cosa, nel senso che io, almeno io parlo per quanto riguarda le nostre ore, io sento tanta sincerità, tanta apertura ed è questo un po' quell'atmosfera che io cercavo e speravo di ricreare insieme ed effettivamente così, è molto sincera.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.36 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Il futuro della radio secondo voi, se c'è sempre stata nella vostra vita, se ha avuto una parentesi importante, e stanno arrivando vari messaggi e condivisioni. Intanto stavo parlando con il mio collega di Radio Z che diceva: ma in realtà la radio la davano per morta già 20 anni fa, quando ci sono stati anche gli MP3, si pensava che ormai la radio poteva anche chiudere. In realtà poi è andata avanti, quindi speriamo che possa essere sempre così.

Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arriva questo messaggio che dice: e comunque, se c'è una cosa che i videogiochi e i film mi hanno insegnato è che in caso di apocalisse, zombie o rivolta robot, la radio l'ascoltano sempre tutti i sopravvissuti. Quindi sono molto ottimista sul futuro della radio. Effettivamente è vero, pensando a questa cosa nei film e videogiochi è sempre molto presente la radio. Quindi dai, andiamo sul sicuro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:48 su Radio Freccia finisce la seconda ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. È arrivato un altro messaggio molto interessante, ma un po' lungo, che dovrò mettere alla fine dell'altra ora, perché adesso, come dicevo prima, ho già detto a questa ragazza che ci dà delle speranze che l'avrei messa in onda adesso, perché anche lei è un messaggio un po' lunghino. Sì?
2: Ciao, sono Elena e mando questo messaggio perché ci tenevo a dire la mia esperienza con la radio. Io ho 23 anni e l'ascolto proprio da quando ho la patente, l'ascoltavo già prima quando mi accompagnava mia sorella grande nelle mie trasferte. Lei mi ha trasmesso questa passione e io adesso la sto trasmettendo alla mia sorella più piccola. Brava. Che sto aspettando in macchina ascoltando Radio Freccia, ma a prescindere io non connetto mai il Bluetooth. E sono nata guidando la macchina di mia nonna che non aveva il cavo, e anche adesso con la macchina che ha il cavo che si connette, io ascolto voi perché mi piacete un sacco e io mi riconosco nel rock. Anche nelle mie playlist di Spotify c'è solo rock e quindi niente, spero di trasmettere bene questa cosa anche ai miei amici che vengono in macchina con me, che non possono assolutamente mettere le loro canzoni. E quindi niente, vi adoro, vi ringrazio per tutto e soprattutto perché avete poche pubblicità e niente.
1: Allora, grazie a te per questa condivisione, è veramente bello, c'è della speranza per quanto riguarda la radio in generale e nello specifico il rock. Per quanto riguarda la pubblicità, io capisco che sia più bello, insomma, non avere l'impiccio magari di sentire uno spot pubblicitario, però dovesse arrivare radio in più, vuol dire che la radio cresce sempre di più e vuol dire che ci sono sponsor che credono sempre di più in questa radio. Questo vuol dire che c'è un aumento di budget e quindi vuol dire che può avere lunga vita. Quindi non ci lamentiamo proprio degli spot pubblicitari, che possono essere qualcosa di buono.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che è Essidi e insieme a voi al 366-6634-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, ancora una volta 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri audio, stiamo parlando della radio. Il futuro della radio secondo voi, se c'è sempre stata nella vostra vita, se ha avuto un posto speciale in quello che è stato il vostro passato, se continua ad esserci, probabilmente sì, perché se siete qua, però magari qualcuno è qui per caso questa sera, magari qualcuno si innamorerà proprio stasera magari di Radio Freccia e resterà, e qualcuno che ce l'ha tanti tanti anni.

0: Radio Freccia. Prima una sfrecciata ha nominato la pubblicità in radio dicendo che non ce n'è tanta e io dicevo però dobbiamo gioire quando c'è pubblicità perché vuol dire che c'è una crescita e quindi può essere una vita lunga quella di quella radio. E arriva questo messaggio?
1: Assolutamente sì, è verissimo, però c'è anche da dire che molte altre radio fanno una caterva di pubblicità in più, ma il contenuto della radio è, diciamo, sufficiente, giusto per essere gentili. Continuate così, va là, viva la radio.
0: Grazie, per fortuna noi abbiamo una libertà di scegliere gli argomenti da trattare, come ognuno vuole stare in onda, come ognuno vuole condividere o meno con gli sfrecciati, quindi questa secondo me è una bellissima libertà.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:12 su Radio Freccia. Stavo parlando dell'atmosfera che si crea, insomma, quello che è la radio. Prima una sfrecciata ha detto che la radio è verità. Penso anch'io questa cosa, che sia molto vera. Ed è anche molto vera quando qualcuno non è molto vero. Nel senso, questa è una cosa che io avevo già ripetuto. Se al microfono, poi questo è il mio punto di vista, è quello che sento io. Se al microfono c'è una persona che comunque sta recitando e non è vera, secondo me è percepibile. Quindi è un po' quello che è proprio il riscontro della realtà. Essendo così vera, secondo me è difficile mentire al microfono.

0: questo è Goodbye. Bon Jovi. Radio Freccia. 366-6344-66, il futuro della radio secondo voi c'è sempre stata nella vostra vita e se ha avuto molta importanza oppure no? Sì.
1: Ciao Gessi, sono Oliviero Recanati.
0: Ciao Oliviero.
1: La radio è una grande compagna e ci sarà sempre. Ovviamente ci sono periodi in cui l'ascolti di più, periodi in cui l'ascolti meno, in cui l'ascolti a casa in radiovisione, periodi in cui l'ascolti in macchina come adesso. Le cose cambiano, ma la radio è per me un riferimento, poi voi di Radio Freccia veramente. Per me siete come una famiglia, magari ci si vede meno di prima, ma state lì.
0: Grazie Oliviero. Chiaramente, certo, ci sono gli impegni, qualcuno cambia orario, qualcuno cambia lavoro, insomma la vita è chiaro che si evolve in vari modi, quindi però sapete che è un'amica che c'è sempre.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:24 su Radio Freccia. C'è questo messaggio che dice: lo so che non era proprio una bella cosa, ma la paghetta era un po' misera. Quindi, quando ero piccola, ascoltavo la radio per ore finché non passava la canzone che mi piaceva e la registravo sulla cassetta. Ma io penso che, insomma, sia molto diffusa questa cosa. Oppure, beh, poi si è evoluto nel senso che qualcuno registrava con la cassetta, qualcuno registrava anche con il cellulare, ma abbiamo sempre registrato, non è, insomma, una cosa un po' misera. Anzi, a pensarci adesso ci viene il sorriso, anche perché come venivano le registrazioni? Almeno col cellulare c'era sempre qualcuno che interrompeva, oppure registravi anche la canzone che era già cominciata da un bel po', perché ora che ti accorgevi che insomma non è che venivano, non venissero benissimo, però uno ci provava e quindi fa sorridere.

0: Come As You Are. Nirvana. Radio Freccia. 366-6344-66, sì.
1: Buonasera, Casey Di. Ma allora, la radio per Savo è sempre stato un valido supporto, nel senso la mia la spalla su cui appoggiarmi, piangere, e comunque per me è sempre stata molto importante, perché mi ha fatto un sacco di compagnia, mi fa compagnia e mi stima, mi aiuta, mi diverte. E poi comunque secondo me il futuro della radio sarà sempre la radio, perché adesso voi avete la radiovisione, però comunque è sempre la radio. Ci sono le web radio, ma sono cose marginali. La radio è la radio, e finché c'è radio c'è speranza.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:37 su Radio Freccia. Arriva anche questo messaggio, capire un po' dove partono le passioni, ad esempio per la radio.
2: Forse questa passione me l'hanno trasmessa anche un po' i miei, nonostante la loro completa ignoranza nella musica. Io ero sempre in giro, perché ti ho pensato così meglio negli anni 60 e non avete, non conosce niente. E, però mi raccontavano sempre di quando comprarono casa, non avevano soldi ancora per la televisione, ascoltavano sempre la radio. E forse per questo, diciamo, è sempre stata un po' presente la radio, appunto.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì, la radio si è evoluta, continuerà a evolversi, speriamo che possa non morire mai. Arriva questo messaggio da Massimo dalla Bologna che dice: finché le macchine avranno la radio, anche i giovani l'ascolteranno. Freccia qui a Bologna è una delle poche radio ascoltate dagli studenti. Quando non verrà più messa nelle auto, forse tutto cambierà, anche se ho il dubbio che non morirà mai. Ma già il DAB, insomma, è qualcosa che porterà a un'evoluzione anche sulle auto.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.49 su Radio Freccia e 50 scoccate in questo momento. Sentiamo qui.
2: Come sì. Vedo la radio tra una ventina d'anni? Spero di sbagliarmi alla grande. La vedo con voci di speakers artificiali creati con IA o IA, chiamala come vuoi. Io è lì che ti annuncia il brano, poi finto perché è fatto sempre con l'intelligenza artificiale, tenderà a sparire il tutto ciò che abbiamo vissuto. Io sono cresciuto con la radio fa parte di me, sto sempre sintonizzato su Freccia da quando l'ho scoperta 10 anni fa circa, ed è l'unica radio che mi dà ciò che mi serve, il rock. Ecco tutto qua, che poi non sia tutto di mio gradimento, quello è un altro discorso, però sto sempre collegato su Radio Freccia. Io spero di sbagliarmi alla grande e niente. Chi vivrà vedrà, un abbraccio a tutti e tutte.
1: Siamo qua.
3: Ciao KSD. Ciao. Io sono praticamente un radiodipendente, perché lo ascolto a casa, perché TV praticamente non fanno niente se non tutti quei programmi trash, e al lavoro per 12 ore al giorno, al lavoro sul mio taxi ascolto la radio, quindi puoi immaginare la compagnia che mi date. Anche perché oramai con questi cellulari tutti i clienti sono in mano col cellulare e a volte non ti dicono neanche il buongiorno. Quindi capirai che compagnia che mi fate. Ciao, Gregorio da Milano, il Tassinaro.
1: Ciao Gregorio, è veramente assurdo la maleducazione che continua ad esserci. Neanche il saluto al tassista o qualunque altra persona ci sia in quel momento è davvero inconcepibile, secondo me. Concluderei così.
4: 2039. I robot avevano ormai preso il controllo di quasi tutta l'umanità, ma la radio consentiva ancora agli umani di capirsi e parlarsi senza che i robot potessero comprendere in tempo. Perché sì, capivano le parole, ma non il verbo.
1: A domani. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Radio Freccia, libera come noi.